0: RTL 101. Enjoy the music. Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: LR 101. Enjoy the music.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
3: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale al

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Tele 101. Enjoy the music.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
1: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
3: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale.

Enjoy the music.

0: non sempre bello eppure.
1: In radio, in TV, nello smartphone.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: Roma 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
5: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
2: Wow. Su R101,
5: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

nemmeno guardare per terra. Se le mie donne che non ha più voglia

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Sì, arrivo, fammi sistemare ancora qua due o tre cosine, impostazione, perché sono solo le 5 del mattino, spaccate, giuste però, Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, funziona, ok, tutto a posto, Edoardo Mondino in regia, c'è, perfetto, i più svegli d'Italia, vedremo se arriveranno, credo di sì, e spero, al 331 80 90 101, proprio voi.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i più

Imagine Dragons ad aprire la giornata su R101 e soprattutto le dirette che tanto piacciono ai più svegli d'Italia, agli ascoltatori di R101. Buongiornissimo, buongiornissimo. Pronti a scambiarci questo saluto per le prime due ore di diretta? Da qui alle 7 del mattino, come sempre, il sottoscritto deve raccontarvi che sono già le 5.04, perché nel frattempo dalla sigla ad adesso ci sono stati gli Imagine Dragons che mi hanno cantato la loro Thunder, le mutander, va bene, una rivisitazione che abbiamo fatto fuori onda, io e il buon Edu in regia. Ciao Edu, buongiorno, buongiornissimo anche a te. E dicevo 5.04, oggi martedì 12 del mese che ormai conosciamo, vero?

0: Luna! Mi segnalano una luna pazzesca. Al centro nord si vede una luna bella, bella, bella. Mi dicono luna dei fiori. Stavo leggendo più che mi dicono, stavo così informandomi su questo fatto. Luna dei fiori calante, però molto calante, molto calante, bella però da vedere. Quindi in tanti la stanno segnalando al 331 80 90 101, soprattutto quelli che aspettano il buongiornissimo. Sono già là fuori, prima ancora della sigla sentiamone qualcuno, un
1: buongiornissimo
0: paio.
1: Riccardo, buongiornissimo alla regia, sono Franco dei King of the Fish di Torretta di Crucoli. Sì. Volevo semplicemente dire che finché non inizi il programma te, senza togliere nulla a chi prepara la scaletta del notturno, che è una musica meravigliosa, ma
0: ovvio,
1: finché non prendi servizio
0: Vasco,
1: te non inizi il buongiornissimo, sì, è un'agonia, caro Riccardo, un'agonia. Qua mi sa che dobbiamo fare il referendum e portare alle votazioni, come fai tu nei giochi, di farti svegliare prima e di iniziare il programma molto prima. Non per altro, ripeto, che la vostra musica è tutta bella, siete la radio numero uno di tutto il mondo, ma finché non inizi te, Riccardo,
0: e ribadisce
1: non è un buongiornissimo.
0: Il concetto.
1: E buona giornata ai più svegli d'Italia.
0: Grazie, grazie per il saluto e per aver ribadito il concetto, che mi piace assolutamente, sono lusingato, grazie, grazie, grazie, ma quel referendum giochini, come dici tu, non si imposterà mai. Va bene così, dalle 5 del mattino gran bella musica prima e si crea tutta un'aspettativa affinché poi dalle 5 alle 7, no? Poi questa cosa ciclicamente torna a chiedere, mamma mia, tutte le volte, non si farà, avanti il prossimo, grazie.
2: Solo le 4, solo buongiornissimo, guardando uno spicchio di luna luminosissimo.
0: Eccola.
2: Bello,
0: vedi,
2: bello, bello. Buona giornata, Barbara d'Ardea.
0: L'abbiamo detto, e quindi abbiamo scelto anche bene, anzi avete scelto anche bene il tormentone di maggio, che è quello di Gianni Togni con Luna. Guarda che si sposa benissimo questo inizio di programma. Oggi dicevamo 12 maggio, oltre al lunedì, cosa c'è da segnalare? Giornata internazionale dell'infermiere. Un saluto e un applauso a questo mestiere, a tutti gli infermieri, a tutti coloro che si occupano degli altri e che spesso e volentieri fanno capolino fin dalle 5, soprattutto in una delle nostre chiamate, in una delle nostre prime sfide.
3: Ma
0: dalle 5 alle 6.
3: Eccolo, il salumiere, il calzolaio, l'elettrauto, il rivenditore di bici, di moto, l'estetista, il negozio di abbigliamento, di mobili,
0: tutto l'elenco dei mestieri che lui poi ripete allo sfinimento. Però io vorrei capire, a questo punto ne approfitterei e imposterei la sfida. Mi fa parlare però, perché sennò non
3: rivenditore di bici, di moto,
0: non lo so. Non so se ci saranno queste categorie. Voglio capire da qui alle 6 del mattino, tra i più svegli d'Italia, qual è il mestiere più sveglio oggi, 12 di maggio. 331 80 90 101. Mi faccia dare il numero come deve essere dato. 331 80 90 101. Grazie, il mestiere più sveglio. Chi è?
3: Il barista, il parrucchiere, il salumiere, il calzolaio, l'elettrauto, il rivenditore di
0: le bici. Vedremo, vedremo.
3: Il negozio di
0: sentiremo tutte le categorie partecipanti. Zitto che c'è, lo dica, forse meglio, anzi meglio.

0: tequila guarda me. Ciao, sono Lodi.
1: Ciao.
0: Un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di Radio 101.
1: Allora, categoria artiste tra le più sveglie di età. No, sì, tra le più sveglie di età. A quest'ora, figurati se Lodi sveglia per davvero per dare il buongiornissimo. Però la prendiamo, apprezziamo sicuramente la sua canzone e anche il suo saluto che registrò ormai tanto tempo fa, quando passò dalle nostre parti. E chi passa questa mattina
2: barista,
1: a trovarci?
2: Parrucchiere,
1: le categorie, i mestieri, il mestiere più sveglio d'Italia lo cerchiamo da qui alle 6 del mattino. Spesso e volentieri ci concentriamo sui vostri lavori, entriamo proprio nel vostro ambito per capire un pochettino qual è la categoria più sveglia. Al 331 80 90 101, ministro, si stia un attimo, no, perché basta, mi facci parlare. Ecco, adesso parlo alla Fantozzese, forse mi capisce meglio. Allora stanno arrivando già un sacco di messaggi. Vanno bene ovviamente anche quelli scritti, per chi non potesse parlare, come Mimì da Foggia, che dice sveglia al 3:40. Bravo, infatti, per il lavoro da barista. Bella carica per la mattinata. Questa è una categoria sempre presente di quando impostiamo questo tipo di gare, questo tipo di sfide. Baristi all'ascolto. Ecco, io mi rivolgo a voi soprattutto perché abbiamo bisogno di geolocalizzare tutti i bar con all'interno R101. Quindi fatevi sentire e geolocalizzatevi per benino. Città, via, ma soprattutto il nome del bar, fatevi pubblicità, non abbiate paura, perché così almeno vi conosciamo meglio e mappiamo tutta la zona, tutta l'Italia con R101 on air anche nei vostri locali. Bene, allora partiamo con la barizza, poi in voce qualcuno.
3: Buongiornissimo,
1: ci sarà.
3: Big da Conselice. Ciao. Cuciniere di succhi di frutta. Ho appena finito di lavorare, briochina per la moglie e bello, vado a nanna. Un abbraccio a tutti, buongiornissimo.
1: Briochina è un succo di frutta, ci sta bene però da mandare giù, no? Capito, come al mattino. Quindi, ma cos'è cuciniere di succhi di frutta? Io scrivo quello che mi dite, io vado sulla fiducia, per cui incontreremo anche categorie strane o comunque bizzarre. 331 80 90 101, il vostro mestiere in gioco questa mattina. Sarà il più sveglio? Lo scopriremo verso le 6, dai. Enjoy the music.

0: stavo cantacchiando. Perché ha smesso così all'improvviso? Ah, perché è finito proprio il brano. Vabbè, Agi Smite, Bruno Mars su R101, i più svegli d'Italia con la loro voce non solo, partecipano al 331 80 90 101 per far sapere che mestiere fanno e se sarà il loro mestiere quello più sveglio d'Italia stamattina. Fatevi sentire tutti, mi raccomando, tutti. R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
7: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Tutto il mondo di M in un'app.
10: Sì, con l'app La Mia DM.
9: Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
11: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
12: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
11: Joe, ma che dici, sono un disastro.
12: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
13: Apri R101.
1: R101.
14: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
18: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
17: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
19: Non sto nella pelle.
17: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
20: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
19: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: R101 Meteo.
21: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Rovesci e temporali su Alpi orientali, Triveneto, Emilia, con quota neve dai 1600 metri. Qualche pioggia anche su parte della Toscana e in Romagna. Tempo stabile con ampie zone di sereno altrove. Progressivamente le schiarite aumenteranno in tutta Italia, anche se qualche nuvola si addenserà sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna. Temperature massime in calo all'estremo nord-est e in Sardegna, stabili o in lieve rialzo nel resto del paese. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
2: R101 Meteo con
22: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: ritrovata stamattina Nelly Furtado su R101 con questa canzone un po' sblocca ricordi. Sono già passati quella trentina d'anni che dice mazza, vola il tempo, come lei in questa canzone I'm Like a Bird. 5:28 minuti, abbiamo iniziato da una mezz'oretta questa nuova puntata, nuovo appuntamento col buongiornissimo. Martedì 12 di maggio abbiamo preso spunto nell'occasione della giornata mondiale dell'infermiere per lanciare la sfida al mestiere più sveglio d'Italia. Quindi stanno arrivando un sacco di categorie già belle presenti, belle pimpanti, beh sì, insomma, adesso pimpantissime anche no, però presenti, e lo fanno al 331 80 90 101. Da qui alle 6 del mattino in questa prima parte cercheremo di capire qual è la categoria, il mestiere più sveglio. E dicevamo, giornata particolare, insomma, si celebra una delle professioni decisamente più nobili e complesse, no? Quella dell'infermiere. È una ricorrenza che coincide con la nascita di Florence Nightingale. La conoscete? La conosceva, no? È fondatrice dell'infermieristica moderna, nata il 12 maggio 1892. Così leggo e così vi riporto, insomma. Giornata che ci invita a riflettere proprio sull'importanza di una figura centrale nella tutela della salute pubblica. Molto spesso sono ovviamente già svegli nei loro turni notturni, in attesa di staccare, andarsi magari a riposare, gli infermieri, gli OSS, gli operatori sociosanitari, insomma, va bene, vedremo se incontreremo loro anche sul nostro cammino, il nostro tragitto, la nostra prima sfida di questa mattina. Andiamo a sentire, dai, prego.
1: Buongiornissimo, prego. Ricky, buongiorno. Ciao. Alla regia, buongiornissimo a tutti.
0: Grazie.
1: Da Cremona, sveglia dalle 4, addetta alle pulizie, che sia una meravigliosa giornata per tutti.
0: Ciao, anche questa categoria presente, perché anche loro si occupano proprio degli altri, affinché possano arrivare le altre categorie piano piano a prendere i loro posti, non so, negli uffici oppure nelle palestre, in altri ambiti, e trovare tutto pulito, tutto sistemato, tutto perfetto. Salutiamo anche tutta la nostra compagnia di persone che lavorano nell'ambito delle pulizie e fanno trovare la radio già pulita alle 5 del mattino, capito? Molto spesso li citiamo anche, questi personaggi che fanno parte poi di tutta la squadra, anche di R101. Va bene, pulizie ci sono, perfetto, andiamo ancora una categoria.
2: Mirko, sveglio dalle 2:15, faccio parte di quella categoria odiatissima dei camionisti, che però se stai a guardare, noi in media facciamo 5 volte i chilometri all'anno che fa una persona con una vettura, quindi abbiamo anche noi le nostre da dire. Ciao a tutti!
0: Ciao, no, dai, odiatissima, no, ma magari solo in... quando capita quella volta che magari sei di fretta in autostrada e trovi un tir che sorpassa l'altro tir e vanno alla stessa velocità e dici porca miseria, qua quanto ci mettiamo, vabbè, ma bisogna aspettare un attimino, avere un po' di pazienza, non odiare nessuno assolutamente, perché poi si è lì a tirare la carretta tutti quanti insieme, quindi tutte le categorie presenti al 331 80 90 101, continuate così, forza.

0: Years and Years con la loro King. Loro, dico al plurale, però Years and Years tradotto erano anni, anni, anni che non riascoltavamo questo pezzo. 5:35 del mattino in questo martedì, concentratissimi sui vostri mestieri. Al 331 80 90 101 cerchiamo il mestiere più sveglio questa mattina in base alle vostre presenze e alla vostra grande partecipazione. Ci sono già un paio di categorie che stanno giocando per il primo posto. Chi sta seguendo la puntata dall'inizio avrà più o meno capito quali sono le due squadre ben distinte che stanno giocando insieme a tutte le altre che arrivano, però magari sono un po' meno presenti e quindi sono lì, non riescono magari a spuntarla questa mattina. Continuiamo? Prego.
1: Tutti, sono Gianluca Romagna, appunto professore infermiere. Adesso sveglio dalle 5. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, voce nuova, grazie, ciao per aver partecipato. Oggi non potevano non partecipare alla categoria degli infermieri. Siamo partiti da lì, l'abbiamo detto poco fa. Giornata mondiale proprio dedicata a questa categoria così importante. Bene, allora, vedi? Fatto bene a richiamarlo così, ecco, escono anche fuori più timidi, si fanno sentire magari per la prima volta proprio per cogliere l'occasione e giocare insieme a noi. Ancora vai, vai, vai, vai.
2: Giuseppe da Palermo, il sì. Mestiere più sveglio di oggi è qual il è? Mio, che mi sveglio alle 3:30 per fare cornetti, rosticceria, arancine, spiedini, tutto quello che può far mangiare le persone.
0: Il cuoco. In poche parole, una sola, la userei: cuoco, chef, se ti piace di più questa terminologia. Comunque sia, due cornetti ci starebbero bene, però stamattina io ve lo dico, sono ancora a stomaco vuoto, zero, manco il caffè perché l'ho lasciato ai piani alti, diciamo, dove si dorme ancora, e quindi sono rimasto fregato, devo aspettare almeno le 6:30 giù di là. Ce la farò, la carica me la date voi. Ancora, prego.
3: Ciao R101, ciao Riccardino, sono Corrado dal Barnin di Busalla in provincia di Genova. Un buongiornissimo a tutti, ciao.
0: Barbaristi, è un'altra categoria sempre presente, dicevamo, e già mi concorreva, quindi un altro di quei mestieri che potrebbe farcela vincere stamattina. Baristi e non solo, 331 80

0: ieri abbiamo parlato dei Rolling Stone con la sfida tra Mick Jagger e Freddie Mercury, la sfida alla ricerca della superstar mondiale mai vissuta di tutti i tempi. Mi ha passato Freddie Mercury, non piacciono i Rolling Stone neanche ai più svegli d'Italia. Va bene, i The Colors, tra poco una canzone scelta da voi. Arriva il primo appuntamento della canzone che vi fa star bene al 331 80 90 101. Vi aspetto lì.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
7: Umbria Jazz.
6: Biglietti e info su umbriajazz.com.
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Primo appuntamento con le canzoni e la canzone scelta da voi, quella che vi fa stare bene, da proporre in qualsiasi momento della giornata. Quando vi viene in mente, voi buttate lì il vostro titolo, la vostra dedica magari, al 331 80 90 101 e poi aspettate i minuti 40 e 45 di ogni ora. Potrebbe essere la vostra volta, come succede in questo istante a lei. Ecco.
1: La canzone che mi fa star bene è Good Times di G-Chic.

0: indietro nel tempo di parecchi anni. Chic, ritrovati su R101 grazie alla richiesta della nostra amica anonima, che però salutiamo lo stesso. Ha richiesto Good Times e ci dà modo anche di salutare i nostri Marco Santini e Melita Tognolo con il loro Good Times. Vi aspettano tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18. No, ho sbagliato. Dalle 14 alle 16, giusto? Vabbè, insomma, tutti i pomeriggi ci sono loro che vi tengono compagnia. Vabbè. Noi abbiamo da portare a termine la prima ora quasi di questo buongiornissimo, dove stiamo valutando, stiamo cercando di capire qual è il mestiere più sveglio d'Italia stamattina, in questo 12 di maggio. Un sacco di categorie proposte, sentiamone ancora alcune. Ci sono gli ultimi blocchi, dai, gli ultimi fortunati.
1: Riccardo, in onda. Gaetano da Ragusa, sveglio dalle 2, sì. Lavoro per le Ferrovie dello Stato.
0: Lui dalle Ferrovie dello Stato, bello puntuale, almeno con il messaggio è arrivato, molto bene, prendiamolo. Categoria che non mai partecipato, credo, dalle Ferrovie dello Stato, che mansione specifica, non lo sapremo mai. Prego, ancora.
1: Ciao, buongiorno, Johnny D'Aversa, pasticceria Il Dolce Sapore. Sveglio dalle 4:10 fino alle 8 stasera, tutti i giorni, e vi ascolto tutti i santi giorni. Ecco. Buona giornata a tutti, evviva!
0: Lui sì che conosce benissimo il palinsesto di R101 e mi avrebbe detto: ma
1: buona giornata a tutti, evviva!
0: Lui sì che conosce benissimo il palinsesto di R101 e mi avrebbe detto:

0: barista, il parrucchiere, sì, il salumiere, il calzolaio, l'elettrauto, il rivenditore di bici, di moto, l'estetista, il negozio di abbigliamento.
1: Vabbè, questo è il suo elenco. Io ne ho un elenco infinito di altre categorie, sentiamone ancora alcuni. Dai, forza.
2: Buongiornissimo, sono Stello dalla provincia di Reggio.
1: Sì.
2: Sono sveglio dalle 4 del mattino,
1: sì,
2: e sono un operatore sociosanitario. Buona giornata a tutti.
1: Nos che va a fare il paio, ovviamente, nella giornata mondiale dell'infermiere, ci sta, siamo sempre in quell'ambito lì. Grazie per il vostro lavoro. Ancora.
3: Buongiornissimo, Ricky. Sofia da Verbagna, sveglia dalle 5 in quarto.
1: Per fare cosa?
3: Faccio la cameriera in un hotel. Ciao, buona giornata.
1: Anche questo è fondamentale in quegli ambiti lì, cameriera in hotel. Ancora.
4: Ciao, Riccardo, buongiornissimo.
1: Ciao.
4: Mia da Trieste.
1: Sì.
4: Penso che la categoria più sveglia di tutte sia le forze dell'ordine.
1: Ciao, applauso anche alle forze dell'ordine e a tutte le categorie presenti, già sveglie, ma soltanto una mi vince la gara di oggi, lo dico dopo Achille Lauro, fallo cantare, poi prima delle news stabiliremo il vincitore.
5: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Caro Achillone Lauro, qua siamo in viaggio verso la chiusura della prima ora di Buongiornissimo, stabilendo la categoria, il mestiere più sveglio d'Italia stamattina, che è...
1: Ciao, buongiorno a tutti, sono Beni da Asti, in prese pulizia, sveglia alle 4 mesi. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ma non è la prima volta che quelli delle imprese di pulizia vincono questa gara, quindi ci fa molto piacere ritrovarli anche stamattina. Erano quelli che hanno partecipato di più nel Buongiornissimo che torna tra poco. Grazie.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump incontra gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie con l'Iran, inclusa la ripresa delle azioni militari. Lo riferisce la CNN. Via libera intanto alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti. Tel Aviv parla di oltraggio inaccettabile. Le preoccupazioni per l'antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia con due marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Nuova circolare del Ministero della Salute con indicazioni urgenti, anche se il rischio contagio è considerato molto basso. Prima il confronto con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Giorgia Meloni accelera sulla riforma elettorale e apre al dialogo con le opposizioni. Confermata la fiducia al responsabile del Dicastero della Cultura. A Taranto svolta sulla morte del bracciante originario del Mali, ucciso a calci e pugni all'alba di sabato. Fermati 4 minorenni e un 20enne incensurati. Tre i colpi fatali sarebbero stati sferrati da un ragazzo di 15 anni. Il caso Garlasco spunta una audio in cui Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, parlando da solo, sembrerebbe svelare l'ora del delitto. È successo qualcosa alle 9.30, dice, in un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo l'accusa sarebbe l'ora in cui si sarebbe presentato in casa Poggi. Calcio nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A, Napoli sconfitto in casa dal Bologna per 3-2. Tennis, agli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno dopo aver battuto rispettivamente Popiri e Tiafoe. Oggi il derby azzurro negli ottavi sul centrale. Musetti contro Rude, Dardari opposto a Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
13: Buongiorno.
14: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: 6 e 4 minuti di questo martedì 12 maggio, buongiornissimo ancora da Riccardo Russo qui al microfono, Edoardo Mondino in regia, i più svegli d'Italia già operativi dalle 5, si stanno facendo sentire, si sfidano, giocano con noi, giocano, soprattutto giocano tra pochissimo con un grande di nuovo ritorno su R101 nel buongiornissimo, già sapete di cosa sto parlando, tra poco.
13: R101
15: Buongiorno.
16: Buongiornissimo. I

0: inconfondibile dei Daft Punk mischiati con la voce di The Weeknd, I Feel Coming su R101 ad aprire la seconda ora del buongiornissimo di oggi. Dicevamo martedì mattina, il 12 di maggio, e noi abbiamo inaugurato la scorsa settimana, sempre di martedì, un grande ritorno nel buongiornissimo voluto soprattutto da voi, quindi a grande, fortissima richiesta da parte dei più svegli d'Italia. Si torna indietro nel tempo e si gioca con... Andiamo? Ragazzi, solo per il mese di maggio, amici, ve lo dico.
1: Signore, un ritorno, signori, speciale, eccola. A... Ok, il prezzo è giusto.
0: È giustissimo.
1: I primi quattro concorrenti di oggi sono...
0: Sentiamo,
1: la signora
0: va.
1: Carolina Russo.
0: Eccola. Sì. Andiamo. Quest'altro chi sarà?
1: Il signor Angelo Russo.
0: Certo. Tutto ha una particolarità sola, un nome in comune.
1: E con noi Iva Zanicchi.
0: Ah, è già arrivata. Brava, brava, che hai tagliato un po' di roba.
2: Grazie.
0: Sei presente? Ah, stavo spaventando.
2: Benvenuti, ok, il prezzo giusto.
0: Grazie a lei.
2: Come state? Bene?
0: Bene. Ottimo.
2: Tutto bene, sono contenta. Allora,
0: grazie,
2: i nostri primi quattro concorrenti sono pronti?
0: Sì, due ne abbiamo.
2: Oggi è Sant'Antonio, mi dicono.
0: No.
2: Sant'Antonio,
0: no,
2: però,
0: assolutamente no. Ma va, va.
2: Non Sant'Antonio da Padova. Non suggerire, ma è vero.
0: 12 maggio, ma che è vero? 12
2: allora,
0: maggio,
2: bando le ciance. Giochiamo.
0: Ecco, brava, va. Bando le ciance, anche se io stavo andando a googolare santi del giorno. Santi Nereo e Achilleo. No, niente, non, Sant'Antonio Abate non è pervenuto quest'oggi. Comunque, vabbè, a parte queste cose, come diceva lei, bando le ciance, giochiamo subito. Come si fa per giocare? Diventate ovviamente tutti quanti protagonisti, come all'epoca, come negli studi di Ok, il prezzo giusto, anni 80-90. Qua siamo in una puntata presa dal 92, dove veniva messo in palio un oggetto che adesso andremo a sentire quale sarà, al quale dovrete affibbiare un prezzo in lire, chiaramente. Quindi qua un ragionamento di quegli anni là per cercare di andare il più vicino possibile, o magari proprio prendere il prezzo giusto sparandomelo come facevano i concorrenti nel microfonone, voi col vostro telefono, al 331 80 90 101 e dire costa 200.000. Che cosa però? Non l'abbiamo ancora sentito. Sentiamo, sentiamo.
2: E come sempre giochiamo.
0: Ecco, bravo.
2: Apriti dunque.
0: Sedano. Sedano, sedano.
1: Servizio da caffè per 6 persone, ecco. Composto da vassoio in legno pregiato, zuccheriera con coperchio, cucchiaini, piattini e tazze realizzati
0: tutto
1: in rame massiccio, prodotto e distribuito da Ruffoni Omegna.
2: Prezzo giusto!
0: Prezzo giusto di questo servizio da caffè proprio tipico anni 90, perché in rame massiccio. Chi le usa più le tazzine in rame? Ma no, non... Siamo nel 2026, però non è che possiamo... Vabbè, però le valutiamo in base all'epoca, insomma. Quanto sarà costato questo servizio da caffè? Non ho capito se da 6 o da 12. Bisognerebbe riascoltare. Vabbè, tanto la riascolteremo sicuramente. Rame massiccio, c'è di tutto. Cucchiaini, coperchi. Coperchi, sì, per le tazzine anche. Il vassoio in legno. Insomma, tutto sto ambaradan. Quanto costava in quegli anni là, secondo voi? Sparatemelo così, con un prezzo che secondo voi potrebbe avvicinarsi al 331 80 90 101. Giochiamo insieme da qui fino alle 7 del mattino. Che roba, va.

0: scrivile, ma manda un messaggio vocale, va, che forse è meglio. Nel buongiornissimo, soprattutto per partecipare a tutte le nostre sfide, i nostri quesiti, le nostre domande, soprattutto i nostri giochi, come quello di oggi, tornato prepotentemente la versione radiofonica di OK, il prezzo è giustissimo, ragazzi, e grazie a voi, l'avete fatto vincere come programma cult anni 80 e 90, poi a grande richiesta l'avete rivoluto e noi l'abbiamo collocato nel martedì di maggio, quindi questo è il secondo appuntamento, ce ne saranno credo un altro paio e poi la rimanderemo un attimo in cantina, però piace giocare, individuare i prezzi in lire, anche un tuffo nei ricordi con tanto di lacrimuccia che scende quando parlo di lire. Legato a quale oggetto però risentiamo da individuare come prezzo?
1: Sempre. Servizio da caffè per 6 persone, sei composto da vassoio in legno pregiato, zuccheriera con coperchio, cucchiaini, piattini e tazze realizzati in rame massiccio, prodotti e distribuito da Ruffoni o Megna.
0: Ah, ma è tutto un bel servizio da 6 di tazzine da caffè con la sua bella zuccheriera. C'è di tutto, c'è anche il vassoio in legno. Quanto costerà sta baradanna anni 90 che non si userebbe mai al giorno d'oggi? Per berci un bel caffè insieme, 331 80 90 101, i primi concorrenti, i primi prezzi, prego.
2: Ciao Riccardo, il prezzo giusto è 125.000 lire.
0: Sei sicuro? 125.000 lire, io segno i prezzi, ma che bellezza è segnare i prezzi in lire oggi, cioè fa ridere, come cosa fa ridere, però è bello perché magari potreste indovinare, non lo so, io non so il prezzo esatto, quindi non posso dirvi neanche più caro, più o meno caro. Sentiamo, ancora uno.
3: Buongiornissimo Ricky, Giacomo da Paraviago. Secondo me 105.000 lire.
0: 105, ma fai 101 a sto punto, 105, se no cambi radio addirittura, che salutiamo i nostri amici, ma comunque 105, prendo segno e poi vedremo come andrà a finire. Torno alle 7 quando decreteremo il verdetto finale che oggi lo stabilirà IVA con il prezzo giusto. 331 80 90 101. Dai che la gara continua, prosegue, ovvio.

0: come sempre sta succedendo il delirio, meno male, tra i più svegli d'Italia a partecipare alla versione radiofonica di Ok il prezzo è giustissimo. Stamattina un servizio da caffè in rame, una roba in scena. Oggi comunque sia, quale sarà il prezzo giusto da stabilire in lire lo state sparando voi al 331 80 90 101. Ci sentiamo tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro, disponibili 300 pezzi fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
0: Questo è il solo e unico Buongiornissimo, il programma che sveglia l'Italia dalle 5 alle 7 ogni alba di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con i più svegli d'Italia protagonisti al 331 80 90 101.
2: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: 20 anni insieme a te, MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: R101 Meteo.
15: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24 le previsioni per le prossime ore. Rovesci e temporali su Trentino Alto Adige orientale, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Alpi orientali intorno ai 1400-1600 metri. Qualche pioggia anche sulla Toscana settentrionale e sull'Emilia Romagna orientale. Nel pomeriggio rasserenerà nel nord-est. Qualche rovescio sarà possibile nel nord delle Marche. Nel resto d'Italia tempo stabile prevalente. Prevalentemente soleggiato. Temperature massime in calo su Alpi centro-orientali, Sardegna e settore adriatico del nord. Stabili o in lieve rialzo altrove, con valori sempre oltre la norma al sud. Oltre i 25 gradi sul settore ionico, sino a sfiorare i 30 gradi nel sud-est della Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
16: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che bella questa Ironic, Alanis Morissette, indietro fino al 1995 quando usciva questo successo. Siamo proprio in quegli anni lì, più o meno, quando non ci perdevamo nemmeno una puntata di Ok, il prezzo giusto in TV. Adesso è diventato giustissimo il prezzo nella versione radiofonica, che è tornata a distanza di un anno. Era collocata il giovedì, adesso l'abbiamo messa al martedì, perché poi gli altri giorni abbiamo altro da fare qui nel buongiornissimo. Però a grande richiesta stiamo giocando con voi con i prezzi in lire, sulla base di che cosa, qual è l'oggetto da individuare come prezzo. Sentiamo.
1: Servizio da caffè per 6 persone, composto da vassoio in legno pregiato, zuccheriera con coperchio, cucchiaini, piattini tutto, e tazze tutto, realizzati in rame massiccio, sì, prodotti distribuito da Ruffoni o Megna.
0: Bene, con tanto di ditta citata. Tra l'altro mi scrive un nostro ascoltatore dicendomi che la Ruffoni o Megna c'è tuttora, e poi aggiunge anche il prezzo di 128.000 lire. Eccola, tutto il servizio da caffè in rame, ma una roba ormai vintage alla grandissima. Chissà quanto sarà costato, qual è il prezzo giusto, lo state cercando di individuarlo voi. Sentiamo il 331 80 90 101. Prego.
2: Buongiornissimo, prego. Riccardo, buongiornissimo Iva.
0: Ciao, ecco Iva, salutato, sia gentile anche lei, saluti.
3: Ciao, sono Iva Zanicchi, oh, e vorrei augurare un buongiornissimo
0: al
3: a
0: nostro
3: tutti
0: amico,
3: gli a ascoltatori tutti di R101. Ciao, grazie, buona giornata a tutti.
0: Così si fa, brava, educata, complimenti. Continuiamo, che forse ci dà anche il prezzo. Prego.
2: Secondo me il prezzo è di 95.500 lire. Buona giornata.
0: 95.500, mi piace quelli che cercano proprio il particolare, con le 500 lire d'avanzo, che magari potrebbe essere proprio la chiave giusta per individuare il prezzo giusto. Ancora uno?
4: Buongiorno, Massimo da Roma. Secondo me 113.000 lire, ma sarebbe da capire se è compreso IVA o compreso Gigi. Ciao.
0: Battuta. No, IVA qua, compresa di Iva Zanicchi, 113, segnato. Beh, vi girate tutto intorno tra i 90 e i 100. Quando è il prezzo più alto che abbiamo sentito da voi? 125.000. Oh, siete lì intorno. Chissà se avete ragione voi oppure costerà di più o di meno. Non lo sapremo fino alle 7 del mattino. Chi c'è?
5: Buongiornissimo a tutti gli amici che ascoltano R101 dalla vostra Emma. Vi auguro una splendida giornata.
0: Grazie Emma, vuoi individuare anche tu il prezzo giusto delle tazzine in rame qua da caffè oppure no? Interessa. Secondo me interessa più cantare, allora la lasciamo fare. Emma con la sua Amore non mi basta.

0: American Girls, l'ultimo successo di Harry Styles su R101, le 6:40. Abbiamo un appuntamento da rispettare. Allora, 6:40 vuol dire canzone che fa star bene qualcuno di voi, qualcuno che avrà proposto la propria canzone, magari quella preferita, magari quella da dedicare a qualcuno, non lo so. Sentiremo chi sarà il più fortunato tra poco al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con la

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco
0: all'aria. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: Carrefour.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Uno dei modi migliori per svegliarsi ogni mattina è accendere R101, c'è la musica migliore del mondo, e poi volendo arriva anche il momento della vostra canzone, la canzone che vi fa star bene al 331 80 90 101.
7: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
14: E ora la sfida finale! Cocktail!
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
17: Arredissima.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
20: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
21: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. in collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Sempre più difficile scegliere una canzone che vi fa star bene, perché sono tante le richieste. Fortunatamente al 331 80 90 101, sentiamo chi è la più fortunata, mi dicono.
2: La canzone mi farebbe stare bene è Another Day in Paradise di Phil Collins.
6: È bella.

0: fate emozionare quando scegliete voi questi brani. Bravi per la canzone che ha fatto stare bene la nostra amica Phil Collins, Another Day in Paradise, su R101, via dritti verso il finale del Buongiornissimo, verso il verdetto finale che oggi verrà, diciamo, giudicato da Iva Zanicchi, che ci dovrà dire il prezzo giusto. Stiamo giocando la versione radiofonica di OK, il prezzo è giustissimo. Bisogna individuare in lire che cosa, quanto costava cosa. Sentiamolo.
1: Servizio
0: nuovo
1: da caffè per 6 persone, composto da vassoio in legno pregiato, zuccheriera con coperchio, cucchiaini, piattini e tazze realizzati in rame massiccio, prodotti e distribuito da Ruffoni Omegna.
0: Omegna, molto bene. Proprio stamattina che non ho ancora preso il caffè, mi mette in palio un servizio di... Vabbè, sentiamo quanto sarà costato secondo voi, prego, gli ultimi.
2: Buongiornissimo, Riccardiva. Spero che il prezzo giusto è, sì. Il prezzo è 155.000 lire.
0: Sicura?
2: Milano e sì, pronosa Annalisa da Siena, sì. E viva Inter!
0: Ah, peccato, peccato, squalificata la nostra amica. Prego, avanti un altro.
3: Il prezzo giusto è 125.000
0: sì.
3: lire.
0: Va bene, preso, segnato. C'è già qualcun altro che ha detto lo stesso prezzo, eh. Mi sa che tutti hanno cercato, cioè si sono avvicinati secondo me più o meno tutti quanti, perché sono lì intorno tra le 90 e le 125, 130 mila lire. Ancora.
4: Buongiornissimo, Lauri da Pavia dice.
0: Ciao.
4: 175.900 lire.
0: Lei spara alto, Iva, vedo che dice qualcosa. Cosa c'è, Iva? Cosa c'è?
5: Vabbè,
0: c'è...
5: guarda, sei tanto simpatico. No, quel che detto è detto.
0: Lo so, ha detto 175.
5: Va bene, ti perdoniamo perché sei simpatico, sei spigliato, sei molto carino.
0: Grazie.
5: Per cui ti perdoniamo.
0: Grazie.
5: Vale meno,
0: io.
5: Questo ti può aiutare anche per individuare il prezzo giusto.
0: Esattamente, ma lo diciamo agli ascoltatori che stanno giocando, sono loro i concorrenti, mica me, cosa c'entro io? Io devo dare soltanto il verdetto finale tra pochissimi.

0: tutto.
1: Qualcuno dirà: sono stato sfortunato, ho partecipato come concorrente, ho che il prezzo giustivo, non ho azzeccato il prezzo in lire di quel servizio da caffè, insomma, le tazzine, roba vintage assoluta. Quanto sarà costato, Iva, che siamo sul finale? Prego,
0: sì,
1: prego.
0: 105.000 al prezzo giusto. Vince
1: no.
0: Gloria.
1: No, che Gloria, no. No, io avevo segnato Gloria. Giacomo. Giacomo, che Gloria, sentiamolo.
2: Buongiornissimo Ricky, Giacomino. Giacomo da Paraviago. Secondo me 105.000 lire.
1: Preso, pieno, azzeccatissimo. Ma non solo, sono in due, adesso come fanno? Piera, avanti.
3: Buongiorno,
1: anche. Senti
3: questo. Radio 101. Per
1: Ciao.
3: Me il prezzo giusto è 105.000 lire. Piera da Busaporto.
1: Ma come facevate a saperlo preciso così? Comunque, bravi, bravi tutti. Grandissima partecipazione anche stamattina con la nostra Iva, che tornerà probabilmente la settimana prossima, quindi preparatevi, andate a prepararvi, perché tanto ritorna ciclicamente questo nostro appuntamento, come tornano tutte le mattine gli amici della banda di R101, al quale vado a unirmi subito dopo le news. State con noi fino alle 9, si prosegue la mattinata su R101, grazie!
4: R101.
5: Buongiorno!
4: Buongiornissimo!
6: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
5: Ciao!
6: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Esteroletto. Muro contro muro, Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Donald Trump ha riunito la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane. Ieri il presidente americano ha annunciato che potrebbe riprendere l'operazione Project Freedom. L'emergenza antivirus, il Ministero della Salute ha emanato una circolare che prevede una quarantena di 6 settimane per contatti ad alto rischio, anche se, sottolinea Dicastero, il pericolo per una diffusione in Italia è molto basso. Due marittimi intanto posti in quarantena in Campania e Calabria, mentre sono stati confermati altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave da crociera Ondius. 4 minorenni e un 20enne fermati a Taranto per l'omicidio del bracciante 35enne originario del Mali, aggredito con calci e pugni e con un coltello lo scorso sabato. Sarebbe stato un 15enne a sferrare i colpi mortali. Nuovi elementi dall'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco contro Andrea Sempio. Ancora un'intercettazione di un suo soliloquio risalente al 2017 in cui dice: è successo qualcosa alle 9.30. Per gli investigatori è l'ora in cui il 38enne entrò nella villetta di Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Electrolux dimezza la produzione. Annunciati 1.700 esuberi su 4.500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerreto Desi in provincia di Ancona, nel quale si producono prevalentemente cappe aspiranti e che impiega 170 addetti. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino dopo i rispettivi successi su Popering e Tiafoe. Precederanno le sfide Musetti-Rude e Darder-Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria.
5: Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
16: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 verso Brescia viene segnalato un incidente tra Dalmine e Seriate. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Capriate e Cavenago viaggiando verso Milano e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Lungo la 1 Milano-Napoli coda sempre per traffico tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sulla statale 2 via Cassia, la strada che collega Roma a Firenze, è chiusa la corsia tra Abbadia San Salvatore e la bizarca statale 478 di Sarteano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: onda di R101, ci trovate qui ogni mattina dalle 7 alle 9. Un bel gruppacchione per partire al meglio nella vostra giornata. Il morning show che vi fa stare bene con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Ah, la Chiara con il bernoccolone scignon.
0: Cos'è? Ah, lo scignon.
1: Lo scignon.
2: Sapevo fosse un brufolo io.
1: Ah, sì? Pensa che una volta dicevo scignon e non capivo dove sbagliavo. Con lo scignon. Buongiorno amici, buongiorno, benvenuti.
2: La tua mamma ancora non ha capito dove ha sbagliato.
1: La
2: con
1: mia
2: te.
1: Mamma adesso sta bene, la voglio salutare.
2: Oh. Anche noi.
1: E è tornata a casa, brava mamma.
3: Molto bene.
0: Brava
1: avanti
0: mamma
1: così.
0: Di Paolo, io a tutte le mamme, è vero, domenica le abbiamo festeggiate.
1: Certo,
0: buongiorno
1: certo.
0: Cristianuzzo Militello.
2: La tua.
0: Cosa?
2: No, di mamma, dico, come sta?
0: Bene, bene.
2: Perché se cerne sempre mille scherzi, mille attività, i suoi followers su YouTube.
1: Che le batte tutte è la signora Paola, la mamma di Cristiano.
2: Ma oddio.
1: Che lo chiama in onda e lo rimprovera perché non sorride abbastanza.
3: È vero.
1: Secondo lei.
3: Brava signora.
0: Giusto.
3: Mia mamma.
0: Sì,
3: mia mamma. Invece si trucca quando mi vede in TV.
1: Ah dai?
3: Lei? Il rossetto.
0: Che carina.
1: Allora si trucca per non farsi riconoscere in quanto madre tua.
3: Sì, signora Serenella che ci ascolta.
1: Serenella!
3: Sai.
2: Ecco, buongiorno, buongiorno Serenella. Oh, arriva. Vi ricordate il super bonus, no?
1: Sì,
2: oh,
1: certo.
2: Il super bonus,
1: sì,
2: ecco. Sì. Tra gennaio e solo tra gennaio
1: solo
2: e marzo.
1: Tra gennaio e marzo.
2: Il fisco,
1: sì,
2: il mio migliore amico fisco, sì, ha trovato l'equivalente di 4 miliardi di euro di frodi. Siamo un popolo ignobile,
1: no, sì, siamo ignobili, sì,
2: di furbi, siamo
1: perché il problema
2: facciamo
1: non...
2: schifo.
0: Tutti in provincia di Bra, tra l'altro.
2: tutti in provincia di Riccardo Russo.
0: Quella dove maledetta nasce il buongiornissimo.
1: Quella maledetta piscina spacciata per una stufa a pelle.
0: Come fatto quei soldi ci ripulisce dentro quella piscina col cloro.
2: Quella taverna mimetizzata da grondaia, veramente, guarda.
3: Ma tutte cose vere, tra l'altro. Al catasto sono così. Come fate a sapere?
1: Che poi diamo la colpa al super bonus, ma è colpa nostra, perché chi ha truffato? Noi abbiamo truffato.
3: Io
0: no, perché
1: io
0: no,
1: noi nel senso,
0: ho approfittato manco per un euro.
2: Avrai tempo avrai nei tempo. Prossimi 10 anni, il prossimo condono.
1: Ti sei comprata metà Valtellina col super bonus.
0: E bianca e soprattutto nera, molto black la cantina di Riccardo Russo. Buongiorno, anzi
3: buongiornissimo,
0: dopo 2 ore con i più svegli d'Italia.
3: È la cantina scura dove noi andiamo in onda tutte le mattine,
0: esatto,
3: col buongiornissimo, adesso con la banda.
0: Con Edoardo Mondino in regia, buongiorno, con Matteo Torre in produzione, con tutti i più svegli d'Italia che rimangono attaccati anche con la banda di R101.
2: Riccardo, bene. Di la verità.
3: Dica.
2: Quando hai chiesto all'architetto di progettarti una dark room, no, non avevi in mente
3: no.
2: questo in realtà
3: no, effettivamente no, era tutto un altro, diciamo un'altra sala giochi, però
0: va ci bene. Dovrebbe essere anche l'architetto di Riccardo Russo a casa, ah, di sì, Leonardo Fiaschi. Noi lì mandiamo tutti gli ospiti che vogliamo ascoltare, che vogliamo sentire.
3: Buongiorno, sono un architetto.
0: Buongiorno, architetto. Flavio Briatore.
3: Hanno tutti la voce di Briatore.
4: Sì. Hanno tutti la voce di Briatore.
3: Sì, giusto.
4: Non sono
3: giusto.
4: Flavio,
0: No,
3: no.
4: Fabrizio mi chiamo.
0: Fabrizio
2: Briatore.
4: Un attimo che vi passo Mauro.
1: Come mai sul cancello di casa?
0: Mauro.
4: Buongiorno a tutti, sono Mauro.
1: Mauro.
4: Sì, dici.
1: Come mai sul cancello di casa c'è il telepass? Giusto per capire. Perché si deve pagare per venirla a trovare?
4: Qua è un po' sì, così, sì, sai, così. Da una parte all'altra della casa, sapete, c'è il fuso orario.
1: Hai ragione.
0: Mauro, Fabrizio, se volete rimanete con noi. La fattura oggi però la scrivete a mano. Perché ovunque, partendo dall'Europa, si sta riscoprendo la scrittura a mano.
1: Sì. Sì, c'è questa cosa che arriva dalla Svezia, la dico veloce e poi la approfondisco. La Svezia è stato uno dei primi paesi a passare al digitale totale.
0: Obbligatorio
1: anche
0: nelle scuole.
1: Relativamente alla scuola. E adesso c'è un enorme dietro front.
3: Marcia indietro.
0: Ma
1: sì,
0: grosso,
1: sì, non perché il digitale fa male, perché il digitale è incompleto, perché il digitale non aiuta gli alunni a concentrarsi. Gli adulti hanno perso anche l'abitudine di scrivere il corsivo e in molti adulti tuttora scrivono in stampatello quando si trovano obbligati a mettere e a prendere carta e penna e a mettere nero su bianco.
0: Sarebbe bello come una volta chiedervi di mandarci la lettera in via Largo Donegani presso R101.
1: Alla radio arrivavano le letterine.
0: Certo. Solo che poi l'argomento potevi svilupparlo giorni e giorni dopo. Quindi dobbiamo comunque chiedervi di prendere gli smartphone in mano.
1: Ecco, sì. Sapresti ancora scrivere in corsivo? Non a parlare, perché a parlare ci ha pensato quell'altra qualche anno fa. Quella miau.
3: Vero.
0: Evitiamo di parlare in corsivo.
1: Esatto.
0: Cosa scrivete ancora rigorosamente a mano?
1: Oh, al di là delle portiere di chi ha la macchina nuova che vi sta sulle balle.
2: Le scalette degli spettacoli, gli appunti, le lettere al mio babbo e alla mia mamma. Nel mio quartiere mi sono lamentato perché hanno chiuso l'ufficio postale. Mm. I francobolli è l'unico tabaccaio che c'è, non arrivano neanche più. Mi sono lamentato in comune. La risposta è stata: ah, ma perché c'è qualcuno che ancora scrive le lettere?
1: Certo.
0: E da collezionista di francobolli ci sei rimasto un po' male.
2: No, voglio dire, insomma, sì, perché se uno deve mandare un pacchetto.
1: Facciamo come la Svezia.
2: Facciamo con la Svezia.
1: Impegniamoci di nuovo a scrivere a mano e obblighiamo soltanto i medici sulla ricetta a scrivere in corsivo. Almeno si capisce qualcosa.
0: In stampatello.
1: Ecco. In stampatello, sì. Scusa.
0: Quindi 331 80 90 101. Questa mattina si riparte con la banda di R101, anche con la nostra bella musica, protagonista soprattutto oggi. Buongiorno da tutti noi. Se mi guardi così.

0: Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101, 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi
1: sì,
0: ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: C'è
0: unica,
1: la propria, esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
2: La X, no, famosa
3: State
2: X.
3: Parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente in prima nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: È tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
1: tutte.
0: No?
1: Giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano, come sono messo? Che tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Sì. Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini.
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Devi
3: fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere il plissi della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
3: Ecco,
2: apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, è come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: se no, si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Perché già è già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei solo un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece
2: sì,
0: sono per tutti
2: sì.
0: voi, Lady Gaga, qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre voci.

Runaway su R101, ma voi non andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano. Vai!

0: Sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Siete persi qualche minuto della banda di R101 stamattina? Non preoccupatevi, potete andare a recuperare tutta la puntata sul nostro sito nella sezione repliche r101.it.
2: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
17: La spesa intelligente!
18: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
12: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
13: E le focaccine ai piselli della Romagna?
22: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
23: R101 Meteo.
24: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24 le previsioni per le prossime ore. Rovesci e temporali su Trentino Alto Adige orientale, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Alpi orientali intorno ai 1400-1600 metri. Qualche pioggia anche sulla Toscana settentrionale e sull'Emilia Romagna orientale. Nel pomeriggio rasserenerà nel nord-est. Qualche rovescio sarà possibile nel nord delle Marche. Nel resto d'Italia tempo stabile prevalente. Prevalentemente soleggiato. Temperature massime in calo su Alpi centro-orientali, Sardegna e settore adriatico del nord. Stabili o in lieve rialzo altrove, con valori sempre oltre la norma al sud. Oltre i 25 gradi sul settore ionico, sino a sfiorare i 30 gradi nel sud-est della Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
23: R101 Meteo con
25: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Relax, take it easy, Mika su R101 alle 7.33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
1: Dai,
2: presentazione brillante.
1: Accidenti a te!
2: Insieme.
1: Scusa?
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao.
3: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Te lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti, addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, uh-huh. a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro, non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono la docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Ahia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
3: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no? A partire dalle scuole dello scrivere,
1: certo.
3: A mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel
3: è
1: punto
3: meglio.
1: Non verrebbero multati.
3: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
3: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché? Sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice, in
3: c'è
1: questo
3: la
1: modo
3: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare è aiutato, però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico invece, imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
3: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata.
2: Sempre la abbiamo.
3: Ok, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
3: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: Samurai J, è martedì oggi, quindi non è innamorato di nessuno. Solo di venerdì succede.
1: Ah, sì.
0: Ma oggi comincia l'Eurovision Song Contest. Il nostro inviato sta per arrivare a Vienna, quindi tra poco ci colleghiamo con lui per farci raccontare tutto quello che succederà stasera sul palco dell'Eurovision Song Contest 2026.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: Una volta ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco mandateci la vostra 331 80 90 101.
9: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli.
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
15: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
14: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
15: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
19: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
20: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: avete due cartucce da giocarvi nella mattina con la banda di R101. Una canzone, allora la scegliete voi e questo è il vostro momento. Al 331 80 90 101 è arrivata questa richiesta.
1: Buongiorno amici di R101. Ciao. La canzone che mi fa stare bene è Live to Tell, Madonna.
0: Madonna! E ci riporta dritti dritti nel 1900.
2: Mo sta a fare i quizzetti, questa sta a fare i quizzetti.
0: Dai, ero all'86.
2: Live to Tell, 86 hai detto.
3: Ma la fa questa canzone 20 battute al minuto?

0: No? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision, prima dell'esibizione, viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Perché cioè, se per sempre si parlerà delle no, c'è la sposa.
1: Ok.
0: Adesso per il regalo di nozze.
1: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
0: Esatto, questo.
2: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
3: Chi è?
2: E non il sappiamo Buccioco bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
3: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
4: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
0: Non ho capito niente.
4: Allora.
0: Sì.
4: Io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
0: In Austria? Dove esattamente in Austria?
2: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
1: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, anche la localizzazione.
4: Con la posizione esatta.
0: Mettigli una pezza.
4: Prickles Dust.
2: Parla austriaco, credo.
0: Ha detto Angelus.
4: Allora, io sto scrivendo.
1: Le...
4: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
3: Sì.
4: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
3: Io la voto.
1: Voglio votare,
2: però
1: subito.
4: Senta. Ma c'è un problema.
1: Quale?
4: La Spagna non partecipa.
0: La Spagna non partecipa. C'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
4: Bangaranga.
3: Filomenia in bulgaro.
4: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not a racket with the cheap drink?
3: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Insomma.
4: Why Germania with Kraut e Brust?
3: Sì.
4: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna travestito da Writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
2: Ma perché?
0: Ma
2: tra l'altro è tra i favoriti dopo la prova generale.
3: È crollato, Cristiano.
2: Sta volando via Sal Da Vinci, eh?
0: Sta andando bene?
2: Sì. Podio si avvicina.
4: Lo dico io dove devo volare quello lì.
3: Dai!
1: C'è bisogno di accanirsi così.
4: Beviti una bad burti metriale, tre vai a quel problema.
3: Ma che cattivo!
0: Senta,
4: scusate, perché San Marino
2: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
4: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa, perché non partecipa la Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
2: Quella è un'idea.
0: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
4: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
3: Sì. I conduttori.
4: Infemi.
0: Ma perché?
4: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
3: chissà cosa dirà.
4: Corsi,
2: sì, che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini. Gabriele.
4: Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesano.
1: No, un altro trio.
4: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma a Elettra Lamborghini.
3: Va bene.
4: Perché come lei presenta due bei balconcini.
3: Eccola.
4: E al contadino fa sapere com'è bello l'Eurovision con le pere.
2: Va bene.
4: Così,
2: prima grazie bacetta. Al nostro inviato, chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni dopo la prima puntata di stasera.
0: Provi ad ascoltare Bangaranga e poi mi dirà.
2: Ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia. Mi

0: canzone dedicata a tutti quelli che torneranno al proprio paese per l'estate o per i prossimi ponti.
1: Noi ti mandiamo a quel paese adesso. È giunta l'ora, infatti.
2: Però prima che si trasformi tutto in tragedia con il Tortorella Challenge, c'è una bella battuta mandata da un nostro ascoltatore che però purtroppo non si firma.
0: Non è il momento delle belle battute.
2: Poco fa Militello ha fatto allusione al pezzo di Madonna, al fatto che si vedesse Sean Penn. Mm-hmm. No, di quanto era bello Sean Penn, Questo ascoltatore dice: anch'io una volta assomigliavo a Sean e adesso che faccio Penn?
1: Grande, bravo. E poi c'è la famosa canzone di Peppino Di Capri, no? Sean Penn.
3: Per brindare un incontro.
2: Allora, basta ridere, basta.
1: Basta.
2: D'ora in avanti è vietato.
0: Bravo Paolo.
2: Per il prossimo quarto d'ora è assolutamente proibito anche soltanto sorridere, perché a darci il colpo di grazia sarà la battuta di Chiara Tortorella nell'ambito del Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.
0: Grande sfida anche ieri sera. Ho giocato a un gioco in tavola con l'indice e il pollice, cioè? A Manopoli.
4: A Manopoli, signori, Manopoli.
1: Via.
5: Brutta forte. Anche io ho giocato a Manopoli.
2: Sì, grazie.
0: Ciao Gianni Morandi, ciao.
2: Ciao Gianni.
0: Beh, già che ci sei, rimani qui per fare da giudice di gara, perché tra poco arriveranno tantissimi amici con le battute più brutte mai sentite in vita loro, proprio loro, per sfidarci al Tortorella Challenge.
5: Posso portare mio figlio, 13 Pietro.
4: 13 Pietro, vero?
2: 12 o 13?
5: Credo sia rimasto 13.
2: Vabbè.
1: Va bene, mentre a casa Morandi continuano a preparare la colazione, noi vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Benissimo.
0: Tocca a voi, dai.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump ha incontrato i vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie con l'Iran, inclusa la ripresa di azioni militari. Lo riferisce la CNN. Perentorio Galibaf, che su Ex scrive: non c'è alternativa al piano in 14 punti presentato da Teheran per mettere fine al conflitto. Le preoccupazioni per l'antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia, con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Nuova circolare del Ministero della Salute con indicazioni urgenti, anche se il rischio diffusione è considerato molto basso. Prima il confronto con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Giorgia Meloni accelera sulla riforma elettorale e apre al dialogo con le opposizioni. Confermata la fiducia al responsabile del Dicastero della Cultura. A Taranto, svolta sulla morte del bracciante originario del Mali, ucciso sabato a calci e pugni. Fermati 4 minorenni e un 20enne incensurati. 3 i colpi fatali sarebbero stati sferrati da un ragazzo di 15 anni. Il caso Garlasco, spunta un audio in cui Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, parlando da solo, sembrerebbe svelare l'ora del delitto. È successo qualcosa alle 9.30, dice, in un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo l'accusa, sarebbe l'ora in cui si sarebbe presentato in casa Poggi. Calcio, nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A, Napoli sconfitto in casa dal Bologna per 3-2. Tennis, agli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno dopo aver battuto rispettivamente Popering e Tiafoe. Oggi il derby azzurro negli ottavi sul centrale. Precedono le sfide Musetti, Rude e Darderi Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Dalmine e Seriate in direzione Trieste. Incolonnamenti per lavori invece sulla A7 per 1 km tra Genova, Bolzaneto e Busalla viaggiando verso Milano. Code per lavori anche sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona, mentre sulla A30 c'è 1 km di coda per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine sulla statale 117 bis centrale Sicula si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Ponte Olivo e Gela. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: tutto al 331 80 90 101.
1: Che imbecille.
0: Il momento del delirio qui alla banda di R101, sì, intorno alle 8 con il Tortorella Challenge.
2: Perché il tema della battuta di Chiara, quella che ha sfidato voi, era la mano, no? E noi abbiamo inquadrato in bassa frequenza in qualche modo i nostri colleghi da remoto, e c'è Riccardo, solitamente inquadrato a mezzo busto, che non si vede, ne appare solo la mano, come negli Adams.
0: Eh sì, perché oggi abbiamo Gianni Morandi, sì, e sì, mano, sì, sì, degli Adams, che voglio sentire come la fa. Ah, sì, beh, sì, sì. Ah, schioccando le dita,
1: allora, snap, allora, snap.
2: Noi dobbiamo fare ta da da dan.
3: Pensate, riesce anche a salutare e a stringere la mano.
0: Ah, sì, eh? Sì, beh, un fenomeno umano degli Adams, come sei un fenomeno tu, caro Gianni. Ormai sei un esperto di challenge, sì, quindi ti rendi conto che alla fine è un momento simpatico, talmente simpatico che si può comparare a cosa?
4: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bip bip delle cinture quando devi fare solo poche centinaia di metri e decidi di non metterle.
0: Anche il vostro poi diventa acutissimo,
2: sì, sì, no, poi diventa sempre più
0: frequente,
2: e scopri che erano i sensori di parcheggio.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, il mio si pianta proprio la macchina, non
2: sì,
1: va più.
2: Davvero?
1: Sì,
2: è per quello che tiri le capocciate all'unotto.
1: Esatto.
3: A mano è piaciuta, sta facendo ok. Sì.
0: Ok.
2: Bene.
0: Sì. Beh, puoi aggiungere al curriculum, Riccardo Russo, di aver fatto mano degli Adams in radio.
2: Ma la V vuol dire vittoria o perché deve andare in bagno?
1: Beh, boh, peraltro boh, inquadrato così ci guadagna, Riccardo.
2: Assolutamente sì.
0: E pensate che io ieri sera ho giocato un gioco in scatola con Mignolo e Pollice.
2: Cosa avete giocato?
0: A Manopoli.
2: E io cretino che te lo chiedo. Allora, questa è la sfida di Chiara. E adesso al 331 80 90 101
0: sta anche già arrivando di
2: sì,
0: tutto.
2: Sì, anche battute usate, anche di seconda mano.
0: Certo,
2: nel caso.
0: Ma anche sigle alternative come questa.
5: Se vinci il Tortorella, fa bene alla fiatella, ti fa dare la scella, ma che soddisfazione. Se poi vai di Cristiano col ghigno da fagiano, salutarti con la mano mentre apri il botolon e cadi giù,
0: bam bam,
5: e cadi giù,
0: bam bam.
5: Ma guarda un po', proprio così l'hai vinto tu.
0: Questi siete voi, ragazzi.
3: Chiara, scusami, sì, possiamo dare un premio a Riccardo Russo che sta interpretando mano?
0: Sì. Magistralmente,
1: sì, in modo sì, magistrale.
3: Io a casa non posso vederlo, ma lui si è collegato via Zoom e noi vediamo soltanto lui nascosto sotto un
0: sì,
3: tavolo.
2: L'ho
3: e
2: appena
3: la mano
2: detto, dove eri?
3: No, lo so, però non è una specificata.
2: Ah, giusto, bravo, bravo.
0: E non è neanche mercoledì, questo è il Tortorella Challenge di martedì. Mancate solo voi, ancora pochi minuti, giusto il tempo di Bruno Mars. E poi sarà sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: Bruno Mars, sì? O Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida?

0: gente.
1: Addirittura balletto.
2: Tanto ah, Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era Monopoly.
3: Oh, mamma mia.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai!
4: Ciao banda! Ciao. Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano! Ciao Nicolas da Teramo!
1: Nicolas!
2: Bravo,
3: aiuto!
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni.
1: Koala. Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda, Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia della Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, grande.
3: Metti giù tra i buoni e li ha tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Ok. Okay.
3: Poi.
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita. Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: questo mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche te scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi
7: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi
1: scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
8: Ciao.
1: Lo
8: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria dalla Calabria.
3: Ma non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Un po' le Marie una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: Ma e come la disegni? La canapa indiana.
2: Un erano tre e poi le Marie una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
9: Troppo difficile. Guarda,
1: che
9: mano,
1: segnale?
9: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale. C'è via.
9: Una no, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
9: Ah, ok. Vabbè, è esagerata però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene?
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo poi, prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto.
2: Poveraccio.
3: Esatto, lo metti in
1: scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Non si finisce mai di patire questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
9: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
9: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ah, proprio a tradimento.
2: È così, a bomba, ragazzi.
1: Senza anticipare niente. Zitta, zitta, te ne sei stata.
2: Beh, qualcosina. Beh, un indizio l'avevo dato. I regali musicali poi ormai arrivano ogni settimana qui alla banda di R101.
3: Chi sono questi due signori che pomiciano sulla copertina di questo vinile?
2: Sono Blanco e la sua mamma, perché...
3: chiedo scusa.
2: In realtà è un bimbo che abbraccia la mamma.
1: Ah, eccoli.
2: Dolcissimamente. Si chiama Ma, il nuovo album di Blanco.
3: Oh. Sotto sopra non avevo capito bene la dinamica della copertina.
2: No, è vero, un abbraccio molto tenero,
1: sì,
2: un bacio
1: bello, bello,
2: molto carino.
1: Adesso si è capito.
2: Dovete al 331-8090-101 urlare cosa?
3: R101, dacci il regalo, per Dio.
2: Dammi il regalo, dateci pure del tu, tranquilli.
1: A me è caduto l'occhio velocemente su questa mail e ho letto vino bianco, invece vinile di Blanco.
4: Sì.
1: Ho detto, che regali alle bottiglie.
3: Ma guarda, sei incorreggibile, veramente.
2: E poi abbiamo un altro pacchettone di gadget di R101, compresa la nuova cassa Bluetooth targata R101.
3: Che però dovete sudare come con la nostra terrificante pulsantiera 16 pippoli numerati dall'1 al 16. Voi avete 3 chance, ok? E se vi va bene, che sentite il suonino vincente, bene. Se no, sentite quello che abbiamo caricato per voi per fare due ghignate in allegria.
1: Ma andiamo per step. La prima cosa da fare in assoluto è, una volta dato il via dalla nostra Chiara, mandare al 331-80-90-101 un urlo, dammi il regalo.
2: Il primo parteciperà con noi tra poco. Allora sarà Mano degli Adams a dare il via.
4: Mano degli Adams ha preso anche vita con la
3: ferie.
4: Voce anche perché era il lavoro più difficile del mondo da fare in radio.
3: Lavoro
4: io
3: manuale,
4: lo dico.
3: Direi.
4: Esatto, mi serviva una mano per dire 3, 2, 1,
2: via!
4: Dacci il regalo.
2: Dammi il regalo.
5: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
2: R101.it, un bel sito dove trovate la sezione canzoni che fanno stare bene, ma anche quella delle repliche se volete riascoltare qualcosa che abbiamo detto stamattina. R101.it, venite a trovarci lì.
6: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
10: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: E ora la sfida finale! Cocktail!
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione!
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate!
15: C'era l'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto, hai capito bene, sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa in tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
9: Via via.
8: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Beautiful Day, gli U2 su R101 alle 8.33. Qui stiamo giocando all'R101 Dammi il regalo. Vediamo se vi siete messi in ordine questa volta. Dai, apriamo la porta.
1: R101, dammi il regalo.
2: Duro,
3: dammi il regalo. R101,
4: pieno, fermi.
5: Pieno. Ma nemmeno decimo il pane.
6: Ci dovremmo sempre far riconoscere come italiani. E facciamola sta coda o no?
0: Esatto, prendete il bigliettino, mettetevi in ordine che adesso c'è R101. Dammi il regalo.
7: Dammi il regalo.
8: R101, dammi il regalo.
0: Avanti, chi ha preso il bigliettino numero 3?
9: R101, dammi il regalo!
0: Sei arrivata lì, quasi quasi. Numero 2, chi ce l'ha?
10: R101, dammi il regalo!
0: No. Ma i primi più veloci a raggiungerci e quindi ad avere il numero 1 e vincere il nuovo disco di Blanco sono loro!
9: R101, dammi il regalo!
0: Tutti in macchina con Giuseppe da Napoli. Ciao Giuseppe!
11: Ciao, buongiorno Chiara!
0: Ma
11: ciao.
0: Buongiorno!
6: Ciao! Ma in quanti siete?
5: Quanti guidate?
11: Siamo in tre, stiamo andando a scuola, siamo fuori scuola.
6: Ah!
0: Un bel regalo anche per i tuoi ragazzi!
6: Allora, tu sei Giuseppe, chi è che porti a scuola?
11: Alessandro e Giulia.
6: Bello! Ciao ragazzi!
5: Ciao bimbi!
0: Blanco è appena iniziato il suo tour, è partito da Padova, Torino, Firenze, ieri sera e domani sera sarà al Forum di Assago di Milano, ma noi abbiamo già tra le mani il suo nuovo album Ma e ve lo regaliamo.
6: Spettacolo, allora, bellissimo, grazie. E questa è una cosa bellissima, sì. Beautiful
0: mettetela
6: day.
0: In saccoccia, esatto. E non è finita qui.
6: No, perché adesso siete in tre e quindi potete avere anche un'idea di scelta a testa per ciò che riguarda il numero. C'è questa jingle machine, 16 tasti numerati.
0: Eccola qua.
6: Sotto ciascuno di questi tasti si cela un effetto. Voi dovete, avendo tre tentativi a disposizione, trovare questo.
0: In questo caso fate l'unplane con tutti i gadget della, di R101 con la banda. Vai. Date a questo punto un numero a testa.
6: Dai, sì.
11: Ok, vai. Dici un numero, Giulia. Da 1 a 16, 15, 4. Vado io.
6: 4.
0: Numero 4, eccolo qua.
4: Niente.
11: Vai, Ale, tu dici il numero.
6: 16.
0: Dato sull'ultimo numero, sentiamo.
4: Cos'è questo?
0: La canzone della Finlandia dell'anno scorso all'Eurovision.
4: Potevamo dimenticarla.
6: No, ma io l'ho riconosciuta subito. L'ho riconosciuta. 10 ha detto. Ferma, ripetiamola.
0: Ha detto 10.
6: 10. Ok.
0: La troviamo qua. Pronti?
4: Sì. Tigre che lotta contro il male.
6: Gli facciamo fare ritardi a scuola. Diamogli almeno un ultimo tentativo. Dai,
4: ancora uno.
11: Ok, numero 7.
6: 7.
0: Numero 7.
12: E tanto che aspettavo l'occasione così.
5: Bello, Jerry. Qualsiasi tasto premi, c'è Riccardo che canta o parla.
6: Che peccato. In realtà l'effetto era sotto il 19.
13: Scuola.
6: Sì, è vero, è vero.
4: Anche perché sono già la seconda ora a scuola. Sì.
0: Era sotto il numero 2, ragazzi.
4: No,
0: eccolo 2. Qua. Lo dimostriamo.
11: Non fa niente.
0: Eccolo qua.
4: C'era.
0: Però vabbè, siete stati bravi, siete stati simpatici. Allora comunque magari qualche gadget della nostra radio vi arriva lo stesso.
4: Volevo chiedere se i due bambini vanno a scuola insieme, sono anche compagni di Blanco.
11: Vabbè.
4: A posto.
11: No, lo ascoltano solo.
4: Molto bene.
6: Va bene. Dateci la password del registro elettronico e la giustificazione la firmiamo noi della banda.
0: Ma i ragazzi sono entrati. La campanella ha suonato, quindi avrete un regalo alla fine delle lezioni, il disco di Blanco da parte della banda di R101. Un bacio a tutti voi.
6: Ciao,
0: buona
6: Alessandro,
0: giornata,
6: ciao Giulia, ciao Giuseppe.
0: Ciao.
11: Ciao. Sei la nostra croce.
0: Aia. Scusa.

ricordi? Blanco ed Elisa alle 8.41 qui alla banda di R101. Si torna a scrivere carta e penna, signori. Lo dicono anche in Svezia, ci hanno provato con i ragazzi nelle scuole, ma i device non funzionano. Voi su cosa scrivete ancora rigorosamente con carta e penna e cosa scrivete? Raccontatelo alla banda.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
1: R101. Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
3: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
15: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Il pezzone che ti fa stare bene, quello che potete scegliere voi una volta ogni ora per tutto il giorno qui su R101. Carta bianca al 331 80 90 101. Sentiamo.
6: Ciao R101, sono Giada da Torino. Vorrei ascoltare Bad di Michael Jackson.
5: Ehi là.
7: Insomma, molto gettonato, Michael Jackson negli ultimi tempi.
5: Tornato in auge anche grazie all'album che abbiamo regalato noi nell'R101 Dammi Regalo, legato al nuovo biopic con suo nipote Michael, tuttora al cinema. Eccolo.
8: Io

0: Who's Bad? Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola, hai capito Cristiano? Tu sfoghi e intanto eviti di litigare con chi ti sta intorno.
2: Io quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah beh, quello sempre, per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
2: È tutto peggiorato.
1: Quando cerco ormai fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Io mi ricordo quando ero a scuola che scrivevo tanto. Sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non ti manca niente.
5: Che noia, che vita noiosa però.
4: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. No. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
5: però il contrario di tutti lei.
4: Sì.
0: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
4: Sì, Pellegrini.
2: Pellegrino.
4: Posso dire una cosa?
5: Sì.
4: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
5: ma infatti
4: in
5: perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine appunto pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
4: Sì. Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
4: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
5: Ecco.
4: Sono laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto.

0: MasterChef preparando un cappuccino.
1: Ma quando? Io non l'ho visto.
2: Sempre mentre giocavi?
0: Sì.
2: L'hanno detto, sì. Effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
3: Sta parlando, sì, con noi, sta giocando come
0: sì, sì, sì, ma infatti sì, senti, sì, sotto. Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
1: Sì.
0: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
2: I tuoi amichetti.
3: Vabbè, sì. Non so se farai tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando sì, bussa l'Ernia, saluta, è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
2: Ci sentiamo domani. Ciao Yannick.

0: sono sempre nel Benfield, ho deciso di chiudere qui la canzone. Come
1: voglio io. Bene, lei può fare quello che vuole qui alla banda.
0: Vai con la sigla e we will.
2: Benissimo.
0: Non so porta
1: anche perché qui sta arrivando tutta la ganga del Procediamo, Fernando Proce che è a Racale, so che gli manchiamo tanto, gli manca questo scambio di saluti che facciamo.
3: Ma se si lamenta sempre dell'aria viziata
4: non è
3: quando
4: vero.
3: Entra qua alle 9.
1: Chi disprezza compra.
3: Ma certo, ciao Fernandone.
1: E allora tra poco tutti in Puglia dopo la banda di R101 formata da Chiara Tortorella, Paolo Dini,
5: assolutamente yes,
1: Cristiano Militello,
3: aloha,
1: Leonardo Fiaschi, ovvero L.
0: Sì,
1: Benfi, ovvero finisce. Tutti i nostri artisti, e Riccardo Russo che vi aspetterà qui alle 5 del mattino.
4: Ciao, a domani. Buona
1: grazie
4: giornata.
1: Grazie a Edoardo Mondino in regia, grazie a Matteo Torre in produzione. Un bacio a tutti voi, buona giornata, buon martedì. Ci sentiamo domani dalle 7 con la banda.
6: Ciao,
1: ciao, ciao,
6: ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump sta valutando più seriamente una ripresa delle ostilità in Iran. Lo riferisce la CNN dopo che il presidente americano ha riunito la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate. Ieri ha paragonato la tregua ad un paziente in terapia intensiva. Emergenza antivirus, circolare del Ministero della Salute che prevede una quarantena di 6 settimane per contatti ad alto rischio, anche se, sottolinea Di Castero, il pericolo per una diffusione in Italia è molto basso. Altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave Ondius, 2 marittimi in isolamento in Campania e Calabria, negativo il test del paziente veneto che ha viaggiato con una delle vittime. 3 uomini e altrettante donne indagati a Ostia per torture e sequestri. I carabinieri hanno scoperto una spirale di estrema violenza innescata dalla sparizione di un borsone con denaro contante e orologi di lusso per un valore stimato di oltre 1 milione di euro. Il giallo della donna e dei 2 figli minorenni allontanatisi da Castellarquato nel Piacentino. Trovate alcune lettere della 49enne nella casa del padre in cui manifestava sofferenza e inquietudine. Di lei e dei ragazzi si sono persi le tracce a Tarcento in Friuli, dove è stata rinvenuta la loro auto. Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi su 4500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino. Dopo i rispettivi successi su Popering e Tiafoe, precedono le sfide Musetti-Rude e Darderi-Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, in direzione Milano. 6 km di incolonnamenti per incidente invece sulla A4 tra Capriate e Seriate, viaggiando verso Trieste. Un altro incidente crea 3 km di coda sulla A10 tra Genova Pra e Genova Pegli, in direzione del capoluogo ligure. Code per incidente anche sulla A12 tra Genova Est e il bivio per la A7, sempre verso Genova. Sulla A14 un chilometro di incolonnamenti per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Ancona. Infine, sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo Sannitico, si segnala una corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Roccaraso statale 84 e Roccaraso statale 437. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Imparagonabili.
1: Buongiorno, buongiorno dal tacco d'Italia infuocato. Il paese infuocato stamattina, il sud dell'Italia, si è già piazzato l'anticiclone, a quest'ora 23 gradi, collegati tra Salento e Milano, laddove com'è? Buongiorno figlioli, buongiorno caporedattore,
2: buongiorno. Buongiorno, buongiorno Fernando. A Milano
1: è una bella giornata da voi?
2: No, è anche nuvoloso un po' anche oggi, instabile.
1: Nebbia?
0: No, solo un po' coperto.
1: Vabbè, com'è? C'è un pochino di ritorno al passato qua. C'è un termine che squarcia, che apre dei link. Quarantena, sento parlare di quarantena. Che roba, ma dai, non scherziamo per favore. No Aldo, cos'è?
2: Beh, non stiamo scherzando perché ci sono due italiani che sono stati ufficialmente posti in quarantena perché sono entrati in contatto con le persone colpite da questo antivirus. Però arrivano anche le buone notizie perché uno dei quattro italiani che è entrato in contatto con queste persone, il paziente diciamo del Veneto, è risultato poi negativo e quindi... questa è una buona notizia.
0: Per ora.
1: Sembra un ritorno al passato, Regina, non ti preoccupare, ti difenderò fino a quel che c'è da fare. Insomma.
3: Grazie, meno male, dai.
1: Ma è cominciata così, no? Adesso non è che voglio portarmi di là. Però cominciò col dire no, noi non siamo in pericolo. Chi cantava Non siamo in pericolo, Belletri? Sentiamo se si sveglia stamattina.
0: Che è un
1: chi
0: gruppo?
2: No. Un gruppo, sì.
1: I non siamo in pericolo.
2: Ma no, famosissimo.
1: Ma quali decibel? Famosissimo, senti Aldo come pronto. Dai, la indovina con una. Dai,
0: I
1: non
0: dic
1: siamo
0: dic.
1: In... Ma dai, pu,
0: Aldo
1: dai.
0: Sta sputando la... Ah, i pu, ecco.
1: Dove sta sputando?
2: Cercavo di dare dei mimi.
0: Ma c'era il mimo.
1: Come mimo sei pessimo.
2: Come, esatto.
0: Come lama perfetto, però.
1: Oggi è la tua giornata, Belletri.
0: Sì,
1: oggi
0: davvero.
1: È la tua giornata. Oggi è la giornata mondiale della sindrome da stanchezza cronica.
0: Ah sì, assolutamente la
1: tu
0: mia.
1: Sei veramente l'emblema della stanchezza cronica. Vabbè, cominciamo la puntata. Apriamo la borsa intanto, Aldo.
2: Non
1: dai,
2: so
1: dai,
2: cosa
1: dai.
2: Stia succedendo a Piazza Affari, ma in apertura perde l'1,50%.
0: Aia, schiaffi.
1: Che botta. No, ma dai, guardalo sempre pieno. Cioè, stanno staccando qualche dividendo, qualche cosa. Adesso verifichiamo. Comunque c'è questa insicurezza, questo stallo che provoca anche questo in borsa. Oggi giornata nella quale ci dedichiamo alla musica, perché oggi il nostro rappresentante Sal Da Vinci è all'Eurovision. Oggi lo omaggiamo,
0: forza,
1: Regina.
0: Sal.
3: Ok, forza.
1: Oggi live è proprio di Sal. Roba bella.

0: Ciao, procediamo.
1: Ragazzi, buongiorno Valerio. Come sempre vi aspetto una puntata da urlo. E con un cast così non ci sono problemi.
2: Comunque, a meno che il cielo coperto, vabbè, forse in città, perché io abito a Trezzano sul Naviglio e c'è un sole che spacca le pietre.
3: Ma è il caporedattore.
2: C'è qualche nuvola all'orizzonte.
4: Ma per caso, Aldo, non è che magari c'era qualcuno di Codogno, vero? Da quelle parti lì, su quella crocerina lì, vero?
3: Dai, no, scherzate su queste robe, che qua rischiamo di giocarci l'estate. Non abbiamo carburante, c'è l'insidia di queste cose qua che non le cito nemmeno. Anzi, sai cosa facciamo per stigmatizzare, per esorcizzare? Esorcizziamo?
5: Sì,
3: Regina,
5: senti
3: cosa ti faccio sentire, dai, che ti sblocco un ricordo.
6: Mettiti la tuta e rimani a casa, Pasqua e Pasquetta.
3: Questo è una Covid originale del 2... In che periodo eravamo qua? Eravamo proprio nel mezzo, ti ricordi? Mettiti la tuta e rimani a casa, Pasqua e Pasquetta.
6: Mettiti la tuta e rimani in casa, Pasqua e Pasquetta.
3: Adesso prepariamo.
7: Beh, Pasqua e Pasquetta l'abbiamo sfangata.
5: Meno male.
8: Anzi, Ferragosto.
3: Però bello, siamo al 12 di maggio. No, cos'è? 11, 12 oggi.
5: 12.
3: Da qui alle ferie, mamma, può succedere.
7: Ma io ti dirò, guarda, tra le guerre, gli aerei che non partono, la crisi economica, l'incendio, ma è un bel lockdown e stiamo tutti a casa.
5: Anche no, io
3: addirittura
5: le serate. Serate. No. Agosto pieno.
3: Ma che agosto pieno, ma guarda, agosto pieno di debiti. Cioè, l'agosto. A proposito, abbiamo aperto male la borsa, staccano dividendi, fioccano soldini alle azionisti. Sabrina, tu che sei appassionata ormai di finanza.
8: Sì, allora adesso ti dico i titoli che oggi sono in rialzo.
1: O la rimandate a Velletri o cambio radio.
8: No, vedi tu che devi fare.
3: Non possiamo rimandare, ormai l'abbiamo presa. Dai, io la rimandate a lei. Cos'è, un pacco che lo mando per lettere? Vabbè, allora dicevo, stasera Eurovision, sapete già della coreografia? Sapete già come si presenterà Sal Da Vinci? Sapete o no?
7: Non sappiamo nulla.
8: Allora,
7: noi.
8: C'è stata già un'esibizione di Sal dove ci sono dietro due ballerini, tra cui la ballerina, la gonna si apre e diventa una bandiera dell'Italia.
5: Che bello!
3: Come fai a mandarla a Velletri? Come fai a mandarla a Velletri quando ti dà queste perle, capito? Simuleranno un matrimonio, perché quello è. La signora oggi lo canta, la canta dal vivo. Ora cantiamo subito. Guarda, no, facciamo così. Facciamo un lancio per la canzone che ti fa stare bene. Vi preparate per il live. Lo facciamo immediatamente in esterna, così ti diamo un bel augurio a Saldo, ce lo togliamo fuori dalle scatole. A Napoli non c'è una bella aria stamattina. Cosa è successo ieri? Risultati balordi, dicono, no? Oltre a
7: Napoli,
3: voi del
7: sì.
3: Milan, anche il
7: nel posticipo di campionato è stato inaspettatamente sconfitto il Napoli in casa 3-2 dal Bologna, e deve conquistarsi anche il Napoli una Champions League che sembrava sicura e certa. Comunque rimane
3: salutate
7: il favorito,
3: il mio amico Antonio Conte, per favore.
5: Ciao Antonio
3: stamattina. Allora, codice per la canzone che ti fa stare bene, poi torniamo con il live. Vale, questo è il nuovo codice di stamattina.
5: 331 80 90 101.
9: Procediamo
10: anche sul canale 67 del digitale terrestre.
11: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
8: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
7: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
8: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
7: Veramente?
8: Arredissima, dove la vita è issima.
9: Arredissima.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
17: La spesa intelligente!
18: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
19: Aiuto, cadiamo!
18: O ti senti ACT.
19: Oh, che forza!
18: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Insuperabili Bon Jovi.
1: Insuperabili Bon Jovi.
2: Mamma mia ragazzi, mamma mia. Stamattina sentire voi è come attraversare la strada dopo un gatto nero. Mamma mia, che miseria. No.
0: Ditemelo però un po' in anticipo però il lockdown, così mi attrezzo con le piastrelle in casa. Grazie ragazzi, ciao ciao.
1: No. Ma c'è stato un piccolo fraintendimento. Intanto gli insuperabili siete voi, perché per la canzone che ti fa stare bene state tirando fuori delle cose che non vi dico. Dico, c'è stato un fraintendimento perché il caporedattore intendeva, considerando la guerra, la crisi economica, tutta sta tensione, ha detto il lockdown ci
3: è
1: starebbe anche. Non è che voleva... No, è questo, corretto?
4: No, visto che il primo lockdown ci ha preso impreparati, sul secondo...
1: Dici, Regina ha già comprato il divano.
5: Oh, cioè, vedo, ho visto lungo.
1: Esatto, ossia, allora secondo me questo programma non dovrebbe più chiamarsi Procediamo, perché qua si procede ben poco, perché ci si va a schiantare. Io avrei un titolo, visto che vanno sti titoli di programmi strani, no? Ad esempio quello di Fiore, Appendicanza. Io sai come lo chiamerei?
3: Poi.
1: La cataratta.
3: Bellissimo.
1: È vero?
4: Bellissimo.
3: Per vederci chiaro proprio. È il sottotitolo.
4: Richiama, richiama anche una canzone sudamericana, no?
1: C'è la sigla,
3: la cataratta, la cataratta.
1: La cataratta, il claim per sentirci chiaro, capito?
3: Per vederci, sì, sentirci.
1: Giocare, basta sto procediamo, procedi, chi si va a schiantarci. Ma attenzione, stiamo sul pezzo, perché una delle peculiarità del format che rompe la nicchia è quello, insomma, sì, di dire cazzate e basta.
3: E di dire cazzate.
1: No, ma anche di stare sul pezzo. Grande momento di sport, sentiamo un servizio sul Giro d'Italia. Terza giornata, l'ha preparato per Regina Saraiva. Prego Regina.
5: Ma buongiorno imparagonabili.
1: Buongiorno, sì, sì.
5: Ma che dai, bella veloci, dove, giornata di Milano.
1: Dove parte la tappa oggi? Di oggi? Da dove parte? Dai.
5: Ma da Budapest.
1: No, no, quello era scorsa settimana, non da Budapest, ma da Sofia, in Bulgaria.
5: Ah, Bulgaria, Bulgaria, Bulgaria.
1: Dai, tieni alto il valore della cataratta.
5: Adesso sta arrivando a Casano, sì, in Italia, ragazzi.
4: A Casano?
1: A Casano. No. Dov'è Casano?
5: No, aspetta,
1: mia,
5: no, non ero preparata. Vi devo essere
1: qui,
5: sincera.
1: Sei al sud del Giro d'Italia oggi, no? In Calabria, Aldo,
3: sì,
1: no?
3: Sì, Catanzaro.
4: Da Catanzaro a Cosenza oggi. Prima tappa italiana.
1: Abbiamo ciclisti forti?
4: Beh, non abbiamo dei campionissimi, però
3: sì,
4: possiamo
3: un Fausto
4: provarci.
3: Coppi.
1: Sì, Fausto.
3: Magari.
1: Non ti prende tanto il ciclismo, tu non sei da ciclismo, tu sei da calcio barra un pochino tennis, ma nemmeno tanto il tennis, tu sei proprio,
4: no, pensa,
1: da calcio.
4: Il ciclismo seguo le grandi corse a tappe, ma per vedere, per gustarmi i panorami dietro ai ciclisti.
1: Danzia, in assoluto diciamo che il tuo sport preferito in questo momento è il tai chi da seduto, il tai chi.
4: Esatto.
1: Non quello in piedi, ma quello da seduto. Andiamo, che tardi!
6: Procediamo!
7: Procediamo!

0: canzone mai sentita in vita mia questa, e ho 72 bella. Anni.
1: Amore, è nuova. È nuovissima.
2: Porca miseria. Ed è una di quelle belle che bellissime. Piacciono, poi in particolare si accende, Regina, quando sente aria di casa. È come se, che ne so, in Cina ci fosse un salentino che sente la pizzica, capito?
3: È vero.
2: Bello, cioè, è sorpreso. È vero, è roba tua.
3: Sì. Brava,
2: allora, poi si presta anche, secondo me, la cataratta. Tanto nero, nero, nero. Ci abbiamo già il pezzo della sigla nuova, il programma cambia nome, si chiamerà La Cataratta. Eccola.
3: La cataratta, la cataratta, la cataratta,
2: la cataratta. Oggi sembriamo bevuti già alle 9. Basta, un po' di sobrietà, per favore. Che qua stiamo parlando di sofferenze, di problemi seri, quarantena. Guarda Aldo come sobrio, composto, non si lascia prendere da steuforia spicciola. Santa Basi, prendete esempio. Tristezza piena oggi. Andiamo, arriva la canzone che ti fa stare bene, che è uno schiaffo all'FM.
4: Procediamo!
5: Dalle 9 a mezzogiorno la risata è assicurata. Procediamo.
6: Io vi adoro e quando vi ascolto mi sento bene e basta.

0: Ci sono pause qualsiasi e pause fatte bene. I mini fagolosi di Grissinbon trasformano un momento veloce in un piccolo piacere. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro. Da oggi disponibili anche nei nuovi gusti spicy e pepe lime. Grissinbon. Ogni momento è quello buono.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a €500 a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
0: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: È

0: Matteo!
1: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I padrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
10: Alcuni sono fatti per stare insieme.
9: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
11: Questo killer non sbaglia mai.
9: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà,
16: solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
17: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: comunque ci hanno segnalato un pochino di ciclisti, insomma, promettenti italiani. Dai, c'è sempre stata una forte tradizione per la bicicletta, sia per la produzione di biciclette che proprio per ciclisti. Per cui ce l'abbiamo uno, si chiama Pellizzari, Aldo, uno
1: sì,
0: bravo.
1: Pellizzari, anche Milan, ma Andrea, è un periodo che in cui non abbiamo dei campionissimi che possono aspirare
0: non abbiamo
1: a vincere
0: il pirata,
1: le grandi corse
0: per dire il Pantani. Vabbè, dai, speriamo bene. Andiamo con la canzone che ti fa stare bene. Certo, un quadretto qui a guardarvi dal tacco dell'Italia, a guardare la televisione. Vi vedo lì, c'è Sabrina che è piegata sul tavolo. Ma perché stai studiando o perché non ti si regge la colonna vertebrale?
2: Per la seconda che hai detto. Cioè, sono diventata una bambola de pezza. Mi tiro su quei fili dei burattini.
0: Sta cedendo anche la colonna vertebrale qui.
2: Bravo.
0: Non so come dovrei che sto programma, perché la cataratta sta prendendo tantissimo come nome, no? Curioso, un nome particolare, adesso basta sti nomi. Vabbè, poi ne parliamo dopo.
3: Fernando,
0: perché ho un'altra idea.
3: Guarda che anche io devo andarmi a fare la seconda cataratta, eh.
2: Ah, vedi, la seconda.
0: Non è che qua il programma, non è che il programma si chiama La Cataratta perché qualcuno deve fare la cataratta. È un, così, è un nome simpatico, no?
2: Sì.
0: Perché per dire la pennicanza, che il programma di Fiore ha un, che non è bello, cioè la pennicanza perché la fa? Chi la fa adesso la pennicanza? Però la cataratta sì. Andiamo con la ruota. Mamma. Ragazzi, non aggiungo nemmeno una sillaba. Senti che pezzi.
4: Canzone verde.
5: Buongiorno a tutti. La canzone che mi fa star bene stamattina è Abba Cab dei Genesis.
6: Canzone viola.
7: Buongiorno indissolubili, sono l'angelo di Rissone. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è When Doves Cry di Prince.
8: Canzone blu.
9: Buongiorno amici pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone che ci va a star bene questa mattina proporrei If I Can't Have You di Yvonne Elliman.
10: Canzone azzurra.
11: Buongiorno Joy e Giulia, stamattina mi piacerebbe ascoltare We're in this love together di Argiallo. We're in this love together. Parabari papà.
12: Canzone rossa.
13: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi è un bel pezzo dei T-Connection, At Midnight.
14: Canzone fucsia.
15: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è I Believe I Can Fly di R. Kelly.
16: Canzone gialla.
17: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, Don't Look Any Further, Dennis Edwards e Sita Garrett. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Oh sì.
0: C'è Sabrina che non ne conosce manco una.
2: No, infatti no. Io metterei Genesis Abracadabra qua.
4: Oh, c'è Yvonne Elliman.
0: Ma è possibile che una quarantenne non conosca questi pezzi?
2: Allora, conosco solo Yvonne Elliman, If I Can't Have You, perché è del musical, è del film della Febbre del Sabato Sera.
1: Prince lo conoscerai, Prince.
2: Sì, ma non Yvonne Elliman, If I Can't Have You, perché è del musical, è del film della Febbre del Sabato Sera.
1: Prince lo conoscerai, Prince.
2: Sì, ma

0: Buongiorno amici pazzeschi, stasera da Roma, per la canzone che ci va a star bene questa mattina proporrei If I Can't Have You di Yvonne Elliman.
1: L'hai detto,
2: Ezio, è arrivata.
1: Vedi, If I Can't Have You della Febbre del Sabato, che bella, Yvonne Elliman, ed è la canzone che ti fa stare bene sulle recentuali.

0: nata, sembra posseduta stamattina. Oddio, sarebbe anche ora.
1: Dopo vent'anni.
0: Calma. Ma come mai ti eccita così tanto questa canzone e ti ricorda qualcosa? Siamo a 60 anni fa, eh.
2: Un mio ex, ti mando un abbraccio, 60... Stefano.
0: Ecco, Stefano,
1: ah, pure il nome
0: i nomi facciamo stamattina. Stefano, è morto?
2: Sì. No, è vivo, grazie a Dio.
0: No, perché li accoppa tu, cioè non li accoppa volontariamente, ma il caso vuole che chi si avvicina ci lascia.
2: Dai,
0: le penne,
2: non dire così.
0: Vabbè, queste sono storie private.
3: Ciao, stamattina non ho voglia di fare una nicchia e allora sono bella spalmata sul divano che riguardo in televisione. Ciao belli, buon
1: ciao.
3: Weekend.
1: Ciao.
3: No, di che? Siamo ancora martedì. Oh, cazzo, allora, ho sbagliato giorno.
0: Ma come buon vedi, noi attiriamo quelle persone spalmate sul divano perché diamo questa idea, cioè guardare in televisione così. Va bene, vuoi che andate anche te piccola,
4: secondo me anche la prostatite non sarebbe male come nome del programma, perché di sti tempi
1: in effetti
0: certo, dice. Ma tra l'altro oggi devo incontrare dei ragazzi qui al paese, a Racca, nel Salento, nella scuola media dove che ho frequentato io miliardo di anni fa, e sicuramente mi diranno: che progetti hai per il futuro? Io risponderò: sti ragazzi, belli, stiamo preparando la cataratta.
5: La cataratta. E stai lavorando per la prostatite.
0: Esatto. Vai a spiegare che poi che è il titolo del programma nuovo, sti ragazzi. Vabbè. Allora, era la canzone. Mi fate parlare stamattina?
2: Parla.
0: La canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora rimane la canzone che ti fa stare bene, ma deve avere anche un pensiero gentile, un pensiero d'amore, è la cosiddetta dedica. È comunque un momento che emoziona, che ci porta un pochino alla radio degli anni 70, quella che era la missione primaria.

0: l'aria della radio, quella di far comunicare le persone tra loro, esprimere amore, esprimere sentimenti, insomma auspicarli anche, un po' quello che succede nei social, ma questo viene fatto male sui social, lì era molto più romantico. E allora, se avete un bel pensiero con una bella canzone, un vocale ora a questo numero
1: 331 30 90 101.
2: Procediamo.
3: Lo show di Fernando Proce
4: su R101.
5: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Il 10 marzo, segnatelo, è già passato quello del prossimo anno. Allora, buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili ascoltatori, procediamo collegati tra il Tacco e Milano. Stavo ascoltando un po' di dediche, di vocali per la canzone che ti fa stare bene con tanto amore. No, ci sono alcuni proprio belli, no, non che fa ridere, alcuni veramente seri. C'è uno di una signora che dice, c'è mio marito, mio compagno, magari lo ascoltiamo dopo, che sta passando un periodo difficile, prometto di stare sempre a te come un cagnolino fedele.
1: Amore.
0: Mi sembra proprio che carina. L'hai mai detto a qualcuno tu una roba? La cosa più bella che hai detto, però. No, non, tanto non me lo direi.
2: Ce l'ho.
1: Vedi, sì, già è pronta.
0: Non ti apri, non spalanchi.
1: Ma ha detto che ce l'ha.
2: Ce l'ho.
0: Sentiamo, dai, ecco, sentiamo la cosa. Mi metti la sigla con tanto amore. Dai, sentiamo, cosa hai detto?
2: Ogni tanto gli angeli cadono dal cielo.
0: Cioè in testa una trave.
1: Ah, cioè tu hai detto questa a una persona?
2: No, mi hanno detto a me. Hai capito?
0: A te cosa hanno detto, scusa?
2: Ogni tanto gli angeli cadono dal cielo.
3: È un angelo caduto dal cielo.
2: No, è bella.
1: Vabbè, però se gli dicevano caduto di faccia era peggio. Accontentatevi, su.
0: Non è una cosa bella, una caduta rovinosa.
2: No!
0: Ti legano ad una. Sei come un angelo caduto dal cielo. Sì. Vabbè, interpretatela come volete. Adesso asciughiamoci.
3: Sì.
0: Ecco, diventiamo un pochino più sobri. Andiamo da Aldo Preda. Sentiamo cosa accade. C'è qualche problema attorno a Milano, mi dicono, per la circolazione ferroviaria.
3: Sì,
0: no?
3: È una notizia di pochi minuti fa. La circolazione ferroviaria intorno a Milano è sospesa dalle 9 di questa mattina per un inconveniente tecnico. E sono diversi i treni che aspettano di poter entrare in stazione centrale a Milano con ritardi annunciati fino a 40 minuti. E continuiamo a parlare di mezzi di trasporto, perché in questo periodo di guerre, di incertezze economiche, con le prime cancellazioni dei voli per la carenza di carburante, gli italiani stanno lentamente abbandonando i viaggi in aereo, scegliendo di spostarsi in treno, che è percepito come un mezzo di trasporto, in questo periodo almeno, più affidabile ed economico. La prima fiammata si era avuta tra Pasqua e i ponti di primavera, ma è già previsto un picco di prenotazioni per l'estate a partire già da giugno. Il problema degli spostamenti in treno riguarda però la massiccia presenza dei cantieri sulle linee ferroviarie italiane. Tra giugno e agosto, ad esempio, Ferrovie dello Stato ha già programmato 1.300 interventi. Si cercherà di tutelare le linee Adriatica e Tirrenica, considerate le cosiddette dorsali del turismo, via libera dunque senza intoppi, almeno sulla carta, da Trieste a Lecce e da Genova a Reggio Calabria su queste due direttrici. Molti problemi invece per le altre direttrici, ad esempio la linea alta velocità Milano-Venezia sarà chiusa per 15 giorni dal 2 al 16 agosto tra Verona e Vicenza per un cantiere. Lavori anche tra il 10 e il 17 agosto sulla linea veloce Milano-Bologna tra Piacenza e Melegnano. Quindi
0: cioè,
3: attenzione a scegliere i treni.
0: A marzo, per dire, era impossibile prevedere. No, così adesso proprio la considerazione di quella che viene più facile. Dal 2 al 16 d'agosto, cioè in pieno periodo di trasferimenti, di spostamenti, bello.
3: Beh, ma loro dicono lavoriamo ad agosto quando tutti sono in vacanza, e appunto tutti sono in vacanza e quindi fate i cantieri ad agosto.
0: Ci devono andare in vacanza anche, devi fare due conticini. Comunque tu hai detto che è uno dei mezzi più economici, mica tanto, cioè ormai anche i treni hanno dei costi considerevoli, poi soprattutto se viaggia come viaggiano lì le fanciulle in premium, no? Che premium? Qual è la in business, capito?
3: E poi se lo scelgono sempre più italiani, immagino che i prezzi aumenteranno anche dei treni.
0: Noi andavamo Regina, tu pensa, io e Aldo andavamo quando ancora c'era la terza classe.
2: Oh là là, eh?
1: Come
2: bello.
1: Sul Titanic, voi.
3: Eravamo io, lui e De Gregori.
2: Di Caprio.
0: Nel carro bestiame, capito? Tra gli odori. Non collegare tu ste robe. Oh, non mi fate da tempo una canzoncina al caporedattore. E allora...

0: Mamma mia sta canzone, ho i capezzoli duri.
1: Mamma, lascia stare, senti come pompa il procediamo. Dito nella piaga. Questa è R101 in radio e in televisione. Sai cosa, Aldo? Che lanciamo troppe robe nella prima ora e poi non riusciamo a concretizzare. Non perdiamo tempo, andiamo subito in esterna perché Regina è di fuori. Allez!
2: Regina di fuori.
1: Almeno facciamo il live, santa pazienza, se no facciamo questo. Si chiamerà il programma La Cataratta e le False Promesse. Perché poi dobbiamo fare il test, dobbiamo fare la ricerca, approfondiamo questo, andiamo di là, facciamo l'amore, facciamo la roba e poi non facciamo nulla. Invece sì, diamo subito vita a questo omaggio live di Regina Saraiva in esterna, in largo Stati Uniti d'America. Un omaggio a Sal Da Vinci che stasera rappresenterà l'Italia all'Eurovision. Abbiamo appena sentito Dito nella piaga che qualcuno ha detto poteva essere una delle canzoni, ma perché? Ci sta anche un bel poppettone. Chi sono, Aldo, i favoriti per questa sera?
3: I favoriti sono il cantante greco Akilas e il duo finlandese composto da Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
1: Pete Parkkonen, ben superabile secondo me, Pete Parkkonen. E vabbè, e come ci danno noi italiani, diciamo, nell'Europa, nel resto del mondo, come ci danno con questa canzone?
3: Secondo me Sal potrebbe essere un buon outsider, Sal, se non tra i favoriti.
1: Sal, poi il cognome aiuta. Dai, Regina, sei pronta?
4: Che riprese, vedo
1: polso fermo.
3: C'è un po' di vento polso fuori a Milano in questo momento.
1: È tutta tremante la ripresa, è fatta da Sabrina. Tieni il polso fermo, Sabri. Non riesci, guarda. Fatto serata ieri, Ti balla lo scherzo. Allora sentiamo la canzone che stasera rappresenterà l'Italia all'Eurovision Live da Regina Saraiva. Oh!

0: Ma la cosa bella, la cosa bella sono le riprese, eh? Ma cosa ha detto con la mano nel retto?
1: Cioè, sul petto.
0: È scandalosa.
2: È scandalo.
0: Basta, regina, facciamo l'ultimo giro, ultima corsa. Dai, dai.
3: Saremo
0: dai.
3: Io e te per sempre legato per la vita che saremo sì. Io e te, ma così sarà sempre di sé. In bocca al lupo, salse.
4: Saremo io e te legati per la vita.
1: La vita.
0: Dice, giuro che te lo metto davanti a Dio. Maleducato, insuperabile.
2: Procediamo
5: anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
8: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
10: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
11: E le focaccine ai piselli della Romagna?
12: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro, e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24 le previsioni per le prossime ore. Rovesce temporali su Trentino Alto Adige orientale, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Alpi orientali intorno ai 1400-1600 metri. Qualche pioggia anche sulla Toscana settentrionale e sull'Emilia Romagna orientale. Nel pomeriggio rasserenerà nel nord-est. Qualche rovescio sarà possibile nel nord delle Marche. Nel resto d'Italia tempo stabile prevalente. Soleggiato. Temperature massime in calo su Alpi centro-orientali, Sardegna e settore adriatico del nord. Stabili o in lieve rialzo altrove, con valori sempre oltre la norma al sud. Oltre i 25 gradi sul settore ionico, sino a sfiorare i 30 gradi nel sud-est della Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
7: R101 Meteo con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: voce. Ti amo.
1: Buongiorno. Martedì 12 maggio 2026, San Pancrazio. E ricordate, mirate alla luna, mai che vada avrete camminato tra le stelle.
2: Bravo.
3: La conosceva anche Velletri. Che roba, che
4: aporismone. Guarda, fa il paio con l'angelo caduto dal cielo di Regina di poco fa.
3: Allora, se siete arrivati da poco, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili,
3: purtroppo avete perso una performance che potete recuperare nella replica, la performance live, un omaggio al nostro rappresentante all'Eurovision da Saldavici. Non è venuta bene perché dimenticava un po' il testo, quella è una caratteristica, insomma, perché non essendo madrelingua lei sbaglia. Però
4: no,
3: devo dire,
4: è fatto apposta perché il format è la cataratta adesso.
3: Ma tu dici per quello?
4: È tutto
3: però
4: studiato.
3: Stavo pensando ad una cosa, che fisicamente ti muovi meglio, Regina.
2: Ah,
3: ti
2: molto, molto meglio, è vero.
3: Cioè,
2: questa dieta,
3: questi chilo, quanti ne hai persi?
2: Vabbè,
3: 3?
2: Per il momento 4, ragazzi.
4: Mica poco,
3: 4, compreso i baracci. Ah, beh, 4. Che sta facendo un po' il percorso di Adele, cioè, come cantante, diciamo, no?
2: Vabbè, solo che Adele, sai, fa un percorso meraviglioso con vari medici.
4: Sì, di Adele all'estero e Anisa in Italia.
3: Lei è nutrizionista, cioè, tu per non mangiare ti leghi al palo, diciamo.
2: Sì, così,
3: vabbè,
2: ragazzi.
3: Vabbè. L'importante è fare sempre questo percorso. Io ho una ricerca del caporedattore di Aldo Preda che consona, diciamo, allo star bene, all'aspetto fisico e tutto il resto, per cui direi una sigla, le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti fare il percorso di Adele. Sì, igla!
5: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti fare il percorso di Adele.
6: Però
3: abbiamo anche un po' di catarro.
2: Sì, vuoi una birra?
4: Catarro, cataratta, tutto. Stamattina.
3: Fermi. Le ricerche di Aldo Preda. La fonte, Aldo.
6: La fonte è uno studio dei ricercatori della University College of London pubblicato sulla rivista Innovation in Aging.
2: Wow.
3: Mamma, livello altissimo. Sembra attenzione, una cosa seria. Senti, Regina, senti.
6: Tutti noi abbiamo un'età biologica che non sempre corrisponde alla nostra età anagrafica e che si può stimare analizzando le modifiche del nostro DNA. Questo team di studiosi ha scoperto una cosa: che non basta soltanto l'esercizio fisico per rallentare l'invecchiamento del nostro corpo. Ci sono anche altri fattori, altre attività che secondo questi studiosi contribuiscono a mantenerci giovani. Se volete,
3: allora,
6: ve le dico,
3: Regina,
6: io,
3: attenzione. No, aspetta.
4: Beh, Aldo, sai che
3: ragazze, sono sul pezzo. Tu, Sabrina, rispetti la tua età biologica?
4: No, secondo me no. Io ho 42 anni, percepiti 74.
3: Un pochino l'avrei detto anch'io, un po' di meno, però lì. Regina, tu senti la tua età, ne senti di meno o ne senti di più?
2: Ma sinceramente io mi sento di meno da quello che
3: sinceramente
2: ho.
3: Sinceramente non li sento. Meno?
2: Molto meno.
4: Quanti meno?
3: Molto.
2: Ragazzi, è la testa. Se io ho la testa, grazie a Dio.
3: Non è la testa,
2: ancora.
3: Ma anche la. No, questa è una cazzata che si dice la testa. Sì, insomma, prendere le cose con ironia, con ottimismo aiuta, ma se il muscolo ti cade, se ti cade la palpebra, devi fare la cataratta.
2: Ci arriveremo.
3: Allora, oltre a tenere tonici, diciamo, i muscoli, ci sono altre cose che questi studiosi della London Sagas indicano. Belletri, secondo te?
4: Allora,
3: secondo
4: me è importante continuare a leggere.
3: No, è una cosa. Anche leggere.
7: Dormire,
3: sì, anche
7: bene.
3: Leggere. No, sì, dormire bene, va bene, ma però un'altra cosa che ci riguarda, Regina, che ti riguarda.
8: Ascoltare R101.
4: Questo prima regola.
3: Aspetta, lo sa, Regina lo sa.
2: Riagomitolamelo. Ascoltare musica.
3: Brava! è vero, è corretto, caporale dottore?
6: Sì, perché questi ricercatori hanno scoperto che le persone che partecipano con maggiore frequenza ad attività artistiche e culturali sembrano avere un ritmo di invecchiamento più lento rispetto alle persone che non lo fanno. Quindi lettura, in generale, l'arte, la musica... Tutte queste
3: i cantanti
6: attività
3: dovrebbero sentirsi più giovani, insomma, visto che lo fanno in prima persona, no?
2: Sì.
3: Non sempre è così, vogliamo fare qualche esempio?
2: No, dai.
3: No, dico, meglio di no.
6: Beh, ci sono molti cantanti che sono ancora in attività in età da 70-80 anni.
4: Vero?
3: Beh, però non tutti, come dire, dimostrano meno anni di quelli che hanno, chiaro, voglio dire, se il punto era questo, la ricerca era focalizzata su questo. Ora, abbiamo visto e capito che la musica fa bene, soprattutto la canzone che ti fa stare bene, proprio in faccia a quella andiamo, quella dedicata all'amore. E se sei appena arrivato e pensi di avere una canzone bella con un bel pensiero d'amore, manda pure un vocale ora a questo numero.
5: 331 80 90 101.
0: Procediamo!
7: Procediamo!

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Amici miei, NKD festeggia 20 anni di presenza in Italia, un anniversario importante per un'azienda punto di riferimento nel settore tessile, con un'offerta pensata per tutta la famiglia che unisce qualità e convenienza. Per celebrare questo traguardo, dal 14 al 16 maggio, NKD propone il 30% di sconto su tutta la moda donna, uomo e bambino e tutto per la casa. Approfittate di questi 3 giorni di festa e di risparmio, 30% di sconto su tutto, in tutti i negozi NKD dal 14 al 16 maggio. Info su nkd.it.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
1: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
2: Bravo Carlo!
3: Sono venute bene?
1: In realtà, no, direi proprio di no.
2: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
1: Flyer Alarm.
2: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà.
16: Solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
17: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Natale via 38. Comunque, mai. Anche se stai facendo il percorso di Adele, della tua collega cantante, ricordati che lei è arrivata, mi scrivono, a meno 35, tantissima roba.
1: Dai. Cioè, però devi pure considerare che Adele partiva da molti più chili in sovrappeso di Regina.
0: Era lì, no. Dallo stesso, informati, va a vedere, esattamente lo stesso percorso, la stessa
1: era molto più rotonda.
2: No,
0: quanto vuoi scommettere, Belletri? Non contestare il conducente, perché il conducente prima di parlare verifica le cose, non parla da seduto lì con la colonna vertebrale piegata.
1: Ma saranno dati che hanno divulgato il suo ufficio stampa.
0: 86 kg e ne ha persi 35, esattamente la condizione di... Ti arrendi? Ti arrendi, Regina?
2: Ma no, ragazzi, guarda che i chili che ho avuto erano belli.
0: Che hai?
2: Però li sto perdendo, vi saluto, ciao.
0: Se erano chili belli, lasciali lì, allora non ti porre il problema. Va bene. C'è l'amore, che incazza. Ma tu te la immagini comunque con 35 in meno, Aldo? Mamma mia.
3: 35 forse sono un po' troppi, però con... una decina di chili in meno,
2: bravo Aldo,
3: non sarebbe male.
0: Decina non li vedi nemmeno. Vabbè, ok, è arrivato il momento dell'amore. La canzone che ti fa stare bene, individuata, scelta dai nostri imparagonabili ascoltatori, con un vocale che deve contenere anche un pensiero d'amore, perché questa è la canzone che ti fa stare bene con tanto amore. Voilà.
4: Buongiorno imparagonabili. La canzone che mi farebbe stare bene è I've Got You Under My Skin con Frank Sinatra, e vorrei fare questo omaggio a mio marito, che sono 19 anni che stiamo insieme, stiamo invecchiando insieme, sta tutto sciogliendo e lui mi dice sempre: sei bella sempre come nel primo giorno, e lui diventa sempre più bello. Ciao.
0: Bella.
5: Buongiorno, procediamo. Io vorrei dedicare ai miei figli Giada e Christian, che sono la cosa più bella della mia vita in assoluto, che li amo tantissimo. Vorrei dedicare A modo tuo di Elisa. Un abbraccio a tutti da Michela, ciao.
6: Ciao imparagonabili, per la canzone che ti fa star bene a tema amore vorrei dedicare la canzone Mentre dormi di Max Gazzè al mio ex amante che mi manca ancora.
7: Però. Buongiorno amici del 101, Leo da Taranto. La canzone che mi farebbe stare bene è Imparare ad essere una donna di Fiorella Mannoia, che vorrei dedicare a mia figlia Monica, che il mese prossimo si sposerà. Ciao Monica, sono orgoglioso di te.
0: Auguri.
1: Augurissimi.
7: Leo da Taranto, un abbraccio.
8: Ciao, sono Giambiero. Per la canzone che ti fa stare bene vorrei dedicare la canzone a mia moglie Ardita degli Audio 2, Io te. Ho trovato veramente la donna della mia vita, e vorrei dedicarla pure a mia figlia degli Audio 2, Io te. Ho trovato veramente la donna della mia vita, e vorrei dedicarla pure a mia figlia.

0: da quel mondo, siamo stati anche un po' insieme e niente, poi le strade si dividono, ma il video epico, la canzone del perduto amore, e il grande, grande, grande assenso e tanta malinconia di non averla potuto continuare a vivere nella mia vita.
1: Ricordi sbocciati.

0: Fernando, gioia, basta queste canzoni drammatiche.
1: Aiutatemi, aiutatemi, vi prego. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, regina.
2: Tanto cadono da soli.
1: Manco il patch ti rimane. E ridete, se. Fate quei fighetti, capito, insensibili, che ridono sull'amore, sulla sofferenza, sulla profondità, sulla penetrazione del sentimento. Che bravi, Aldo! Hai sentito?
3: Certo.
1: Bella storia. Il nostro imparagonabile che raccontava di questo incontro con una prostituta che poi l'ha tolta dalla strada, è nato un amore, poi è finita, l'altra signora aveva nostalgia del suo ex amante, i figli, le cose, e che bello, e questo è Con tanto amore. Te la dedichiamo. Domani a quest'ora ritorna questo momento. Se avete un pensiero, una dedica, una storia in maniera sintetica da legare ad una canzone che faccia stare bene voi e la stragrande maggioranza degli imparagonali, mandate un vocale ora al 331 8090 101,
2: virgola.
1: Oh, allora adesso estrapoliamo un termine da questa canzone, canzone di De André, era la versione di Franco Battiato, la canzone dell'amore perduto. Estrapoliamo un termine che dovrà essere contenuto nella prossima canzone di Fa stare bene. Sabrina.
2: Vado, ricordi? Sbocciamo alle viole. Bella. Con le nostre parole non ci lasceremo mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto amore ad appassire le rose così per noi. Continuo, ce l'hai?
1: No, basta, ce l'ho, sbocciato.

0: La prossima canzone del continente è sbocciare, ma anche nell'accezione di far festa, bere,
1: brindisi,
0: sbocciamo.
1: Cin
2: soprattutto
1: cin.
2: Quella
0: vi sboccia. No, sto scherzando. La prossima canzone che ti fa stare bene deve semplicemente, come lo era questa, contenere il termine canzone.
1: Ok.
0: Quindi song, canzone, chanson d'amour, quindi canzone, ok? In tutte le accezioni c'era una canzone, non cazzone.
1: Vabbè.
0: Come sei malizioso, Zara. Canzone. Quindi nel testo o nel titolo questo termine, un vocale, ora a questo numero.
3: 331 80 90 101.
4: Procediamo.
5: Procediamo.

0: it hurts more vivid and worse what I feel it deserve. Cause I'm so fucking fat.
1: Che puntata da
2: urlo!
1: Allora, arrivati un sacco di vocali toccati dalle storie dei nostri imparagonabili. Poi è stata molto apprezzata. Sai che molta gente non conosceva questa canzone, la canzone dell'amore perduto, che è considerata una delle perle della discografia della musica italiana in generale, sia nella versione di De André che in questa di Battiato. Va bene, stiamo sul pezzo. Siete appena arrivati, siete benvenuti sia in radio che in televisione sul canale 67, collegati tra il tacco dell'Italia, sempre più infuocato qua. Ormai è proprio uno scampolo d'estate. Lì Milano com'è? Sei uscita a fumare la tua sigarettina, a prendere un po' di ossigeno, Regina? Com'è? Fa fresco?
3: Certo,
1: bello?
3: Mio prediletto, c'è vento, molto vento, i capelli, guarda come sono.
1: I capelli, una parrucca.
3: Ma che parrucca, sono i miei.
1: Dai,
4: l'ha pagati sui suoi.
1: Guarda, vabbè, non bisogna vergognarsi. Chi ha la parrucca, chi? Anche Adele, visto che te stai facendo lo stesso percorso. Poi tra l'altro sono andato a verificare, ad approfondire, e poi vado subito da Aldo, e ci sono cose importanti e tristi purtroppo. Adele ha perso addirittura 45 kg.
3: Bravissima.
1: 45 a fronte di 105 che pesava.
4: Vedi, ragazzi. Beh, che era più piena.
1: Insomma, grandissimo impegno, mamma mia. Brava. Va bene, te lo auguro. Ti auguro in ogni caso, mia prediletta, di stare bene, ok?
3: Grazie,
1: è ricca,
3: mille.
1: E felice.
3: Oh, magari. Vediamo, dai.
1: Adesso andiamo ad Aldo, perché c'è chi invece, purtroppo, c'è un rapporto annuale dell'UNICEF che racconta invece sempre di più persone a rischio povertà, soprattutto i bambini.
5: Sì, perché sono stati presentati questa mattina i dati di questo rapporto tra la vita dei bambini e la disuguaglianza economica. In Italia un bambino su quattro vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale. L'Italia occupa il 12° posto in questa classifica sul benessere dei bambini su un totale di 37 paesi presi in considerazione. E c'è un altro dato abbastanza allarmante: il 27% dei bambini e degli adolescenti italiani di età compresa tra i 5 e i 19 anni è in sovrappeso, questo in linea con il trend nei paesi dell'Europa meridionale.
1: Fa tantissima tristezza quando si parla dei bambini. Va bene, non cantiamo, non faccio nulla, vi lasciamo ad una riflessione. Grazie Aldo,
5: grazie.
1: A tra poco.
6: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: pagato. Vediamo se almeno con i soldi smuovo qualcosa. Dai, dai, sentiamo, coro. Non vi do nemmeno un euro per un coro così. Oh, belli, coro pagato, ma... Aldo, imbavagliale, imbavagliale per... Mamma mia, meno male che era un coro pagato. Perché sì, adesso devo stimolarle, devo stimolarle, devo dare dei premi, hai capito, per tenerle vive. È così, e c'è poco da fare. Arrivo con i gettoni adesso, arrivo con i gettoni d'oro in studio. Domani siamo ancora nel Salento, da giovedì, un bella, bella pila di gettoni lì. E si parte, se me li meritate, tanto che, capito, non so più cosa fare per tenervi belle vive e per dire, farvi diventare protagonista di una puntata da...
1: Da Urlo!
0: Ed ora la svolta, ok? Sigla, sì. Ed ora la svolta, prego!
1: Ed ora la svolta!
2: Ma a destra o a sinistra?
0: Questo era un gingolino da 10 euro. No, Aldo, questo non era. Ma ora la svolta, perché, come dire, la colonna, il pilastro di questa struttura, di questo programma, vi fa svoltare, perché arriva con un cos'è, cos'è, cos'è a

0: Capiamo! Quasi a metà della giornata di questo martedì. Capiamo se siamo centrati, lucidi. Se abbiamo, come dire, nella gestione di quello che stiamo facendo la massima concentrazione, almeno se ci stiamo dentro, ecco, detta in maniera proprio in gergo giovanile, se ci stiamo dentro. Cos'è a schiaffo 2026?
1: Cos'è 2026 a schiaffo?
2: Ah no, 2 giugno tipo.
1: In tanti schiaffo, mi vogliono, però bella. Non sono facile da ottenere. Cos'è?
0: Attenzione, cos'è? Test psicattitudinale a schiaffo. Quindi a schiaffo vuol dire che devi risolverlo immediatamente. Cioè proprio puff.
2: Vai, recomitolamelo.
1: Vai, sapere.
0: Ecco, sentiamo. Sì, però non fare proprio quella, capito, che lo stai facendo, per favore. È un test.
2: No, dai. Guarda, sicuramente sarà sbagliato. Io ho pensato alla cittadinanza italiana.
1: No, amore mio.
0: E qui c'è della sottile crudeltà nei confronti dell'extracomunitario.
3: Riagomitolamelo. Il vile denaro. Dica.
1: No, Aldino.
0: Il vile denaro.
2: Ma è un nome al femminile? Perché l'hai declinata al femminile?
3: È un po' al maschile.
0: Ripeta,
3: un po' al
0: per i nostri paragonabili. 331-80-90-101. 331-80-90-101. Cos'è?
1: Cos'è? 2026 a schiaffi.
3: A schiaffi finisce.
0: Dai,
1: in tanti mi vogliono, però non sono facile da ottenere.
4: Il mutuo.
1: No?
3: Beh, anche quello.
0: Beh, ci stava.
4: Il coraggio.
0: Bravo.
1: No.
2: Il successo.
1: No.
3: Insuperabile.
5: Il rispetto.
1: No.
3: Ma secondo
0: me tanti mi vogliono
3: non è un concetto astratto,
2: sarà l'amore.
1: No,
0: e secondo te non è secondo te?
1: No, bellissima.
0: La felicità, in tanti mi vogliono ma non tutti riescono ad ottenermi. Sarà il mio corpo meraviglioso, regina.
1: No, carissima,
4: no. La fiducia.
2: La ma è un oggetto o una cosa astratta?
3: Un pensiero.
0: Non aiutare, okay. Non sono cattivi con te. Mi compensa
4: con lo stessa moneta. La cara vecchia vagina.
1: No.
0: La vagina. Dai, per favore, siate seri. Lo facciamo per voi e per il vostro stato psicofisico.
4: Sono Antonino da Francavilla al Mare. Secondo me è la patente di guida.
1: No, carissimo.
3: È la salute?
1: No.
0: Quella nautica, per caso, che è un pochino più difficile, la nautica.
5: La pensione, ragazzi.
1: No.
0: Pensione. Anche la pensione. Attenzione, però, stanno venendo fuori delle cose più curiose.
5: E la
0: tutti
5: gloria.
0: La
1: no, mia cara.
0: Aspetta. Posso, signora?
1: Prego.
0: In tutti o in tanti? Chi la vuole questa roba?
3: Tutti.
1: Guarda,
0: tutti?
1: E tutti vogliono questa cosa. È
0: tutti vogliono questa
1: è
0: cosa.
2: È la pensione?
1: No.
0: È la casa, la casa.
1: No.
0: No, già stato detto. 331-80-90-101.
4: No. Perché già una volta. Il Super Enalotto.
1: No.
0: Tutti lo vogliono.
2: La fortuna.
1: No.
0: Facile ottenere.
4: Il coito interrupto.
1: No, carissimo.
0: No, vabbè, dai, per favore. Queste battute maleducati. Seri.
5: Il peso giusto.
1: No.
3: Quello ci stava, eh.
0: Ah, poi tra l'altro, scusa, apro una parentesi. Molti mi chiedono che tipo di dieta stai facendo.
1: Ah, sì,
0: vabbè,
1: ragazzi.
0: Poi, se vuoi ce ne parli.
1: Sì, ma posso parlare un altro giorno, che è meglio, così facciamo indovinare cose.
0: Oggi mangi?
1: No,
0: oggi niente.
2: No. Oggi la interrompe provvisoriamente.
0: No, ne parlerà un altro giorno.
5: La
0: va bene,
5: serenità.
0: Di tutto tempo.
1: No.
2: La felicità.
1: No.
0: Già detto. Allora, vi do tempo, ma non tantissimo, per riflettere. 331-80-90-101. Tutti la vogliono, ma non è facile ottenerla.
1: Così. Procediamo!
6: Lo show di Fernando Proce
7: su R101. Mm, yeah.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
3: Via via!
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
5: Nuova Toyota EvoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
11: Tu perché sei così?
10: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi Delizie dal Sole a un euro.
18: La spesa intelligente!
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere.
21: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
19: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
24: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
25: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
25: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
26: A
0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
3: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Da Troni, fino al 20 maggio, acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: basta, insuperabile.
1: Davvero?
0: C'è un derby italiano all'internazionale di tennis?
1: Sì, cosa,
2: che sì, oggi pomeriggio. Sì. Poi Sinner contro Pellegrino.
0: E chi è Pellegrino? Visto che Sinner lo conosciamo.
1: Un tennista pugliese.
2: Giovane. Esatto, un tennista pugliese da un po' nel circuito e che è riuscito a trovare in questo torneo la strada giusta.
0: Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Siete appena arrivati, piccoli, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili ascoltatori del Procediamo. Vi abbiamo messo in difficoltà, ma poca roba, perché il test a schiaffo, il test psicattitudinale della signora Regina Saraiva è stato, anche se contestabile, intanto lo riproponiamo, il test per verificare la nostra lucidità era, prego, a lei Saraiva.
3: Cos'è, cos'è? 2026? Schiaffi.
0: Schiaffo.
3: In tanti mi vogliono, però non sono facile da ottenere.
0: Lei ha detto in tanti mi vogliono, ma non sono facile da ottenere. Lei ha detto anche tutti come indicazione, tutti mi vogliono. È lì che è contestabile, Aldo, perché non tutti, è vero?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Vabbè, hanno scritto di tutto: il successo, il mutuo, la casa, il lavoro, la salute, la serenità.
4: Buongiorno, sono Barbara.
0: Buongiorno.
4: Per me Barbara è la perfezione.
1: No,
0: la
1: Barbara.
0: Perfezione non è, però è facile, eh? In tanti o tutti la vogliono, ma non è facile ottenerla.
4: È la stima.
0: Dai,
1: no.
0: Ma no, piccola, è facile, dai, insomma, è d'attualità soprattutto, è invocata, dai, cosa vi devo dire altro, dai, dai che la sai. Tra l'altro hanno indovinato, ho sentito un pochino di vocali.
5: Facilissimo, prego. Le vacanze.
1: No, carissimo.
6: No. No, vabbè, la pace.
0: Bella pace, però contestabile, caporedattore. Perché potrei fare una lista di chi non la vuole, no? Di chi è un guerrafondaio, non so se fare nomi. Adesso,
1: purtroppo sì.
0: Però, insomma, non tutti.
2: Beh, ma anche quelli che fanno le guerre dicono di volere la pace.
1: Infatti.
0: Certo, però a parte quelli che conosciamo, ci sono tanti proprio che sono animati da odio, da storia vecchia, purtroppo infinita. Allora, passa Sabrina, passa?
1: Vabbè, tanto sì. Era schiaffi, dai.
0: Un camion dove era schiaffo. Va bene, vai bene, applauso, è passato il test.
1: Grazie.
0: È passato, nessuna contestazione. Domani ci affideremo invece alla coppia dell'intelligenza artificiale.
1: Sì.
0: Vedremo cosa prepareranno per noi. Andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, che vi ricordo deve contenere il termine canzone nel titolo, nel testo. Guardate, ce n'è un miliardo, vuoi dirgliene un paio tu, Sabrina?
1: Allora, io direi una canzone intelligente di Cocchi.
0: Brava.
1: Renato, e poi una canzone per te degli After Hours.
3: Brava.
0: Aldo,
2: allora,
0: con
2: una canzone per te, non degli After Hours,
0: di
2: ma di Vasco.
0: Wow. Di Vasco, ma c'è anche canzone per te di Roberto Carlos, brasiliano,
3: sì,
0: come te.
3: Grande Roberto.
0: Non è quello dell'Inter, è un omonimo, un cantante, autore. Va bene, va bene, va bene. Fate se volete, se ne avete una particolarmente bella, ne sono arrivate tantissime, ma se ne avete una particolarmente bella da condividere tutti assieme, mandate un vocale 331 80 90
7: 101.
8: Procediamo.
7: Procediamo.

0: il divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
2: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
17: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
18: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: scogli di Torre Suga, tu suda, eh?
1: Shut down.
0: Ma tanto ormai non hai più voglia di raggiungermi in Salento, visto che sei a dieta, perché l'unico tuo obiettivo era venire in Puglia per mangiare.
1: Infatti,
0: a sbaffo,
1: anche
0: ormai
1: in mare, dai. Se
0: viene bossi il mare, non sai nuotare, figurati il mare.
1: Mi siedo,
0: mai.
1: No?
0: Va bene, bene, bene, bene, bene, bene, miei cari adorati imparagonabili. È inutile stare lì a complimentarmi sempre, siete ormai degli ascoltatori professionisti. Allora, la canzone che ti fa stare bene con il termine canzone nel testo o nel titolo ha sortito questo gruppo di sette canzoni legate ai sette colori della ruota.
2: Canzone verde.
3: Ciao a tutti. Per la canzone che mi fa stare bene con il termine canzone, scelgo appunto Canzone di Lucio Dalla.
2: Canzone viola.
4: Buongiorno a tutti, Beni dall'Oltrepò. Per la canzone che mi fa stare bene con la parola canzone, una canzone per te, Vasco Rossi.
5: Canzone blu.
6: La prossima canzone a tema, Elton John con Your Song. Grazie.
7: Canzone azzurra.
8: Buongiorno a tutti. Per la canzone che mi fa stare bene con la parola canzone, se bastasse una canzone di Eros Ramazzotti.
9: Canzone rossa.
10: Allora diamo un po' di brio a questa giornata. Dai. E con canzone o song propongo Song 2 dei Blur.
11: Canzone fucsia.
12: Ciao a tutti, la canzone contenente la parola song che mi farebbe stare bene I Love Music degli OJs.
13: Canzone gialla.
14: Per la canzone che mi fa stare bene a tema canzone, una canzone d'amore di Max
0: Pezzali. 8, 3, porca miseria, belle tutte! E pensate che ne sono rimaste fuori, ma va tantissime, perché di botto così tu dici, beh, canzone ce ne sono 3-4, e invece ce ne sono centinaia. Pronta a girare, figliuola?
1: Oh yes!
15: Vai, vai con l'azzurro.
0: Hai una preferenza, caporedattore? L'azzurro?
15: Sì, vai con Eros.
16: Eros.
0: A voi Eros, bella. Volete tutti quanti Eros?
16: Verde,
0: invece verde.
3: Canzone verde. Ciao a tutti. Per la canzone che mi fa stare bene con il termine canzone, scelgo appunto Canzone di Lucio Dalla.
0: Non fa una piega. Una delle più belle di queste sette in assoluto è Canzone di Lucio Dalla.

0: il nostro Lucio, che meraviglia. Mi raccomando, venite a Bologna e andate a visitare la casa di Lucio Dalla, è uno spettacolo
1: insuperabile. Respirare l'aria di casa Dalla è una casa che ormai è diventata un museo, si può prenotare, curioso come esperienza, è bella. Io ho avuto l'onore di frequentarla con Lucio Dalla vivo in qualche occasione. Comunque in via Massimo D'Azeglio, una bellissima casa. Già, tu hai pensato a ad una cosa del genere quando ci lascerai?
2: No, il problema è che la casa mia è talmente piccola. Come fanno a visitare?
3: Vabbè, uno alla volta.
1: Anche questa... Una volta, bravissimo Aldo, hai la soluzione, superabile Preda, ha la soluzione a tutto, uno alla volta. Vedi, anche la casa di Lucio non è immensa, è una casa al primo piano di questo palazzo storico, senza ascensore, è una casa, insomma, nel cuore della sua amata Bologna. Era la canzone che ti fa stare bene, tra un'ora ancora qui su R101, in radio, in TV, basta una bella canzone ed un vocale al 331 1 80 90. Ciao.

0: No, procediamo. Ma ormai sono inutili questi jingle cantati, perché il programma da oggi si chiama La Cataratta. Quindi alle... siamo le ultime battute della cataratta.
1: Ma non mi volete più bene.
0: Chi è?
1: Perché
0: chi è?
1: Non mi...
0: ma cosa è successo?
1: Più... vabbè, certo, vi ascolto lo stesso, perché io invece vi adoro.
0: Brava, brava, brava. Allora, grazie a tutti. Puntata insuperabile. Vabbè, abbiamo cercato di farla male la puntata, comunque è andata anche oggi. Sai la cosa che mi faceva sorridere un attimo? Che io, così scherzando, ho chiesto a Regina: tu hai pensato alla tua casa museo? Lei non è che ha detto non c'è nulla da mettere, ha detto è piccola. Cioè, come se fosse grande, cosa ci mettevi? Beh, però insomma, con i costumi, con le cose, no? Che nulla hanno a che fare. Va bene, chiudiamo la puntata. Velletri, ti sei trovata bene?
2: Sì, lascerò una bella recensione.
0: Brava. Chi ha lavorato per la televisione, figliole?
3: Canepa.
0: Ciao Gabriele. Chi ha diretto l'orchestra del Procediamo?
3: Marcello Zoara.
0: Il caporedattore?
3: Aldo Preda.
4: Buongiorno.
0: Sabrina Bambi.
2: Buon martedì a tutti.
0: Regina Saraiva.
5: A domani.
0: E che Dio ci accompagni, grazie a tutti!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Mattia Venini. Il Parlamento israeliano ha dato il via libera all'istituzione di un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre. Verranno processati circa 300 presunti terroristi. Rischiano la pena di morte in caso di condanna per genocidio, critici gruppi per i diritti umani. Incontro fra Trump e i vertici militari. Il presidente degli Stati Uniti valuta di riprendere i raid sull'Iran, irritato dallo stallo nei negoziati. Teheran non si vuole muovere dal piano in 14 punti presentato a Washington e minaccia di arricchire l'uranio fino al 90% in caso di attacco americano. Sono 11 i casi sospetti di hantavirus, 9 quelli confermati. Lo rende noto il direttore generale dell'OMS Adhanom, che ribadisce come il rischio per la salute globale sia basso. In Italia, negativo per ora il sudafricano in isolamento in Veneto, 2 persone in quarantena in Campania e in Calabria. Nel Ternano è stato bloccato l'uomo di 42 anni accusato di aver aggredito sabato la moglie a martellate su un autobus. I carabinieri l'hanno catturato in un bar dove è stato riconosciuto dai titolari e da alcuni clienti. La donna è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è a Roma per la perizia personologica voluta dai suoi avvocati. I colloqui si protrarranno fino a sera. Con lui la legale Angela Taccia, che ha ribadito l'innocenza del suo assistito. Gli crediamo, manca la pistola fumante. Stretta dell'Unione Europea contro la dipendenza da social network, soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza. Von der Leyen annuncia il Digital Fairness Act. Il dibattito sull'età minima per l'accesso alle piattaforme non può più essere ignorato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: così, con una nuova e incredibile puntata dei Bonazzi di R101, come ogni giorno presenti qui, sì, appunto, sull'omonima radio, con il Musazzi da una parte e Fabio De Vivo dall'altra.
1: E poi si riconferma con la sua presenza il nostro Claudio Renduan alla regia.
0: Che ormai si è affezionato al companatico, questa è una cosa che lui non ammetterà mai, ma io la sento nel cuore. Chi è che c'è vicino a te invece?
1: Un seminato di sventura. La nostra Roberta Bussolati.
0: La salutiamo, Roberta Bussolati, come sempre armata delle sue news, che ci porta, che dopo andremo, insomma, a prendere per fare un bel po' di parlato qui con voi.
1: Oggi parleremo di vostri talenti.
0: È vero, ma talenti assurdi, cioè non talenti.
1: In una chiave ironica.
0: Talento lento.
1: Talento lento.

0: Katy Perry qui su R101 alle 12:08, una buona giornata a voi che siete sintonizzati in radio ma anche in TV sul canale 67, insomma ci sono diversi modi per poter sopraggiungerci.
1: Momento, pausa, parentesi molto personale. Devo fare tanti auguri alla mia nipotina Ludovica, che oggi compie 4 anni.
0: Ma lei ti chiama zio Muse o zio Stefano?
1: Zio Ste. Ludovica, ti mando un bacione enorme, tanti auguri.
0: Un bacione grande a lei. Io so che però tu oggi volevi comunque parlare in un certo senso di capacità speciali,
1: sì,
0: requisiti incredibili.
1: In che cosa potremmo
0: superpoteri?
1: Sì, in che cosa potremmo essere campioni olimpionici?
0: Ma da dove nasce
1: ma
0: tutto
1: non
0: ciò?
1: Sportivamente parlando, perché ho visto un video su Instagram che facevano questa domanda a un gruppo, una banda di alcolizzati in una discoteca.
0: Ok.
1: E ho detto:
0: la banda del disagio.
1: Noi non abbiamo la banda di alcolizzati, ma abbiamo un pubblico incredibile, un sacco di bonazzi e bonazze.
0: Esatto.
1: Mi piacerebbe sapere in cosa potrebbero eccellere.
0: Qui non parliamo di centometristi, non parliamo di salto in alto, parliamo più che altro di salti della quaglia, cioè cose del genere.
1: Per esempio, per farvi capire, io potrei essere campione olimpico come mangiatore di olive verdi snocciolate. Okay. Io potrei mangiare anche 6-7 kg, le trovo straordinarie. Quindi io potrei essere campione olimpico in quella disciplina.
0: Sai che leggevo invece, comunque, un po' di tempo fa, mi era diventato virale anche sul web questo video di una signora che invece era terrorizzata dalle olive verdi,
1: sì,
0: ma questo è un altro paio di maniche.
1: L'ho visto anch'io. Te invece in cosa potresti essere campione olimpico?
0: Ci devo pensare un attimo, onestamente. Magari pensaci anche un attimino tu per me. Cioè, tra le cose, diciamo, un po' inutili, tra le quali poi io possa eccellere, forse io ho questa fantomatica passione comunque di organizzare cose. Cioè, io
1: l'avrei buttata più sul wild.
0: Sul wild, sì. Cioè io non mi limiterei mai a fare cose wild. Poi tante volte sul viso si vedono comunque i segni. Però, insomma, sì. Cioè, se a me mi dicessi
1: un albero nella direzione sbagliata.
0: Se a me mi dicessi, appunto, di fare ogni giorno qualcosa di wild, probabilmente io ti direi sempre di sì, fino alla morte certa.
1: Quindi campioni olimpici in cosa?
0: In cosa? Dai, dovete dircelo voi, al solito con la vostra voce, al 331 80 90 101. Ora Mahmood.
2: Se

0: Miles Smith qui su R101 Drive Safe.
1: Vi abbiamo chiesto in cosa potreste essere dei campioni olimpici.
0: Superpoteri, sì, campioni olimpici ci sta, perché superpoteri inutili è altra roba.
1: Campioni olimpici non nelle discipline chiaramente sportive.
0: Esatto, in cose magari anche un po' inutili, però di cui voi vi vantate. Al 331 80 90 101.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
7: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
9: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Questa è la via.
7: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
10: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
13: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
17: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
16: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
17: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
18: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
19: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
20: Arredissima.
21: Amore, è fatta.
22: Che cosa?
21: Ho trovato la nostra nuova auto.
23: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
22: Sì, vabbè, ma non esiste.
21: Ma certo che sì.
23: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
24: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
25: Aiuto, cadiamo!
24: O ti senti ACT?
26: Oh, che forza!
24: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie?
0: O ti senti così? O ti senti ACT?
24: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ram, Losing My Religion, qui su R101 alle 12:28 minuti. Brevissimo aneddoto riguarda la mia adolescenza, quindi parliamo insomma del tempo del neolitico. E ricordo che ero tipo ad un falò in spiaggia e c'era una ragazza con la quale io volevo bellamente limonare. Però a un certo punto parte falò, chitarra, un mio amico che suona questo pezzo e lei dice la frase seguente: mamma mia che bello Losing My Religion. Quando disse religion, basta. A me passò qualsiasi fantasia.
1: Finito.
0: Sono
1: tutto.
0: Un po' strano su ste robe.
1: E poi se l'è ciulato il chitarrista poi.
0: Eh?
1: E se l'è ciulato il chitarrista poi.
0: Ah, pensavo io, no, no. Sono sempre rimasto fedele.
1: Certo. Alle mie credenze.
0: Sai che non lo so, di solito chi suona la chitarra torna a casa con la chitarra.
1: Sì, no, chi suona la chitarra secondo me è un plus.
0: Però mentre tutti limonano, lui è lì a suonare la chitarra, capisci?
1: Ma perché si sta preparando la più bella del gruppo.
0: Ma probabilmente.
1: Va bene, detto ciò, Olimpiadi.
0: Olimpiadi, cioè cose in cui vi sentite campioni olimpici.
2: Io potrei essere campionessa olimpica per macchie sulla maglia quando mangio.
1: Bello.
2: Mattina, mezzogiorno e sera una macchia ci scappa sempre.
0: La sbausciatrice.
1: Non ti hanno mai regalato un bavaglio o qualcosa da metterti al collo?
0: Voglio dire. Basta andare su un sito di quelli dove puoi acquistare, ti prendi un bavaglione di quelli con cui si mangia il caciucco.
1: No, cioè, ma io consiglierei una parannanza totale, perché mi sa che qua abbiamo il caso è grave.
0: Come lo chiamano a Napoli? Umantesino. Cioè un grembiule praticamente grosso.
1: Bello umantesino.
3: Ciao ragazzi, io campione olimpionico oro assoluto, plurimedagliato,
0: sì,
3: del far finta di ascoltare chi dice cose di cui non me ne frega.
1: Bello.
3: Assolutamente niente, sembra veramente che ascolti tutto. Ciao Fabio da Reggio.
0: Lo invidio.
1: No, è vero, perché esatto, a me funziona al contrario, perché a me lo leggi in faccia, abbandono praticamente la conversazione. No, questo no, non lo invidio neanche, perché è una rottura di balle rimanere lì a ascoltare uno che dice cose della quale non ti interessa nulla.
0: Però è brutto quando ci si dice capita ad entrambi, vabbè, si capisce che non te ne frega niente e di solito capita dopo 3 secondi.

0: 1 Bruno Mars, Rosé alle 12:37, parliamo ancora con voi di in quale disciplina, o meglio, in quale mansione siete campioni olimpici.
1: Io anche mangiare salame mi è venuto in mente, potrei prendere l'oro e mangiare salame io, mamma mia. Sentiamo voi.
2: Buongiorno ragazzi, io come campione olimpionico conosco un signore di una certa età che è campione olimpionico del braccino corto, ma voi non avete idea, al supermercato quando va a fare la spesa non prende neanche il sacchetto, recupera gli scatoloni dove gira dentro magari la pasta o anche la scatoletta del tonno, come sacchetti dell'immondizia recupera l'involucro dei pallet o dei cartoni sempre che recupera in giro. Quando va da qualcuno magari ospite, non, ovviamente lui non porta mai niente, o magari ti porta l'uva raccolta nel suo orticello e recupera anche lì il vassoio della marca della pasta del supermercato. Io una cosa del genere, ragazzi, non l'ho mai vista. E siamo solo all'inizio.
1: Questo è patologico,
0: che
1: però.
0: Nel senso, io faccio un po' fatica. Cioè, verso chi è il braccino corto, io proprio non riesco. Sai che mi è venuta in mente una roba legata al culinario, alla gastronomia?
1: Sì.
0: Beh, io potrei essere campione olimpico per...
1: Risotto alla zucca, alle fragole, a farlo. Ah, okay.
0: In quanto a mangiare tipo la Nutella. Cioè io lì, ragazzi, faccio spavento.
1: Tu Nutella, io salame, dai.
0: Mangio un botto, lo mangio a cucchiaiate, cioè ancora oggi.
1: Grande pezzo de live.
0: Nuovo? Sì.
1: Bella, ascoltala.
0: Il nuovo singolo di Francesco Gabbani si chiama Summer Funk. L'ascoltiamo qui su R101, eccola.

0: Devo dire che bella, bella. Sai, che non l'avevo mai ascoltata, è veramente bella.
1: Il Gabbani non ne sbaglia una, ragazzi. Io dai tempi di Sanremo, quando saremo giovani, amen, io dissi: questo qua arriverà.
0: Eravamo al concerto di Max Pezzali un annetto e mezzo fa. Ricordo che abbiamo visto Francesco Gabbani. Il Musazzi entra così a gamba tesa verso Gabbani e dice: ascolta te, un po' così alla Celentano, ascolta te, al giorno d'oggi 3 o 4 vi salvate, tu sei bravo, tu ultimo, e poi ne hai detto un altro,
1: tu ultimo, ahimè, per te che non apprezzi il volo, che sono fantastici, Tiziano Ferro e Mengoni, questi erano quelli che salvo dal 2000 in poi.
0: Ascolta tu, ma che sei bravo, così gliel'hai detto, ma sembrava una minaccia, però è stato un bel complimento.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
1: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
0: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani, di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
19: La spesa intelligente!
20: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
21: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
22: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
0: La canzone che ti fa stare bene. Wow! Ogni ora qui su R101 c'è la canzone che ti fa stare molto ma molto bene.
1: Sentiamo subito, bando alle ciance, chi l'ha chiesta.
23: La canzone che mi fa stare bene oggi è Girasole di Giorgia. Buona giornata.
0: Sono contento di ascoltarla un po', diciamo, per il mio movimento lover nei confronti di Giorgia, ma anche perché secondo me è un pezzo che ti mette felicità.
1: Sì, questa sì, è vero, mette allegria. Bella, dai. Ascoltiamola.

0: Gersole di Giorgia, uno dei suoi pezzi più identificativi qui su R101, canzone che ti fa stare bene. Sai cosa pensavo tra le altre cose? Che anche Giorgia è passata e transitata da queste parti più o meno l'ultima volta un annetto fa.
1: Con Lucilla.
0: Esatto.
1: E tu sei venuto.
0: Io sono venuto apposta,
1: sì, esatto.
0: Perché appunto non vedevo l'ora di conoscerla dal vivo. Mi piacerebbe rivederla, averla qui con noi.
1: Esatto, domani avremo
0: Domani avremo un'altra cantante italiana, non spoileremo ancora nulla di quelle che piacciono un sacco. Giovedì.
1: Iniziale il nome A, il cognome T.
0: Esatto, ah, esatto.
1: Anche dopodomani avremo
0: un altro ospite,
1: personaggio televisivo.
0: Esatto.
1: Poi settimana prossima abbiamo un altro grandissimo personaggio televisivo.
0: Sai che devo far mente locale che poi me le dimentico.
1: Me li ricordo tutti io dei live.
0: Vabbè.
1: Ma Baglioni e Raff neanche l'ombra.
0: Niente. Ma non capisco. Vabbè. Lucas Graham qui su R101.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: In viaggio verso il paradiso di Achille Lauro per andare a chiudere questa puntata dei Bonazzi di R101.
1: Bene, bene, chiudiamo col sorriso.
0: Sempre,
1: l'importante
0: sempre.
1: L'importante comunque rimanere fermi, fissi e duri nelle proprie idee.
0: Assolutamente, assolutamente. E
1: niente, salutiamo e ringraziamo Claudio.
0: Claudio Raymond.
1: In regia.
0: Salutiamo anche l'ologramma della Bussolati, perché essendo una donna in carriera mi è salita prima su perché ha riunione col direttore.
1: Riunione con i capi.
0: I grandi capi.
1: Attenzione.
0: Che anche un attimo che lei mette una cattiva parola su di noi.
1: L'importante è che se ci sia la programmazione, Claudio Baglioni, grazie. Ringraziamo Melita Tognolo e Marco Santini che arriveranno a farvi.
0: Melita
1: con il pomeriggio da loro è solo Good Times.
0: Sì.
1: Niente, Fabio De Musazzi, Dio piacendo. Ci vediamo, sentiamo domani da mezzogiorno, sempre alle 14.
0: Ciao.

0: Potere 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Antivirus, il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo. Alzato il livello di allerta nel principio di massima cautela, ma la virologa Capua rassicura: chi si ammala ha bisogno di cure importanti, ma è un virus che difficilmente si trasmette da uomo a uomo. Il rischio di diffusione per l'Italia è prossimo allo zero. Le infermiere e gli infermieri costituiscono un vero e proprio esercito del bene, così il presidente Mattarella, intervenuto alla celebrazione a Roma della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dai vostri colleghi a Gaza, ha detto il capo dello Stato. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e i vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Teheran avverte: se Washington attacca di nuovo, arricchiremo l'uranio al 90%. Andrea Sempio è a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. A svelarlo è stato il Messaggero. L'indagato, nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ha dato mandato a una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personale. Electrolux, sciopero davanti ai cancelli a Cerreto d'Esi. 1700 esuberi e stop al sito marchigiano. Tra i dipendenti scoramento e rabbia. Il ministro Urso ha convocato il tavolo per il 25 maggio. Calcio, l'Inter potrebbe avere a disposizione Thuram per la finale di Coppa Italia in programma domani contro la Lazio. Dopo l'allarme di ieri per un problema muscolare, oggi l'attaccante francese ha svolto l'allenamento coi compagni. Tennis, Musetti KO agli internazionali di Roma. Il carrarese eliminato da Ruud. Ora tocca a Darderi contro Zverev. Dalle 15 il derby azzurro tra Sinner e Pellegrino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Via, via. Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Amici di R101, siamo noi, quelli del Good Times, come sempre. Buongiorno,
1: eccoci. Buongiorno Marco Santini, Melita Tognolo, Paride in regia. E siamo noi appunto quelli del Good Times, puntuali e precisi come sempre tutti i giorni. Anche se qui l'unico che non è mai puntuale, anzi l'unica che non è mai puntuale è colei che sta di fronte a me, Melita.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Che merita una punizione.
0: Ma non è vero, perché io sono qui, sono in diretta, sono le 14.03, sono qui con te, sono già qui da un bel po'.
1: Sei arrivata da 5 minuti.
0: Ma non è vero.
1: Sappiate,
0: è vero.
1: Amici, io lo dico sempre la verità.
0: Prenderò la febbre a 40, ma sono qui.
1: Ma io mi chiedo, ma una può andare dal parrucchiere a Varese e poi tornare a Milano? Ma non c'è un parrucchiere
0: da Seregno,
1: a
0: da
1: Milano?
0: Seregno.
1: Ma meriti una punizione.
0: Ma
1: perché
0: se una
1: dico
0: è brava,
1: questo?
0: È brava. Perché?
1: Perché il tema sarà le punizioni. Tra un attimo cominciamo.

0: Omi Cheerleader R101, il Good Times è iniziato. Eccoci qui come sempre, Marco e Melita
1: la
0: con voi.
1: La mia cheerleader Melita Tognolo, meravigliosa.
0: Datemi una M,
1: sì,
0: datemi una
1: sì,
0: E.
1: Sì, sì,
0: da,
1: sì. No, dovevi dire datemi una P, datemi una U, una I, I, Z,
0: Punizione.
1: Punizione,
0: ma io non voglio punizioni, sono qui, sì, corretta, professionale, sì, te l'ho, sì, detto, cioè chi l'avrebbe mai fatta una cosa del genere? Avrò preso 250 multe, ma almeno
1: questo
0: ho un lavoro
1: altro,
0: salvo.
1: Questo è altro per la radio, per il programma. Allora amici, parliamo questo martedì di punizioni, la polemica arriva alle 15, vi porteremo in un posto meraviglioso, Singapore, e è una, diciamo, rivoluzione che arriva da quelle parti, per quel che riguarda, insomma, lo diciamo.
0: Una rivoluzione, guarda.
1: Sì, sì. Sì, nel 2026, per quel che riguarda una vera e propria rivoluzione in un ambito ben preciso. Quindi, parlando di punizioni, è un attimo che tutti quanti con la mente più o meno ritorniamo a cosa? Quando eravamo
0: bambini, quando eravamo piccoli, quando eravamo ragazzini, che insomma di punizioni ne abbiamo prese parecchie.
1: Anche se una volta cresciuti qualche punizione ci starebbe, tipo vedi per Melita che oggi è arrivata in ritardissimo e si è presentata.
0: Però sono stata brava con un bel messaggio con scritto, sì, oggi facciamo questo, la domanda è questa, la polemica è questa. Cioè,
1: avete,
0: ma dove la trovi una socia così?
1: Chi porta i pantaloni in questo programma?
0: Io.
1: Ecco.
0: Io.
1: Sì, ho proprio oggi fatto l'esempio sbagliato che sei con,
0: no,
1: un pantaloncino.
0: Oggi ho un pantaloncino però.
1: Va bene. Quindi la domanda che vi stiamo per fare al 331 80 90 101 Meli è,
0: qual è
1: questa.
0: Quale sarebbe la punizione più efficace per un adulto? Ovviamente restiamo in un ambito magari un,
1: sì,
0: pochino divertente, no? Goliardico. Che,
1: sì,
0: dici Santini?
1: Ma sì, sì, poi ognuno è libero come sempre di esprimersi, no?
0: E noi censureremo,
1: no,
0: tutto.
1: Non censuriamo mai. 331 80 90 101. Quindi la punizione più, dai,
0: più divertente, dai,
1: creativa, che dareste a un adulto. Magari se c'è anche un motivo, diteci tutto come sempre.

0: Alex Warren su R101 Fever Dream, 14:14, questo è il pomeriggio sulla radio che vi fa stare bene, R101 e ovviamente il Good Times con la classica con la domanda che si lega alla nostra polemica che arriva alle 15. Oggi parliamo di punizioni come quando eravamo piccolini, solo che l'abbiamo girata al contrario.
1: Sarebbe esatto la punizione più efficace per un adulto? Ovviamente parliamo insomma sempre di punizioni divertenti, leggere,
0: tra
1: non andiamo nella pesantezza.
0: Uno se la può anche auto-infliggere, assegnare, cioè mi auto-assegno una punizione perché ho fatto quella cosa lì, per dire, vai.
2: Ciao R101, la punizione più efficace per mia mamma sarebbe non lasciarla pulire tutta la casa per 2 settimane, andrebbe di matto.
1: Vero, ciao. Mia madre, la punizione potrebbe essere quella di non fare la torta di mele per favore ogni settimana.
0: Beh, meravigliosa, buonissima.
1: Sempre, poi...
3: Allora, io se dovessi dare una punizione a un adulto, gli manderei a lavorare al mio posto. Il lavoro che faccio io proprio, io lavoro in un supermercato, a che fare con la gente, con i bancali, lavoro.
0: Lei assegnerebbe come punizione a un'altra persona il suo mestiere. 331 80 90 101, tra poco vi sentiamo tutti quanti, insomma, pensate a una punizione da assegnare a un adulto. È facile dire le punizioni da piccoli, ma se fosse una punizione per uno grande,
1: difficile, ragazzi,
4: sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Non mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica su R101, tutti voi che ci state raccontando quale sarebbe la punizione più efficace ora per un adulto.
2: La punizione più crudele che potrei avere, e sicuramente sarebbe micidiale, passare un giorno intero con Melissa Toniolo e sopportarlo.
1: Ah beh, bravo. Guarda, oggi proprio hai ragione.
3: Chiedere a me.
1: Oggi sì.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
14: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
15: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
16: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
15: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
16: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Renault.
19: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101
1: Milita.
0: Sì, 14:28 Marco e Milita, pari di regia, il Good Times, ovviamente tutti voi al 331 80 90 101, e voi amici magari in ritardo che non sapete di cosa stiamo parlando, e quindi ve lo ricordiamo. Parliamo di punizioni, sì, come quando eravamo piccolini e combinavamo delle cose e papà e la mamma ci punivano, però noi abbiamo ribaltato la situazione e vi abbiamo chiesto di dirci una punizione che vi autoinfliggereste voi da adulti o che fareste, diciamo,
1: a qualcun altro,
0: a qualcuno.
1: Però da adulti, ragazzi.
2: Ragazzi, il mio compagno la punizione se l'è data da solo. Lui è un grandissimo fan di Vasco Rossi. Quando c'è stato Modena Park, sì, invece di dire beh vabbè, le mie sorelle non vengono, ci vado da solo perché secondo me è il concerto della vita, sì, si è lasciato dare il bidone dalle sorelle, beh, e non c'è andato. Lo rimpiange tuttora.
0: Meraviglioso, meraviglioso ancora.
3: Ciao ragazzi, io ho una punizione tostissima che mi potrei fare da solo, è spegnermi la tele a pochi secondi prima della partenza della MotoGP. Non so neanche come reagirei e non voglio saperlo. Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea. E poi qualcuno scrive a proposito di punizioni che da infliggere, no? A qualcuno, o autoinfliggersi, l'obbligo di rispondere a tutte le chiamate sconosciute. Quella sarebbe una punizione, dice, che
1: bella
0: io,
1: quella, vero?
0: Lancerei o affiderei a qualcuno.
1: Io non rispondo mai, anche a quelli che conosco, tra l'altro, non rispondo mai. Vabbè, comunque continuate a dirci la vostra punizione più efficace, ovviamente da adulti. Ci dobbiamo divertire. Intanto ci ascoltiamo Eros Ramazzotti, Parla con me, fa così.

0: Europa R101 Physical 14:36, il Good Times, e stiamo parlando di quale sarebbe la punizione più efficace per un adulto, che uno si può autoinfliggere o da destinare a un altro adulto.
1: Perché diciamo questo? Perché alle 15, tra mezz'ora, ci sarà la nostra polemica, che sarà proprio su questo.
2: Ciao amici di R101, sono Feliciano.
1: Ciao.
2: La punizione che bisogna che mi autoinfliggo, sì, è perdere l'uso della parola, perché sono talmente impulsivo e dico sempre tutto quello che penso che rischio di finire nei guai ogni singolo giorno.
0: Lui si auto...
1: Diciamo, anch'io sono come te.
0: Si autoinfligge questa, sì, questa punizione. Invece,
1: bravo.
0: Simona dice: io infliggerei una punizione a una mia collega di lavoro per farla arrivare tardi, visto che è una sempre di quelle che fa la precisetta. Dice: semafori sempre rossi per lei,
1: ecco,
0: così ogni giorno arriva in ritardo.
1: Vedi, non come me che sono sempre in orario.
0: No, Mary, tu anche senza i semafori sei sempre in ritardo, tutti i giorni. Vabbè, quindi 331 80 90 101, punizioni da destinare a un adulto che volete voi, o una punizione che vi auto
1: divertente.

0: Buona domenica, la nuova di Safe su R101 nel Good Times. E punizioni che possiamo anche autoinfliggerci
1: da soli,
0: o
1: sì,
0: destinare a qualcuno, anche se siamo ormai cresciuti e siamo grandi.
1: Adulti.
0: Sentiamo lei.
2: Io cresciuta con la dance music,
0: sì,
2: la mia punizione, sentire musica italiana e magari pure le cover rifatte. Aiuto,
1: ecco.
2: Annalisa,
1: aiuto.
0: Annalisa, invece devi sapere che a Melita i gruppi che fanno le cover band piacciono.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
4: Proprio così, sono le vostre canzoni anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
2: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
3: Arriva la canzone che ti fa stare bene qui su R101, sentiamo, vai.
4: Ciao, sono Stefano Dino. Ciao. E che vuoi ascoltare Children di Robert Miles. Grazie.

0: per Miles Children, R101, la canzone che ci fa sempre stare bene.
1: Ragazzi, che musica, che musica.
2: Questa è musica, ragazzi.
0: Grazie,
2: che
0: a
2: ci
0: voi.
2: Fa ballare.
0: Voi che ci fate riascoltare queste canzoni al 331-8090-101. Ogni ora approfittate di questo spazio. Come ci avete mandato vocali a proposito di quale sarebbe la punizione più efficace da destinare a un adulto o autoinfliggervi una punizione? Sentiamo.
3: Metterei punizioni su punizioni, punizioni, punizioni, punizioni. A mio marito Max, Katia da Mezzanino.
0: Sì, ma
2: punizioni,
0: Katia,
2: per Max.
0: Sì, ma non ci hai detto quale, almeno una. Io ho capito solo punizioni, punizioni.
2: Beh, mi sa che lei ne ha tante in testa per il marito.
0: Una punizione che dice Andrea, darei a mia suocera è quella di avere il carrello del supermercato con la ruota impazzita.
2: Chissà, ah, vero, vero. Dà fastidio, dà fastidio molto.
0: Amici,
2: ragazzi,
0: sta per arrivare la polemica, meno di 10 minuti, e oggi parleremo, sì, di punizioni, ma di punizioni
2: belle pesanti.

0: 14:58, ragazzi, sta per arrivare la nostra polemica. Qui nel Good Times, bella, pronta, fresca. Chi è?
1: Punizioni su punizioni, punizioni,
2: Proprio di questo parleremo, di punizioni, perché c'è questa notizia che arriva da Singapore. Tu, Meli, mi insegna che Singapore si trova a sud della
0: Malesia,
2: siamo in Asia, insomma, città-stato meravigliosa. Io ci sono stato 2 anni fa a Singapore.
0: Alzo e me ne vado adesso.
2: L'ho detto solo per farvi, capito? Per
0: quest'anno dove vai invece?
2: Rimango qua in Italia.
0: Sì, sicuramente.
2: Parleremo di una rivoluzione che arriva proprio da quelle parti, perché c'è un metodo che pare entrerà nelle scuole di Singapore, che farà molto discutere anche voi. Pronti a partecipare al 331 80 90 101 alla nostra polemica? Ma direi che possiamo continuare con la nostra musica.

0: Follow Rivers su R101 1502. La polemica pronta, sentite qua. Bullismo, scuola, Singapore. Arrivano le punizioni corporali, quindi le aule scolastiche asiatiche si preparano a un drastico irrigidimento delle regole per arginare le violenze tra compagni, quindi per contrastare gli episodi di bullismo, cyberbullismo. Il governo ha varato un nuovo pacchetto di misure disciplinari, quindi i ragazzi responsabili di gravi prepotenze rischiano ora di subire punizioni con l'uso delle bacchettate. Ovviamente tutto ciò ha scosso l'opinione pubblica, quindi i colpi di bacchetta, parliamo di un massimo di 3 colpi, sono previsti solo per gli studenti maschi a partire dagli ultimi anni della scuola primaria, ovvero tra i 9 e i 12 anni, e per i gradi di istruzione superiori. Le ragazze invece sono totalmente escluse da questa sanzione.
1: Aia, come mai?
0: Eh sì, perché il paese vieta qualsiasi punizione fisica femminile, ma loro, se sono colpevoli di bullismo, adotteranno misure alternative tipo sospensione delle lezioni, fermo obbligatorio o penalizzazione del voto in condotta.
1: Quindi amici, questa è la notizia, capite perché abbiamo parlato per un'ora di punizioni, ma qui ragazzi si parla di punizioni corporali vere, cioè non così per finta. 3 bacchettate agli
0: come
1: studenti maschi dai 9 anni in su, escluse le ragazze, questa cosa
0: anche a me un po' mi urta.
1: Non capisco, però insomma amici, tocca a voi come sempre insomma commentare, dirci cosa ne pensate, da che parte state, siete d'accordo, contrarissimi a questo sistema, un sistema che qualcuno dice torna indietro, fa tornare indietro agli anni in cui anche in Italia,
0: genitori,
1: nel nostro paese, insomma sì, anche noi abbiamo racconti di genitori direttamente che si diceva una volta a scuola
0: e bacchettate sulle mani. Neanche i sassi, mi ricordo, sotto le ginocchia.
1: Non lo so, io se dovessi schierarmi direi che sono totalmente contrario a questa
0: misura.
1: Sì, totalmente, nonostante ami Singapore, però sono totalmente contrario.
0: E non ami i bambini, strano.
1: No,
0: perché
1: io amo i bambini tantissimo.
0: No, io invece sono d'accordo, pensa te, e ho anche un figlio, ma sono d'accordissimo perché io odio profondamente i bulli, di tutti i generi, cyber e non cyber.
1: Ma va bene, si possono adottare altre misure, non le bacchettate.
0: No,
1: allora,
0: no, non capisco.
1: Indietro al medioevo.
0: Alziamo la Claire delle nostre polemiche. Facciamo entrare tutte le bacchette.
1: No,
0: al 331 80 90 101. Vogliamo sentire voi cosa ne pensate.

0: Music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei un maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.

0: che finisce in amore, canzone estiva Annalisa, la cantiamo sempre io e Marco questa. Va bene ragazzi, siamo nel bel mezzo della nostra polemica, siamo andati a Singapore dove arrivano le punizioni corporali per il bullismo a scuola. Tre bacchettate sulle mani, insomma come una volta, tranne per le ragazze.
1: Sì, tre bacchettate per gli studenti maschi dai 9 anni in su. D'accordo, favorevoli o contrari? Cominciamo, vai pari.
2: Dai ragazzi, sono così tanto avanti su tantissime cose e
1: Vero.
2: Poi ci cadono su queste cose. No, sono super contraria, anzi
1: Anch'io sono del suo parere, essendoci stato posso dire che sono avantissimo su tante cose. Non mi aspettavo una presa di posizione così netta, cioè a livello proprio fisico, cioè corporale, tornare alla bacchettata.
0: Ma una brutta piaga
1: quella del bullismo, dici?
0: Sì,
1: sì, per carità.
3: Allora, io sono cresciuta con un maestro che aveva una bacchetta lunga che arrivava fino in fondo alla classe. Quando uno degli scolari, uno di noi faceva qualcosa che non andava bene, lui beccava tutta la fila con la bacchetta. Sono cresciuta comunque sana, intelligente e soprattutto rispettosa.
1: Quindi lei approva,
0: approva
1: la bacchettina con i tre colpi, poi.
4: Sono Marco, vengo da Viterbo, ho 10 anni e io penso che la violenza sia fisica che verbale, non si deve rispondere con altra violenza.
1: Brava.
4: E che anche se le dovessero dare, le donne valgono quanto i maschi.
1: Bravissimo,
4: ciao.
1: Del resto un bambino che si chiama con quel nome lì,
0: veramente,
1: non poteva che avere una ampia visione generale.
0: Sì, certo, speriamo che non cresca come te. Continua la nostra polemica ragazzi qui su R 101, cosa ne pensate? 331 80 90
1: 101.

0: Ray su R101, il Good Times, la polemica di oggi arriva da Singapore. Per contrastare il bullismo a scuola introducono le punizioni corporali previste fino a 3 bacchettate per gli studenti maschi dai 9 anni in su.
1: Bacchettate era ora, perfettamente d'accordo, accompagnate a tanti calci nel...
2: Ecco, capito?
0: Mi sembra un po' esagerato.
2: Troppo.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Via, via. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advance a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
18: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
19: Ma è perfetta!
18: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
20: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia, dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
19: E invece sì, e non le manca niente.
21: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
22: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
23: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
24: R101 Meteo.
25: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24 le previsioni per le prossime ore. Rovesci e temporali su Trentino Alto Adige Orientale, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Alpi Orientali intorno ai 1400-1600 metri. Qualche pioggia anche sulla Toscana settentrionale e sull'Emilia Romagna orientale. Nel pomeriggio rasserenerà nel nord-est. Qualche rovescio sarà possibile nel nord delle Marche. Nel resto d'Italia tempo stabile prevalentemente soleggiato. Temperature massime in calo su Alpi centro-orientali, Sardegna e settore adriatico del nord. Stabili o in lieve rialzo altrove, con valori sempre oltre la norma al sud. Oltre i 25 gradi sul settore ionico, sino a sfiorare i 30 gradi nel sud-est della Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
24: R101 Meteo con
26: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Guns, Loveful, R101 15:27, martedì pomeriggio c'è il Good Times, amici. Marco e Melita, pari in regia, la nostra immancabile polemica, e ci stiamo occupando del bullismo a scuola, nelle scuole di Singapore. Siamo in Asia, e dove arrivano le punizioni corporali previste fino a 3 bacchettate. Sì, aia, per gli studenti maschi dai 9 anni in su, escluse le ragazze.
1: Ecco, sì, io... ma per loro ci sono misure alternative.
0: Sì. Allora, io sono contrario alle bacchettate in generale, però questa roba che escluse le ragazze un po' mi...
1: Ma perché il governo ha detto che insomma le ragazze, le femmine non bisognano...
0: La parità invece qui non c'entra. Allora, se è sbagliato sempre per quel che mi riguarda. Che ne pensate voi? 331 80 90 101. Continuiamo a sentirvi, siete tantissimi. Vai.
2: Sono pienamente d'accordo, 3 bacchettate mi sembrano poco. Contro il bullismo, questo è altro, perché bisogna fargli capire con le loro azioni, le loro stesse azioni, la punizione esemplare.
1: Esatto, il bullismo è brutto,
0: ma certo,
1: Santino,
0: che è brutto,
1: una cosa gravissima.
0: Ma non si risponde con la bacchettata, cioè dai, poi...
3: Sono d'accordo con le bacchettate, non tanto per il dolore fisico o altro, ma tanto per la brutta figura davanti agli altri compagni, sì, che quella è molto più pesante del dolore fisico.
1: Anche dai, vero.
4: Io direi che sarebbe opportuno che le bacchettate vengano date ai genitori che,
0: ecco,
4: non insegnano il rispetto e l'educazione ai propri figli.
0: Lui dice...
1: Era Renato Pozzetto.
0: No, lui dice una cosa importante: la bacchettata va data a chi fa questa cosa, cioè chi permette al bullo di diventare bullo.
1: È sempre colpa dei genitori.
0: No, e lui dice così. Non sto dicendo
1: favore.
0: Io, lo dice lui poi.
5: Perfetto, quindi adesso insegniamo la non violenza con la violenza fisica. È perfetto, ha una logica e anche una coerenza. A questo punto Trump se lo meritava il Nobel per la pace.
1: Beh, non violenza, insomma.
0: Ragazzi, a Singapore, comunque, per reati come truffe o rapine, tuttora oggi vengono date le bacchettate. Per
1: dove?
0: Truffe e rapine, non a scuola, dai. 331 80 90 101 continua la nostra

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101. Girl, I'm about to have a

0: To Be Loved su R101, la nostra polemica di questo martedì. Bullismo a scuola, a Singapore arrivano le punizioni corporali, 3 belle bacchettate sulle mani solo ai maschietti dai 9 ai 12 anni. Per le femminucce abbiamo il fermo obbligatorio, sospensione dalle lezioni, perché per arginare questo bullismo e cyberbullismo a Singapore.
1: Che ne pensate, amici? Vi sentiamo, perché questo a noi piace fare. Vai, Pari.
2: Rispondo alla signora che ha detto che è cresciuta bene, che è rispettosa. Io sono rispettosa, glielo assicuro, e non ho mai preso una botta. E poi la scienza parla chiaro, le botte non fanno bene.
1: Sì, ci sono forti condanne comunque per questa misura di Singapore. Sono scesi in campo psicologi, psichiatri, insomma tanti, tanti che dicono non va bene quella roba lì delle bacchettate.
3: Chissà perché, sono Francesco da Palermo. Quelli cresciuti con il maestro che alle scuole elementari dava le bacchettate praticamente sono un passo avanti rispetto alle ultime generazioni anche di genitori.
1: Dice, che chissà come mai quelli che hanno provato l'esperienza della bacchettina del maestro sono invece persone tutte ad un pezzo. Poi
4: mi viene da ridere, ci provassero a dare una bacchettata qui in Italia, un insegnante si ritrova in prognosi riservata con i genitori di oggi.
1: Brava, ci sta. Adesso, cioè, tutti, tantissimi ci stanno dicendo giusto, ma se questa bacchettata arrivasse
0: a mio figlio, ho capito, ma è lui che è il bullo della classe, sì, gliele dà lui, gliele do pure io.
1: Ma non ci credo, tu accetteresti una cosa del genere? Tu accetteresti una
0: bacchettata? Se mio figlio fa una cosa grave, assolutamente sì, sulle mani,
1: no,
0: non è che la, cioè,
1: ma no,
0: nulla di grave.
1: Ci penso a casa io.
0: E
1: vieni a casa,
0: cambia?
1: Ci penso a casa, ne parliamo a casa.
0: Va bene, parliamo
1: dimmelo,
0: a casa,
1: dimmelo,
0: Santini.
1: Dimmela quella frase.
0: Perché non hai figli.
1: Eccola. Dico.

0: La più bella del mondo, la nuova di Rocco Anto su R101. Bullismo a scuola, a Singapore arrivano le bacchettate sulle mani.
1: Ma no, le bacchettate sulle mani no. Ma dai, sui denti, no. Le bacchettate no, sui denti.
0: No, che poi costano e poi dobbiamo portarli dal dentista.
2: Ma no, era partito anche bene tra l'altro. E poi invece vabbè, i denti. Se siete appassionati di ciclismo, non perdete il nuovo podcast Storie che non finiscono mai.
0: Riccardo Magrini, voce iconica del Giro d'Italia, incontra 7 leggende delle due ruote in un viaggio attraverso 60 anni di storia. Dalle rivalità leggendarie agli eroi che hanno cambiato il modo di correre, fino ai campioni che stanno scrivendo il futuro della bici.
2: Storie che non finiscono mai è un podcast di Rotoloni Regina, sponsor ufficiale del Giro d'Italia. Disponibile sulle principali piattaforme di streaming.
3: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Cari amici di R101.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper. Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
0: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
18: Il quadrotto?
17: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto.
19: Fiorentini. Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì!
20: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Mamma, mi racconti una storia?
22: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
23: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
24: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
25: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
26: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
27: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
28: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
29: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
30: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
31: Le vostre canzoni arrivano solo qui su R101 ogni ora, sentiamo.
32: Ciao, sono Anton, vi saluto da Genova. La canzone che mi fa star bene è Linkin Park, What I've Done. Ciao.

0: What I've Done su R101, la canzone che ci fa sempre stare bene, e grazie a voi, certo che sì, che ogni ora siete lì pronti con i vostri vocali, le vostre canzoni al 331 80 90 101, e grazie a tutti quelli che come sempre partecipano alla nostra polemica, oggi infuocata più che mai. Vi abbiamo portato in quel di Singapore, dove per combattere il bullismo da quelle parti arrivano le punizioni corporali, ovvero previste fino a 3 bacchettate per
1: sulle
0: gli
1: mani.
0: Studenti maschi dai 9 anni in su, escluse le ragazze. Che ne pensate? Sentiamo lei.
2: Rispondere al bullismo con altrettanto bullismo? Assolutamente no, perché le bacchettate sono comunque da bulli. Bisogna fargli fare lavori socialmente utili, pulire
0: Brava.
2: Le strade, pulire i giardini pubblici,
0: Brava.
2: Pulire i bagni pubblici, pulire la scuola.
0: Bravissima.
2: Anche. Questo sarebbe molto più utile e secondo me un messaggio più capibile da bambini di questa età.
1: Non lo so.
0: Io sono d'accordo.
1: Io no.
0: In effetti avete sentito che la chiusura, insomma, è diciamo moderata, non che sfocia nella violenza.
1: Aia, che male. Vabbè, la nostra polemica è finita, ragazzi.
0: Sì.
1: Ovviamente tornerà domani, sempre alle ore 15, qui su R101. Intanto ci ascoltiamo. Aia, Alfa.
3: Inizia sempre con un

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Make Fabulous R101. Santini mi guarda e fa: ma abbiamo finito? È già finito per oggi? Certo, siamo qui da stamattina.
2: No, perché stavo leggendo ancora io, i vostri ultimi messaggi meravigliosi.
1: Non
2: sul
1: i miei
2: tema
1: messaggi, quelli che ti mando, non mi rispondi mai.
2: C'è qualcuno che dice che anche noi facciamo del bullismo perché non passiamo tutti i vocali.
1: Ma ragazzi, siete tantissimi.
2: Ma siete troppi. Grazie a Dio,
1: grazie,
2: siete tanti.
1: Grazie.
2: Però vi ascoltiamo. Almeno io ascolto sempre tutti.
1: Anch'io ascolto uno su 10.
2: Bacchettata.
1: Ciao ragazzi, a domani sempre qui ore 14.
2: Vi lasciamo con la zia Manu. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui era salita una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una francese, i morti restano 3. Botta e risposta Stati Uniti-Iran, parla Trump, tregua appesa a un filo, Teheran replica, siamo pronti a tutto, guai a chi ci invade. Il presidente USA in partenza per la Cina posta una foto di caccia americani che distruggono navi iraniane. Mosca attacca l'UE, vuole prolungare la guerra con l'Ucraina, non può mediare, la Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi, Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione, l'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. A Prato, accoltellato nella notte un 23enne e in gravissime condizioni, due fermati, è avvenuto in piazza Mercatale nel pieno centro cittadino. Il ragazzo è stato poi portato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Uno dei due indagati è minorenne, dinamica da chiarire. Il derby di Roma si giochi lunedì alle 20:45, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR contro la decisione che sposterebbe in contemporanea i match di altre tre squadre in lotta per la Champions. Tennis al Foro Italico fuori Musetti, in campo Sinner Pellegrino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
4: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

amici, cari amiche, buon pomeriggio dalla zia Manu, 3 minuti dopo le 16, traditori, no non è vero, traditrice io che me ne sono andata, ieri c'è stato Yaki, dopo lo chiamo, ci facciamo una chiacchierata, vediamo cosa mi racconta del pomeriggio che avete passato insieme, e pronti invece per il nostro consono appuntamento, da lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 con tutta la squadra, Federica Salvi in redazione, Michi Rossetti in regia, oggi parliamo di...

La voce strepitosa di Sia, disco del 2014 che ci siamo goduti insieme in diretta sulla radio che ti fa stare bene R101 a Cari Amici, con me zia Manu, la sua Chandelier, in questo pomeriggio in cui mi piacerebbe, parto subito con una domanda, così per capire se qualcuno è consapevole di questa cosa. C'è qualcuno di voi all'ascolto in questo momento che ha ottenuto qualcosa per averlo tanto desiderato? Intendo dire per esservi messi mentalmente, predisposti mentalmente per ottenerlo. E scanso subito qualcosina. Magari a qualcuno di voi adesso viene in mente l'idea del figlio. Non è che il figlio non faccia parte di quei desideri che poi accadono, però tranne casi che sappiamo magari di difficoltà, generalmente se vuoi un figlio lo ottieni. Ecco, parlo di qualcosa che vi sia capitato nella vita, che può riguardare la sfera relazionale, lavorativa, sociale, decidete voi, che per quanto voi avete desiderato accadesse, magari in qualche modo avete fatto che accadesse, cioè avete scritto sul diario del vostro desiderio, ne avete parlato con degli amici, l'avete manifestato. Questa è la parola chiave di oggi. Gli inglesi lo chiamano manifesting ed è una tendenza che in realtà ha origini molto antiche e le scopriremo, ma che soprattutto sui social spopola tantissimo, tra l'altro tra i giovanissimi. Quindi proprio il fatto che concentrarsi intensamente su un desiderio possa attirare esperienze e opportunità coerenti con quel pensiero. Io ho la mia, devo dire che oggi, per quanto non sia niente di assurdo, mi denuderò abbastanza con le confidenze parlando proprio di manifesting. Se volete raccontare anche voi, lo potete fare al numero della diretta con nota vocale 331 80 90 101.

notte di 12 maggio, in questo pomeriggio insieme su R101, 16:15 minuti con la musica firmata Somber, con me, zia Manu, chiacchierando di manifestare, cioè pensare talmente tanto intensamente, desiderare talmente tanto intensamente che qualcosa accada, che alla fine in qualche modo accade realmente. Matteo dice: credo molto nel manifestare le cose, qualche anno fa ho manifestato di partecipare a Sanremo Giovani, anche se non sono stato preso ufficialmente, ho fatto parte di tutta la kermesse sanremese con tanto di live e audizioni davanti a persone interne al festival. E allora questo vi chiedo: se in qualche modo l'avete già sperimentato, come? Nel caso di Matteo, come hai fatto? Scrivevi sul diario, sognavi a occhi aperti, ad alta voce, lo raccontavi a qualcuno? Come avete manifestato quello che poi magari in realtà è accaduto?

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Una produzione Top Ten Group.
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
15: Tu perché sei così?
14: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
17: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
21: La spesa intelligente!
22: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
23: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: scritto nel 2003 lui di Saint Vincent. Uno dice Valle d'Aosta, no, Isola Caraibica. Hanno lo stesso nome, si chiama Kevin Little, la sua Turn Me On, la sua canzone più famosa qui su R101. Ah, cari amici, buon pomeriggio dalla zia Manu. Stiamo chiacchierando di manifestare, di manifesting, come dicono gli inglesi, ovvero del pensare, desiderare talmente tanto qualcosa, ognuno a modo proprio, che poi alla fine questo qualcosa in qualche modo nella vita l'hai ottenuto, ti è accaduto. Vi racconto questo che un pochettino mi imbarazza, ma secondo me è una cosa bellissima. Quando mi sono conosciuta, ci siamo conosciuti con Edo, il mio compagno, nella primissima parte, quindi nei primi giorni in cui ci siamo conosciuti, anzi settimane in realtà, io mi ero letteralmente innamorata. Lui non era nell'ottica di diciamo impegnarsi in una storia, e quindi quando lui mi ha detto guarda Manu, è meraviglioso quello che stiamo vivendo ma non sono pronto, ho detto ok, va bene. Ho lanciato un po' di maledizioni, come si fa giustamente. È passato un annetto, non ci siamo visti, ma vi confesso che tra le maledizioni, scherzando ovviamente, lo sognavo parecchio. Lo sognavo nel senso che mi immaginavo un po', ero talmente innamorata, a occhi aperti, momenti della vita che mi sarebbe piaciuto vivere con lui. Passato un anno e una serie di vicende che non vi sto qui a raccontare, lui si è fatto risentire, ovviamente siamo andati molto cauti, soprattutto io, e è nata la storia d'amore che c'è tuttora. Ho manifestato letteralmente, ho attratto letteralmente quella persona a me. Io scherzo e gli dico sempre ti ho fatto la macumba, e in qualche modo è successo esattamente quello è successo quello che desideravo. Vi è successa una cosa simile?
1: Da quando ho ricevuto la proposta di matrimonio ho cominciato a guardare i siti dei vestiti da sposa, e l'unico abito che ho salvato che mi piaceva praticamente poi è stato quello che ho comprato per il mio matrimonio, ma che non mi ricordavo di avere già visto in foto. Me ne sono accorta un anno dopo, quando riguardando l'applicazione del matrimonio mi sono accorta che l'unico abito che avevo salvato era quello che poi ho scelto. Grazie Monica da Roma.
0: È proprio così, grazie Monica per il tuo racconto. Se volete unirvi 331 80 90 101, tra poco insieme capiamo cosa dice la scienza di questo e anche i personaggi del mondo dello spettacolo che l'hanno provato.

Baffio di Miley Cyrus, Easy Lover, 16:33 minuti, ancora buon pomeriggio dalla zia Manu, in diretta su R101. Ah, cari amici, stiamo chiacchierando, se vi siete appena collegati, di manifesting, come dicono gli americani e gli inglesi, ovvero manifestare, desiderare talmente tanto qualcosa, ognuno a modo proprio, che in un certo qual modo poi nella vita ti accade. Ecco, l'idea che il pensiero possa influenzare la realtà, in realtà ci dicono, ha origini spirituali e filosofiche molto antiche. Andiamo a l'800, 1800, pensiero positivo di questo movimento che si chiama New Thought, movimento americano, fino a quella che avete citato in molti, ovvero la legge dell'attrazione. Tra l'altro c'è stato poi un libro che è diventato anche un documentario che si chiama The Secret, e ne sentiremo un pezzettino dopo. Ma cosa dice la scienza a riguardo? C'è qualcosa di realmente provato? Non esistono al momento prove scientifiche solide che dimostrino che, come dire, l'universo, tra virgolette, risponda ai nostri pensieri semplicemente desiderando, ma psicologia e neuroscienze offrono una lettura più interessante. La volete sapere? Ve la dico tra poco. Enjoy the music.

Elisa, ricordi su R101, ancora buon pomeriggio a chi sta ascoltando dall'app. Di solito cito sempre la radio per prima, invece in questo caso dall'app, cioè dall'Italia ma anche da in giro per il mondo con lo smartphone, come dicevo poco fa, dalla radio e anche dalla TV, il canale 67.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà.
3: Solo divani, di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: Amici, amiche, io sono Manu, ancora benvenuti, benvenute, tra poco l'occasione della canzone che ti fa stare bene, quella che ti riporta un ricordo speciale che magari hai voglia di raccontare, hai voglia di richiedere di ascoltare insieme al 331 80 90 101.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
12: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
2: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Umbria Jazz.
11: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
10: Umbria Jazz.
11: Biglietti e info su umbriajazz.com.
12: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.

0: 101. Ah, cari amici, con me zia Manu stiamo chiacchierando di manifestare. Provate a manifestare una canzone che avete voglia di ascoltare e vediamo se questa canzone parte.
1: Vorrei ascoltare tanto la canzone dei Toto, Giorgi Porgi, che mi ricorda tantissimo le mie serate alla discoteca Thai di Milano Marittima, indimenticabile. Ciao, un bacione, Erika dalla Romagna.

Colo, grazie di averla chiesta la canzone che ti fa stare bene, firmata Toto, Giorgi Porgi, è sempre un'occasione per ascoltare qualcosa che non si sente da un po' e anche per scoprire curiosità che magari non sapevamo proprio su classiconi come questo, il fatto che questo nomignolo, queste due parole così curiose provengano dal personaggio di una popolare filastrocca inglese per bambini denominata proprio Giorgi Porgi. E i Toto l'hanno trasformata in canzone indimenticabile. Musica leggerissima sta per arrivare, questo bel contrasto tra i suoni e in realtà un testo molto importante, ma d'altronde gli autori sono bravissimi. Colapesce di Martino, R101.

musica firmata Bruno Mars, cari amici, su R101 I Just Might. Lui che è partito col suo The Romantic Tour, sarà in Italia a metà luglio. E parlando di manifestare, che se volete è abbastanza vicino al concetto di pregare, ne parleremo in qualche modo, ha iniziato il concerto proprio inginocchiandosi a mani giunte, chiedendo protezione a Dio per la sua squadra e per i suoi fan e per quello che ha appena iniziato. Ripartiamo da qui a chiacchierare di manifesting, ma intanto le news di TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano, un 25enne calabrese in isolamento. Ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una cittadina francese. I morti restano 3. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. A Prato, accoltellato nella notte un 23enne, è gravissimo, 2 fermati. L'episodio in piazza Mercatale, nel pieno centro cittadino. Il ragazzo è stato portato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Minorenne uno dei due indagati, dinamica da chiarire. Con 93 sì e nessun no, il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati del massacro risalente al 7 ottobre 2023 in un festival musicale. L'accusa è di genocidio, prevista la pena di morte. Teheran minaccia Trump, uranio al 90% se riprendono gli attacchi USA. L'arricchimento raggiungerebbe il grado bellico in caso di nuovi raid. Intanto, secondo la Casa Bianca, il cessate il fuoco ha l'1% di possibilità di resistere. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di Ari corre al TAR, la decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3.

0: Squadre in lotta per la Champions. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
4: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie dal Tamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
8: Fiorentini.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.

La sigla che scandisce l'apertura della seconda ora del nostro appuntamento di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 con Mezza Manu su R101, si chiama proprio Cari Amici. Se vi siete appena collegati, stiamo chiacchierando di manifestare quella che molti di voi hanno giustamente indicato come legge dell'attrazione, quelle cose che ti accadono, che hai fortemente desiderato e in qualche modo anche solo col sogno, col desiderio, hai fatto sì che accadessero. Arriva Marco Mengoni.

0: Ecco, questo disco di Marco Mengoni del 2015, Esseri Umani, potrebbe essere un modo, così sto pensando io, senza alcun fondamento che arrivi da persone più esperte, per manifestare. La musica, secondo me, è uno strumento ottimo per manifestare, perché diventa quasi, quando c'è la frase giusta, in questo caso credo negli esseri umani, tra l'altro è bellissima, diventa quasi un mantra della tua vita. Continuare a cantarlo, continuare a dirlo, probabilmente ti porta ad avere fiducia nel genere umano in generale. Perché ne stiamo parlando? Manifesting, manifestare, desiderare qualcosa affinché realmente accada nella tua vita. È stato fatto un film documentario che arriva a sua volta da un libro, un bestseller, si intitola The Secret. Abbiamo la versione tradotta in italiano, un pezzettino, che ci racconta proprio che cos'è questo manifestare.
1: Non importa se ti trovi in India, in Australia, in Nuova Zelanda, a Stoccolma o a Londra, a Toronto o a Montreal o a New York. Lavoriamo tutti con un potere, una legge. È l'attrazione. Il segreto è la legge di attrazione. Tutto ciò che entra nella tua vita, tu lo stai attirando nella tua vita. Ed è attratto da te in virtù delle immagini che hai nella mente. È ciò che stai pensando. Vedi, qualsiasi cosa ti passi per la testa, sei tu ad attrarla. Ora, le persone sagge lo hanno sempre saputo.
0: Questa cosa, se volete continuare a vedere il documentario, credo si trovi in streaming, The Secret, è molto interessante. C'è proprio una raccolta di interviste di varie personalità, ci sono filosofi, medici, fisici, gente comune, con l'intento di dimostrare questa cosa che abbiamo appena sentito. E sapete che pensavo mentre l'ascoltavo con voi? Che immagino che valga anche nel senso contrario. Cioè, avete presente quando dite: oh, ma perché tutti a me? Perché tutte a me? Prova a pensare cosa stai pensando, come stai agendo in quel momento.

Vedi che abbiamo anche la musica che ti conforta e ti raccomanda. Drive safe, guidate con prudenza se siete alla guida. Lo cantano e lo ricordano Mike Smith e Niall Horan. Tra l'altro R101, noi di R101, radio ufficiale delle date italiane di Niall Horan. Trovate tutte le info sul sito r101.it.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
20: Aiuto, cadiamo!
19: O ti senti ACT?
21: Oh, che forza!
19: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
22: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in... Wow! 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
22: Ah, lo rifacciamo?
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: È un altro bel mantra, passatemi il termine, cantato da Ligabue, niente paura, su R101 a Cari Amici stiamo chiacchierando di manifestare, quindi di poter utilizzare delle parole nella nostra vita, nella nostra quotidianità, che diventino proprio il pensiero che crea, la parola che crea e quindi che ci fa ottenere quello che desideriamo. Alcuni mi dicono è importante non utilizzare la negazione, quindi non tanto niente paura, ma piuttosto tanto coraggio o qualcosa del genere, una cosa in senso positivo e non negativo e non dicendo escludo la paura, ma andiamo oltre perché diverse sono le celebrities che stanno e che hanno praticato il manifestare, quindi questo fenomeno del manifesting. Per esempio Jim Carrey, attore, lo conosciamo tutti, prima della fama, questo è proprio un racconto che lui fa spesso, si è scritto da solo un assegno di $10,000 dandosi dai 3 ai 5 anni per incassarlo. Spoiler, è successo sul serio. Dice: quello che vogliamo davvero sembra impossibile da raggiungere e ridicolo da aspettarsi, quindi non ci azzardiamo a chiederlo all'universo, ma io sono la prova che puoi chiederlo e puoi averlo. Questo giusto perché abbiamo parlato di Jim Carrey, ma anche Oprah Winfrey, conduttrice americana, persona molto influente, dice in un'intervista, ha detto: devi incontrare la vibrazione, non essere né sopra né sotto di lei. Per fare in modo di attrarre ciò che vuoi, non devi volerlo così tanto da temere di non ottenerlo, non devi pensarci ossessivamente tutti i giorni, ma devi prepararti a incontrare la vibrazione quando si presenta. Oprah Winfrey ha intervistato uno dei personaggi, uno dei cantanti più amati del mondo della musica, Michael Jackson, che proprio nel film dedicato alla sua vita, uscito un mesetto fa, ha una scena, all'interno del film c'è una scena dove Michael in qualche modo manifesta quello che vuole che accada su di lui e per lui. Sentite qua.
1: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
0: È così, è un film strepitoso, se non l'avete ancora visto andate al cinema a vederlo, ma era il suo modo, in camerino, in qualsiasi momento ne avesse bisogno, anche in studio di registrazione, per non per fare lo spocchioso, ma per darsi animo e per dire: io voglio arrivare lì, io voglio essere il migliore del mondo, allora cosa faccio? Me lo dico già adesso.

David Guetta, Save Me Tonight. Ah, è piaciuto a entrambi gli artisti andare a pescare nel cestino degli anni 90, eh? Molti suoni anni 90 per un disco che invece è uscito davvero nell'ultimo mese, insomma nelle ultime settimane. Ah, cari amici, su R101 volevo salutare Chiara, dice: sai Manu, tempo fa hai parlato di Bruno Mars, evidentemente magari approfondendo un aspetto in particolare, ho deciso di andarlo a vedere a Milano. Brava Chiara, bravissima, e sempre lei mi racconta a proposito di manifestazione, desiderare qualcosa che poi in qualche modo ti accade. Dice: nel film di Robbie Williams si dimostra che volere potere, voleva diventare una rockstar, ci è riuscito. Ricordiamo anche Walt Disney che dice: se puoi sognarlo puoi farlo. Chiara, grazie, ma noi in realtà abbiamo una chiusa a proposito di frasi che ci faranno riflettere, che è quella di Federica Salvia. Fede è pronta, è lì col suo foglio, sono proprio curiosa di capire cosa ci

0: divertimento continua per tutta la serata.
1: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
0: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: I trafficanti di R101.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Tra pochissimo insieme un'occasione speciale, quella che cade ogni ora su R101, quella che vede protagonista le tue sensazioni, le tue emozioni, i tuoi ricordi speciali, la canzone che ti fa stare bene esattamente scelta da te.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: È il suono che stavi aspettando da Carrefour.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
12: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
18: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: manifestate, cari amici, manifestate, raccontate al numero della diretta la canzone che ti fa stare bene, perché non sia mai che sia proprio quella che in questo momento abbiamo pescato dall'archivio di R101. Sentiamo.
1: Ciao, siamo Sergio e Valentina e siamo in viaggio di ritorno e la canzone che ci farebbe stare bene è Con un Deca degli 883. Ciao.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa di quanto è paranoica

0: siete matti, ma voi mi volete proprio con un'accelerazione cardiaca ingestibile. 883 con un deca, questo è l'effetto della canzone che ti fa stare bene. Mi avete fatto emozionare e così immagino anche tutte le persone che ci stanno ascoltando, ma non solo, anche Federica Salvia.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Mi ha interrotto mentre parlavo,
2: ci ha interrotto.
0: Fede, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei.
0: Che bella chiacchierata sul manifestare.
3: Bellissima.
0: Sono curiosa di capire come possiamo chiuderla. Abbiamo detto desiderare perché le cose accadano e quindi...
3: Ma tu non vuoi chiedermi cosa ne pensi?
0: A voglia, cosa ne pensi?
3: No, io non ci credo.
0: Adesso abbiamo fatto tutta la puntata sul manifestare. Non ci credi?
3: No, credo che oltre al pensare determinate cose, poi se non c'è l'agire, tutto si ferma lì.
0: Vabbè, allora ragazzi, abbiamo fatto questa puntata nella quale non abbiamo creduto in nulla rispetto a quello che vi abbiamo detto. Scusateci, ammissione di colpa, andiamo via.
3: No, no, c'è un pezzettino in più che è quello che si risolve nel fare.
0: Attenzione.
3: Quindi poi, oltre al manifestare internamente quello che uno vuole, poi anche i sogni vanno costruiti, diceva sempre mio papà.
0: Tuo papà è il protagonista della frase di oggi?
3: No, la protagonista della frase di oggi non ci assomiglia per niente a mio papà, che è molto più bello perché è Oprah Winfrey.
0: Oh, che dice a proposito del manifesting?
3: Tu sei un magnete vivente, che tipo di energia pensi di attirare?
0: Bella come domanda, mi piace perché ci permette di indagare su come stiamo agendo noi. Vedi che alla fine sono arrivata a quello che volevi dire tu. Mannaia!
3: La manipolazione.
0: Eccola lì, su come stiamo agendo noi rispetto alle cose che ci accadono. Facciamoci una domanda in più. Per esempio, ci avete manifestato? Evidentemente sì, perché se state ascoltando avete detto proprio: voglio Fede e Manu nella mia vita. E noi?
3: Eccoci qua,
0: pronte, tutte e due, insieme a Semant.
4: I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano, un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus, i suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una cittadina francese, i morti restano 3. Parla Trump, tregua appesa a un filo, Teheran replica, siamo pronti a tutto, guai a chi ci invade, e minaccia di arricchire l'uranio al 90%. Il presidente USA in partenza per la Cina posta una foto di caccia americani che distruggono navi iraniane. Mosca attacca l'UE, vuol prolungare la guerra in Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo il PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. Anche gli ultimi due legali rinunciano alla difesa della famiglia nel bosco. Marco Femminella e Danila Solinas parlano di divergenze insostenibili. Ad assistere Catherine e Nathan Trevaglion e ora Simone Pillon, ex senatore leghista. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR. La decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Tennis al Foro Italico, Sinner batte Pellegrino, Darderi elimina Zverev, fuori Musetti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: R101, traffico e mobilità.
4: Questa la situazione su strade e autostrade, c'è traffico congestionato lungo la A21 per incidente tra lo svincolo di Feliziano e Allaccio con la A26, la Genova Voltri, grave lunatoce per chi è diretto verso Brescia, un veicolo fermo è segnalato in Campania sulla 16 tra Avellino Est e Avellino Ovest per chi è diretto verso Napoli, code sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso all'altezza dello svincolo di Reggio Emilia, un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 64 Porrettana con lavori di manutenzione tra 5 km dopo l'incrocio Vergato e 6 km prima dell'incrocio Marzabotto. ANAS ricorda alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Cara.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, con Michele Rossetti in regia.
1: Casa!
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no?
0: Tutti i trafficanti d'Italia in giro per le strade italiane.
1: Tutti?
0: Tutti quelli.
1: Tutti.
0: Che ci seguono anche da casa, dal canale 67 del digitale terrestre.
2: Oppure chi lo fa tramite l'app di R101 o tramite il sito r101.it.
0: Ovunque siate, siete in mano a questi sciagurati per le prossime
1: per due
0: ore.
1: Per

0: Sa, cioè non per 5 minuti, uno dice vabbè, una cosa, cioè una, sai, il becchi uno in ascensore. A un certo punto uno si leverà dalle scatole, no? Invece due ore li beccate. Due ore.
1: Tu in ascensore parli o no, sei in silenzio?
2: Le puzzette.
1: Ma neanche il tempo, fa caldo,
0: no,
1: fa freddo.
0: No. Di solito aspetto che attacchino bottone.
1: Però bisognerebbe trovare, secondo me, degli argomenti più belli da ascensore.
3: Dirò di più, mia proposta. Dirò di più, se possibile evito completamente l'ascensore.
1: Quella là.
2: Poi fa molto ridere quelli che guardano il telefono, che poi non prende niente. Che ti guardi a fare il telefono?
0: Fa finta.
3: Io sono di quelli che, uno, evita l'ascensore, due, guarda dallo spioncino della porta. Cioè esco solo se fuori non stanno uscendo gli altri, cioè,
2: Dani campo libero, prende le scale anche sull'Empire State Building. Ragazzi,
0: diamo le coordinate ai nostri trafficanti: 331 80 90 101, per interagire con noi, per raccontarvi, per raccontarci, sì, per viverci, sì, ma soprattutto per segnalare tutto il traffico in giro e scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
3: Iniziamo con Katy Perry, California Girls.

0: Katy Perry, California Girls su R101, trafficanti, iniziamo così quest'oggi.
1: Come iniziamo?
0: Con allegria.
2: Ciao trafficanti, oggi riesco ad ascoltarvi finalmente. Oh. Bella comment, bella allegra allegra.
1: Oh. Bella pizzarina la facciamo.
0: Iniziamo così, cioè Katy Perry, bella solare, allegra, California Girls. Potevamo iniziare con un lento, no?
1: E invece no. Sapevamo che c'eri anche tu e quindi abbiamo deciso bella allegra.
0: E certo.
1: Allora, parlavamo di ascensori, così è nata questo argomento.
3: Casualmente, come sempre.
4: Katy Perry va al quinto, mi ha detto, quinto piano.
1: Quinto piano.
4: Okay.
1: Quinto piano, si parla o non si parla?
4: Secondo me, la mia teoria è che se qualcuno va al secondo piano, io non dico niente. Tanto
1: è veloce.
4: Al quinto piano già devi iniziare
1: qualcosa, devi impegnare.
3: Inizia quasi una convivenza.
0: Però ci sono quegli ascensori super lenti che anche solo per fare due piani ci mettono un quarto d'ora.
1: E quindi lì qualcosa ti devi inventare. Giustamente il nostro Giacomo Gianni diceva: bisognerebbe,
4: trovare argomenti da ascensore,
1: perché sennò ti riduci oggi giornata freddino,
0: visto che vento.
3: Secondo me bisognerebbe lanciare tipo una canzone, cioè parti con un incipit famoso
4: che ne sai tu di un campo di grano
3: e l'altro continua
0: e l'altro deve rispondere,
1: non la so, cioè. Nostalgia di un amore profano.
4: Però è una bella idea, posso dire.
0: Non è male, ci starebbe comunque.
4: Stavo pensando
3: quella forse... tua maglietta fina.
4: Faccio una domanda stupida di solito,
0: continuo il mio trend.
4: Una schiaccia a quinto piano e io chiedo: ma lei è quella del quinto? Evidentemente sì, se lo sarebbe andato in quarto piano. Proprio, è giusto per dire qualcosa.
5: Quando io prendevo l'ascensore, continuavo a guardare la targhetta dell'ascensore, quanto pesa, e puntualmente in 20 anni la targhetta era sempre quella, non cambiava mai. Però piuttosto che guardare quello che era a fianco a te, la continuavi a leggere.
0: E tu guardi la targhetta pensando che di giorno in giorno possa cambiare, invece no, è sempre quella.
1: E comunque, e non vi è mai capitato di dire: siamo al limite, qua
0: troppi.
1: Non ci tiene.
0: Se gli argomenti sono quelli, continuo a prendere le scale, ragazzi.
4: Ma no,
0: faccio bene.
4: Non restare chiuso qui.
1: Pensiero!
0: Che ci sta,
3: che funziona!
0: E tutto l'ascensore risponde.
1: Lady Gaga dove va? Al terzo, al quarto, dove va?
0: Lady Gaga c'ha l'attico a New York, su West Side.
1: Piani.
0: Almeno.

0: Enjoy the music.
1: 101 Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
1: 101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia Superstar su R101.
1: Quindi siamo d'accordo che se uno in ascensore lancia l'inizio di una canzone, poi bisogna continuare.
2: Se la canzone in ascensore non può che essere:
1: quale?
2: Salirò. Oh. Salirò sopra l'attico del condominio, salirò fino a quando sarò solamente un puntino lontano.
0: Sei vinto! Mi piace. 331 80 90 101, a tra poco, amici.
3: I trafficanti di R101.
4: Sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà,
13: solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
15: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
16: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
17: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
16: Ah, lo rifacciamo?
18: 20 anni insieme a te, MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
10: La spesa intelligente!
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
20: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da €16.700. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
21: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Grand Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lena Marlin, Sitting Down Here su R101. Ecco il nostro Giacomo Gianni con la sua tre cose per sembrare più intelligenti. A questo punto credo a tema ascensori.
1: Bravissimo, perché di questo parlavamo e non potevamo esimerci dal cercare delle curiosità e dal portarle qui a voi.
2: Saremmo stati rei colpevoli di questa sì. cosa, no?
1: Ad esempio, partiamo. Secondo voi quanti ascensori ci sono? Qual è il numero di ascensori ci sono nel mondo?
2: Ma io che ne so, Gianni. No, che domanda
3: è? Anche perché stanno costruendo degli ascensori in questo momento, che ne sappiamo?
2: Spariamo?
0: Siamo nel
3: milioni.
0: Miliardi.
1: Milioni quanti però?
3: No, miliardi no. Miliardi.
2: Milioni.
3: No.
2: 600 milioni.
1: No, dal numero che ho qui, che ho trovato poi su internet, quindi non è che...
3: 300 milioni.
1: 17 milioni di ascensori in funzione di tutto il mondo che compiono circa 18 miliardi di viaggi ogni giorno, ogni anno.
3: Mi viene il mal di testa, ragazzi.
0: 17 milioni di ascensori.
1: Sapete che all'inizio della loro storia gli ascensori erano delle vere e proprie stanze, in quanto il viaggio non era breve come quello attuale, quindi c'era proprio la moquette.
3: Wow.
1: Avevano dei
3: erano più simili, immagino, a dei montacarichi più che degli
1: erano
3: ascensori.
1: Simili a delle vere e proprie stanze arredate con divanetti e altre comodità che rendevano appunto più confortevole il viaggio. Una cosa
2: come
1: incredibile.
2: Penso a un altro oggetto immancabile nell'ascensore: lo specchio per i punti neri.
0: Sì. No.
2: Bellissimo, vai lì.
3: E invece quando sono solo non riesco a farne a meno di quel gesto.
0: Lo specchio allarga l'ambiente, cioè te lo fa sembrare più
2: signori,
0: grande
2: bravo,
0: di quello
2: facciamo
0: che
2: un applauso a Dani.
1: Dani ha studiato perché lo specchio ha pure proprio questa funzione di allargare la stanza.
2: Per i claustrofobici.
1: Bravissimo, bravissimo. L'ascensore si chiama, giustamente, no? Adesso come lo chiami?
0: Ascensore!
2: Col dito!
0: Pulsante.
1: Prima però, essendoci una persona fisicamente che faceva salire.
3: Ecco perché si dice chiamare l'ascensore.
1: C'era qualcuno che letteralmente chiamava la persona addetta all'ascensore.
2: Capo!
0: Capo.
1: Infine l'ascensore ha fatto sì che cambiasse anche il valore delle case. Cioè attualmente da quello che leggo, non è che sono un esperto di mercati immobiliari.
2: Lei faccia finta
1: faccio
2: di essere.
1: Finta. Le case più in basso valgono meno di quelle più in alto.
2: Certo,
1: può essere.
2: Sì.
1: Prima al contrario, perché era più difficile da raggiungere quando non c'era l'ascensore.
0: Certo,
1: mentre
0: certo.
1: adesso questa cosa avendo facilitato.
2: Gianni, posso
0: adesso
2: dire?
0: Più stai in alto e più paghi di spesa.
1: Bravo.
0: Perché l'ascensore fa più viaggi e a te tocca pagare di più.
2: Con questa ultima cosa che ha detto, ha messo il primo passo nella sua carriera immobiliare.
1: Posso dire?
2: Buona fortuna, in bocca al lupo.
3: Un talento

0: Safe. Buona domenica su R101. Ho imparato un sacco di cose sugli ascensori anche quest'oggi, grazie al nostro Giacomo Gianni e le sue tre cose per sembrare più intelligenti. Si cercavano argomenti di conversazione in ascensore, non si sa mai cosa dire. Magari vi viene in mente qualcosa di intelligente da suggerirci.
1: Locatelli all'interno del centrocampo della Juve, tu lo vedi meglio come, diciamo, regista o più come incursore?
0: Ecco, questo è un argomento del genere.
2: Locatelli fa le cose per bene, Gianni.
0: 331 80 90 101. Torniamo tra pochissimo.
3: I trafficanti di R101.
0: Coda in tangenziale? Respirate e pensate positivo.
4: Sì, perché non appena arrivate a casa vi aspettano i mini fagolosi di Grissinbon. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro.
5: Da oggi disponibili anche nei gusti spicy e pepe lime.
4: Grissinbon, ogni momento è quello buono.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, eh? C'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
18: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
19: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
20: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
23: Nuova Toyota Evo Cross.
1: Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
23: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
26: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
27: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
28: Bravo Carlo, fa vedere.
29: Carlo, ma è tutto perfetto.
27: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
29: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
30: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
31: Via, via.
30: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
32: Amore, è fatta.
33: Che cosa?
32: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
33: Sì, vabbè, ma non esiste.
32: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
34: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 18:45 minuti su R101. Come facciamo una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, trafficanti, vi facciamo scegliere una canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: La canzone che mi fa stare bene oggi è I Just Called to Say I Love You, perché mi fa pensare a quando avevo il mio bambino dentro la pancia.
0: Qui stimoliamo i ricordi con le canzoni che vi hanno portato gioia in passato. Ed ecco qui Stevie Wonder. No new-

0: Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You su R101. Scelta
1: bene,
0: da voi.
1: Bene.
0: Era la canzone che vi fa stare
1: bene, bene.
2: Qui quando si parla di grandi classici di anni 80, subito devi impostarti. Non si fa più la radio come un tempo.
1: Hai detto bene, bene, Pedro, perché no, questo era Stevie Wonder.
0: Sì, vabbè.
1: Wow. No, no, noto anche come Steveland Harry, Holloway Morris.
2: Non si è capito
1: il pseudonimo. Attenzione, pseudonimo di Steveland Hardaway Judkins. Per gli amici Giuseppe.
0: No, bravo, no, Giuseppe.
2: Avrei più apprezzato uno Stefano Meraviglia, invece no.
0: Va bene.
3: No, va bene, non va bene.
1: Bene, bene, ha vinto anche tanti premi con questo brano.
0: Sì.
2: Che premi?
1: Un sacco di premi.
0: Ha vinto l'Oscar, può essere?
1: Sì. Può darsi, sì, ma sicuramente
0: darsi, o sì o no.
1: Ha vinto anche la sagra della porchetta di Rich, signori.
3: Come è stato scritto questo brano? Se
1: pensate,
3: posso?
1: Pensate, è una storia molto curiosa, diversa anche da tutte le altre genesi delle altre canzoni.
0: Cosa, hai ingoiato qualcosa che non...
1: Perché il buon Stevie,
0: per gli amici Stevie,
1: utilizzò una penna di colore rosso perché non aveva le penne di altro colore sotto mano. E quindi
0: dove? Traverso. Ma non deve mangiare mentre parla, che vanno di traverso le robe e poi
1: questo è tutto merito del reflusso. E io me lo continuo a tenere, lo accento.
0: È proprio un sistema, no? Per fare la radio in maniera migliore, secondo
1: assolutamente.
0: Lei.
1: Assolutamente. Sì, voi avete solo da imparare.
2: Comunque
1: bene,
2: non
1: bene.
2: Ha detto niente di interessante. Cioè, nel senso, questo ha vinto un premio Oscar. Ha venduto milioni di dischi questo brano, eppure non si dice.
0: Vabbè. Vuole annunciare con la voce un po' anni 80.
2: Sì, anche se stiamo parlando di un artista di nuova generazione, sicuramente è importante da annunciare.
1: Cari radioascoltatori di R101,
0: fammi dire mal di gola, a me che non ce l'ho.
1: Born with a broken heart. Questo è Damiano David. Bene, bene.

0: Alex Warren, Fever Dream su R101. Amici trafficanti, tra pochissimo si gioca insieme.
1: Mazza, è volata quest'ora. Chi è?
2: R101 è la radio del mio cuore e voi siete strepitosi.
0: Grazie. Mua, bacione a te, grazie mille. E cosa giochiamo tra poco?
3: Giochiamo a Giro d'Italia.
1: Almeno il tempo di asciugarmi le lacrime dopo questo dai. Messaggio bellissimo. Dai.
0: Sono le news, ora TGcom 24.
4: I trafficanti di R101. R101 è la radio che ti fa stare. R101 è la radio che ti fa stare bene con le

0: romano. Teheran minaccia Trump. Uranio al 90% se riprendono gli attacchi USA. L'arricchimento raggiungerebbe il grado bellico in caso di nuovi raid. Intanto, secondo la Casa Bianca, il cessate il fuoco ha l'1% di possibilità di resistere. Con 93 sì e nessun no, il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati del massacro risalente al 7 ottobre 2023 in un festival musicale. L'accusa è di genocidio, prevista la pena di morte. Mosca attacca l'UE, vuol prolungare la guerra in Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una cittadina francese. I morti restano 3. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. Tennis, al Foro Italico Sinner batte Pellegrino, Dardari elimina Zverev, fuori Musetti. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR, la decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: R101, traffico e mobilità.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la 4 troviamo code causate da un incidente tra Trezzo e Dalmine in direzione Brescia. C'è un veicolo fermo in Toscana sulla 1 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta per chi è diretto verso Roma. Perdita di carico segnalata invece nel Lazio sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. C'è un veicolo fermo in Liguria sulla 12 tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo. Veicolo fermo anche tra Renzano e Varazze in direzione Ventimiglia lungo la 10 sulla 1 Milano-Bologna. Code per incidente tra Terre di Canossa e Campegine e allaccio con la 22 Modena-Brennero verso Bologna. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19 e 3 minuti su R101. Siete con Pedro, K e Dani, i Finlay, in diretta fino alle 20. E ora, amici trafficanti, giochiamo al Giro d'Italia. Come ogni volta vi elencheremo una decina di eccellenze italiane,
1: anche per apprezzarne un po' di più, perché spesso non le conosciamo.
0: Capita. E una per una ci direte da che regione provengono. Possono essere vini, specialità gastronomiche, squadre di calcio, personaggi famosi.
2: Quando è buono l'Arde de Colonnada? L'avete mai mangiato l'Arde de Colonnada?
1: Sì, ma non dove...
2: Buonissimo.
0: Ecco, Pedro vi elencherà queste specialità con degli accenti che nulla hanno a che fare con la reale regione di provenienza di queste cose, quindi state attenti, non fatevi portare fuori strada. E per giocare con noi
1: basta rispondere a un test d'ingresso, come si fa alle università, no? Un test d'ingresso per fare un po' di selezione. Il più veloce che ci manda la soluzione al 331 80 90 101 con un vocale gioca con noi. Devo fare anche la domanda.

0: Che regione provengono Ficarra e Picone?
1: Va bene, questa è la domanda preliminare. Da che regione provengono Ficarra e Picone? 331 80 90 101. Rispondete velocemente per giocare con noi tra pochissimo.
0: Dai, chiaramente province di Rovigo, no?
2: No, sì, ma che
0: Ficarra e Picone?
1: Non è assolutamente Rovigo. Ora, Malika Yana.

0: Shabuzi, a bar song su R101. E ora, trafficanti, giochiamo al Giro d'Italia. Abbiamo posto una domanda preliminare poco fa chiedendovi da che città, che regione provengono.
1: Non lo ricordo nemmeno più. Ficara e Picone, Ficara. Da dove provengono?
0: E Picone. Al 331 80 90 101 chi è che ha risposto più velocemente?
2: Diamo il benvenuto al concorrente di oggi, Matteo, dalla provincia di Milano. Ciao Matteo.
0: Ciao.
3: Ciao ciao ragazzi.
0: Eccolo. Ciao. Eccoci Matteo, questa è una delle varie domande che potrebbero capitare in un Giro d'Italia.
1: Matteo, da dove provengono? Sono di Rovigo o di un'altra regione?
3: È vicino, girato l'angolo, Sicilia.
0: Sicilia, perfetto, perfetto.
1: Bravo.
0: Una decina di domande, così. E ricordati che se non ne sai una puoi avere un aiuto, chiedi l'aiuto a Ka, lui risponderà a una domanda per conto tuo, così potrai andare avanti senza il rischio di sbagliare.
3: Perfetto.
0: Perché
3: forza,
0: se sbagli si ricomincia da capo.
2: Forza benissimo. Matteo, benissimo. 3, 2, 1, andiamo!
1: Let's e invece go. Matteo, il Canon Audi dov'è?
3: Sardegna.
4: Sì. Piazza dei Miracoli, dove si trova?
0: Piazza dei Miracoli.
3: Firenze.
0: Sì, Toscana, va bene.
1: Le grotte di Frassassi. Questo è già più difficile,
3: Umbria.
0: No, Marche, da capo.
1: Il Canonau.
3: Sardegna.
4: Piazza dei Miracoli.
3: Toscana.
1: Le grotte di Frassassi.
0: Marche, abbiamo detto, l'abbiamo detto prima.
3: Marche. Marche.
4: Il greco di tufo. Tec.
3: Il
4: greco di tufo. Belvin bianco. Tec.
3: Non lo so.
0: Hai un aiuto, aiuto.
3: Campania,
0: andiamo avanti.
4: La burrata di Andria.
3: E Puglia.
0: Sì.
5: Le pallotte Caciova.
3: Lazio.
0: No, Abruzzo, da capo.
1: Il Canonau.
3: Sardegna.
4: Piazza dei Miracoli.
3: E Firenze.
1: Le grotte di Frassassi.
3: Marche.
0: Sì.
4: Il greco di tufo. Tec.
2: L'abbiamo detto.
3: Campania.
0: Sì.
4: La burrata di Andria.
3: Puglia.
5: Le pallotte Caciova.
3: Abruzzo.
0: Sì.
1: L'isola di Favignana.
2: Sicilia.
0: È finito il tempo, purtroppo.
3: Mi spiace.
0: Ma non c'è problema.
2: Bravo.
6: Solo chi ci prova.
3: Ci riproveremo.
7: Bravo. Ma il nostro Matteo soffre di quella patologia di cui soffro anch'io, tipo la memoria del pesce rosso. Cioè, la memoria a breve termine è un po' farraginosa. Ogni giro nuovo era una scoperta.
0: Così, così come non si vince niente, non si perde neanche niente qui. Quindi, sereno.
3: Matteo. Però è un piacere parlare con voi.
2: Ma quello anche per noi. Matteo,
3: quindi
2: dove...
3: ho già vinto.
0: Grazie caro, grazie.
2: Dove sei di bello, se te lo ricordi?
3: Adesso sono nella zona di Pavia.
0: Ok. Di rientro verso casa o sei ancora in giro per lavoro?
3: No, sono in giro ancora per consegne e poi si rientra a casa.
2: Matteo, per testare la tua memoria, dove sei di bello in questo momento?
3: Adesso, Pavia.
0: Dai, buon lavoro, buona serata.
3: Un
0: grazie.
3: Abbraccio, ragazzi.
0: Ciao.
8: Enjoy the music.
9: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
10: Ciao, sono Annalisa.
11: R101.

0: Lisa, canzone estiva su R101.
1: Un applauso a Matteo.
0: Abbiamo giocato al Giro d'Italia, anche se non l'abbiamo portato a casa. Comunque se l'è cavata. Giro d'Italia che torna settimana prossima. O boh, magari anche domani.
2: Solo
0: dipende.
2: Chi ci prova può vincere, può perdere. Non è che è una bella frase. Matteo.
1: Che bella frase.
2: Mi è piaciuta.
0: E se come Matteo siete in giro per le strade italiane, vedete code o traffico, segnalate tutto al 331 80 90 101, che qui ci diamo sempre una mano.
3: Ripetigli il numero, che Matteo lo vedeva un po' distratto.
0: 331 80 90 101. I trafficanti di
4: R101. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
8: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
15: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
17: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
16: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
18: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
19: Matteo!
8: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e...
1: Con Grand Vision Plus ne ho prese addirittura due.
10: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
20: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cesare Cremonini, Latin Lover su R101.
1: Bellissima canzone di Cesare Cremonini, che da poco tempo iniziava un percorso solista. Ma analizziamo un po' la canzone.
2: Ma certo, anche perché
1: come no? Giusto dare dei cenni storici. Tra l'altro vedeva forse l'esordio sul piccolo schermo da parte di Aida Jespica, assoluta protagonista di questo video.
2: Assolute protagoniste, ne ho viste varie.
1: Varie versioni, obiettivamente. Latin Lover, ci avete mai pensato da dove deriva questa espressione?
2: No, dal greco.
1: Seppur stiamo parlando di Cesare, non deriva dal latino.
3: Perché si dice Latin Lover?
1: Perché?
2: Dice sì.
3: Tu fai una domanda da c'è anche Latin
1: Lover. No, non lo so. Provo a ragionare insieme a voi.
4: Allora, tu devi dare le risposte.
2: Calma, Dani.
3: Io mi aspetto da uno speaker radio, ti fa una domanda del genere. Da dove deriva?
1: Calma.
3: Tu rispondi, non lo so, e lui ti dice.
1: Ma immagino si riferisca al fatto di un amante caliente.
4: No, immagino. Passionale.
2: Poi diciamo ai tempi dei latini comunque questo odietamo, no, capito, un po'.
1: Comunque Latin Lover vuol dire amante latino, quindi amante passionale, amante di quell'amore che solamente le persone sudamericane, mediterranee possono.
2: La Treccani dice uomini con particolari doti di, vediamo se ce
1: seduzione.
2: L'abbiamo. No, non lo devo, non c'è scritto. Si dice galanteria, fascino e virilità.
1: Signori, vedi, cosa abbiamo detto noi?
2: Questa descrizione ha solo un riassunto, signori. Giacomo Gianni.
1: Certo.
2: Hanno scelto lei.
3: Può essere. Vedo se c'è la mia foto su Treccani.
4: A bordo con noi ora Adele, Rolling in the Deep.

0: voce di Teddy Swims su R101 con Mr. Know It All.
1: C'è un po' di etimologia. Chi è questo Mr. Know It All?
0: È Mr. So Tutto Io.
2: Pedro.
1: Ah, Pedro.
2: Ah, sono io. Sono io.
1: Infatti, Pedro, no?
3: Volevo dire un paio di cose sull'ascensore. Nella non prima ora non mi avete fatto parlare.
1: Meno male.
3: Cioè,
1: meno
3: l'Italia
1: male.
3: È il secondo paese al mondo che ha più ascensori.
0: Davvero?
3: Seconda solo dopo alla Cina.
0: Io pensavo che gli Stati Uniti, sai, poi tutti i grattacieli tra New York, Los Angeles.
3: E invece
0: Miami.
3: No, siamo secondi.
1: Pensa un po'.
4: Ah. I trafficanti di R101.
0: Segnaliamo ora un'iniziativa interessante per chi sta pensando di rinnovare il guardaroba o la propria casa. NKD celebra 20 anni in Italia con 3 giornate dedicate al risparmio.
3: Dal 14 al 16 maggio è previsto per voi uno sconto del 30% su tutta l'offerta, che comprende abbigliamento per tutta la famiglia e tutto per la casa.
1: L'iniziativa è valida in tutti i negozi NKD e sul sito ufficiale nkd.it, dove trovate tutte le informazioni.
5: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, eh? C'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco
10: a... Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
13: Sherlock Holmes, James Moriarty.
12: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
14: L'unico modo per uscire è insieme.
12: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta d'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
15: Convenienza? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
20: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
21: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: Renault.
23: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strade escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
24: Stare bene. Wow! 19:46 minuti su R101, è di nuovo il momento della canzone che vi fa stare bene e la scegliete voi al 331 80 90 101.
25: Ciao R101, sono Guia e così la canzone che mi fa stare bene è Born in the USA del grande Bruce.
26: Ma
0: che bella scelta, ma questa è molto più di una canzone. Questa sono i 50 stati degli Stati Uniti d'America. Certo. Partiamo dal primo Alaska, Arkansas, abbiamo l'Arizona, la California, il Colorado, il Connecticut, il Delaware.
24: Ma non è che dobbiamo rinca, dai, Bruce Springsteen.

0: Finalone.
1: E poi Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas.
2: Io ho capito, ma fuori onda era in cioè, va ferma
3: a un certo punto. Dei momenti in cui vorrei essere uno statunitense vicino a te, Pedro, per avere delle armi a disposizione.
4: No, dai, guarda che hanno anche
3: con una facilità tremenda entrando al supermercato.
4: Gli americani hanno anche dei difetti, comunque. Cioè,
5: sarà per quello che alcuni stati sembrano una richiesta d'aiuto, tipo? O comunque un dolore.
4: Ohio!
3: Sì, esatto. Born in the USA, l'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare bene, che vi regaliamo una volta ogni ora qui su R101, dalla mattina alla sera. Mandate le vostre richieste al 331 80 90 101.
4: Mandateci anche degli aiuti, perché adesso saremo sicuramente sotto attacco noi come programma, come entità.
2: Lo stato sardo potrebbe essere anche lo Aio.
4: Aio! Aida!

0: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese, su R101 Trafficanti.
1: E sarebbero in tanti che ci mandano al nostro di paese, paese, dico, però nostro. Non è che li possiamo accontentare tutti, no?
2: Ma
1: in
2: tanti vorrebbero che rimanessimo qua. Bravo. per
1: ma
2: tempo.
1: Non possiamo, non possiamo, anche perché tra poco qui su R101 a tenervi compagnia Yaki, ma io non lo vedo.
0: Ha incontrato un incidente in giro per la strada.
3: Massimo, ci intratteniamo per qualche
1: ma
3: minuto.
1: Ma perché no?
3: Aspettiamo.
1: Infatti, i nostri trafficanti sono solo che contenti, vero?

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti

0: HLM, sul quale c'era anche la donna poi deceduta per l'antivirus, saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma. Il giovane resta in isolamento a casa. L'OMS 11 casi confermati. Il delitto di Chiara Poggi, per i PM di Pavia Andrea Sempio, nuovo indagato, non passò per caso davanti alla villetta di Garlasco dopo l'omicidio nel 2007. Il suo legale e i nostri tecnici sono al lavoro su 5 consulenze. Il 38enne oggi a Roma per una perizia psicologica. Accoltellato perché ha difeso una collega, gravissimo, un ragazzo di 23 anni. I fatti a Prato la scorsa notte. I due responsabili avrebbero prima molestato la donna, poi tentato di rapinarla. Rintracciati e fermati, uno è minorenne. Sarebbe stato lui a sferrare la coltellata. La crisi della Electrolux. Il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni. Lo anticipa il ministro Urso. Il colosso di elettrodomestici ha annunciato il taglio di 1700 posti in tutta Italia e la chiusura della fabbrica in provincia di Ancona. Tennis agli internazionali di Roma. Sinner passa ai quarti, vince il derby azzurro con Pellegrino in due set. Impresa di Darder ribatte Zverev che crolla nel terzo set. Calcio, la Coppa Italia. Il presidente Mattarella riceve al Quirinale Lazio e Inter, che domani all'Olimpico si contenderanno il trofeo. Giovanni Malagò avrebbe sciolto la riserva. Domani mattina presenterà la sua candidatura alla presidenza della FIGC. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui i detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
5: L'unico modo per uscire è insieme.
3: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: R101, traffico e mobilità.
8: Questa la situazione su strade e autostrade in Lombardia lungo la tangenziale est di Milano. Code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo Linate e allacciamento con la tangenziale nord del capoluogo lombardo verso lo svincolo Lecco. In Liguria sulla 10 perdita di carico tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. Perdita di carico anche sul tratto Umbro-Toscano della 1 tra Chiusi, Chianciano e Fabro verso Roma. Veicoli scortati per il maltempo in Puglia tra Bitonto e allacciamento Bari Nord sulla A14. Raccordo per la tangenziale in direzione Taranto. Ultima segnalazione dalla A2, l'autostrada del Mediterraneo con veicoli in avaria allo svincolo Rogliano Grimaldi verso l'allacciamento Fisciano. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: fatta.
1: Come? Noi avevamo in mente un programma così tutto nuovo, no?
2: Ma se volete io vi faccio stare fino a mezzanotte. Eh no, questa è una proposta.
3: No, abbiamo i bimbi a casa, sai. Le commissioni
2: da fare. Me ne occupo io, così sì, 8 euro l'ora.
0: Ci hai messo, hai fatto al lupo, facevi in tempo anche a berti un caffè, invece puntualissimo.
2: No, ringrazio i Fili per aver dato la disponibilità, vabbè, così 3 minuti in più.
1: Ma ringrazio, sì, queste cose si pagano.
2: Si pagano. Babysitter gratis, gli 8 euro all'ora me li scordo.

0: Buona diretta.
1: Vi lascio salutare come giusto. Ciao trafficanti.
0: A domani. Buona serata.
1: C'è la musica su R101, Edward Maia, Vica Gigulina, Stereo Love, tra poco insieme.

I romantici, Tommaso Paradiso che ci fa entrare nel vivo delle stories di questo martedì sera. Sono le 20 e 12 minuti, 12 di maggio, siete su R101, amici, ad accompagnarvi fino a mezzanotte, come vuole la consuetudine. Io, Iachi, Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia, come vuole la consuetudine. In realtà questa settimana, ieri sera, c'è stato Aldo Paolini, che ringrazio. Noi siamo stati insieme nei Cari Amici, appunto dalle 16 alle 18 ieri. Buona serata a tutti, buon viaggio agli amici che sono in macchina in questo momento, che già vedo condividere con noi i loro spostamenti al 331 80 90 101, messaggi, voci, foto e video anche per quanto riguarda adesso il menù della serata, perché alle 20 e passa, fra le 20 e le 20 e 30 riceviamo spesso appunto le foto dei vostri piatti, quindi buon appetito a tutti coloro che sono a tavola in questo momento o si stanno propinquando, si stanno per mettere a tavola e hanno il canale 67 del digitale terrestre in sottofondo. Volevo parlare di una cosa, perché oggi una mia amica mi ha abbastanza sconvolto su quello che è il suo algoritmo, in particolare su Instagram. Oggi mi fa: Iachi, ma tu hai presente le soap opera fatte con la frutta su Instagram? Io l'ho guardata come se stesse parlando un'altra lingua. Immagino come tanti di voi adesso stiano guardando male la radio, perché neanche voi immagino sappiate cosa sono. Sono questi trend fatti con l'intelligenza artificiale che, da quello che ho visto, dal numero di visualizzazioni, dai like, stanno andando veramente forte. Io sinceramente non mi spiego perché. Sono appunto delle vere e proprie soap opera, quelle classiche sudamericane, un po' drammatiche, però come protagonisti c'è della frutta, appunto, fatta a cartone animato, fatta con l'intelligenza artificiale. Il mio algoritmo ripudia queste cose. Il mio algoritmo, principalmente nell'ultimo periodo, è composto da osteopati di animali, che sono una categoria di persone meravigliosa. Quei video, secondo me, sono veramente fantastici. Io volevo chiedere, infatti, se c'è qualche osteopata di animali all'ascolto, come ci si accorge? Cioè, perché i video che vedo, ok, un cane, un cavallo che magari ha un problemino all'anca, alla schiena, così te ne puoi accorgere, ma oggi ho visto questo osteopata che scrocchia la schiena a un serpente. Punto primo, ho scoperto che i serpenti hanno una colonna vertebrale. Punto secondo, come fai ad accorgerti che il serpente ha qualcosa che non va? Se c'è qualche osteopata di animali all'ascolto, sarei grato di avere una risposta a questo annoso quesito che ormai non mi fa dormire la notte. Per tutti gli altri, amici, a voi chiediamo: da cosa è composto principalmente il vostro algoritmo? C'è una categoria di video che vi appaiono più di altri? Se sì, quale? Condividetela con noi al 331 80 90 101. Tra poco leggiamo e ascoltiamo le vostre stories. Adesso Somber con Homewrecker. Enjoy the music.

Wrecker Somber nelle stories di R101. Buon martedì sera a tutti da Yaki. Cosa vi propone il vostro algoritmo sui social? Tanti, vedo tante, tante ricette, tanti dolci da fare. Bello comunque, questo secondo me è anche qualcosa di utile dei social. Magari vedi qualcosa nei reel e dici: ma sai cosa faccio? Stasera lo ripropongo e speriamo che venga bene. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo, amici, state con noi.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
14: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.

0: le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
9: La spesa intelligente!
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
2: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: R101 Meteo.
14: Bentrovati da Ester Roletto, dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per domani. Nubi sparse al nord con qualche locale pioggia in Emilia Romagna e Liguria di Levante. Anche al centro-sud, ad eccezione della Sicilia e della Calabria meridionale, giornata nuvolosa con piogge sparse, specie sul settore tirrenico e nelle aree interne, con anche rischio di temporali. Temperature in calo ovunque con valori anche inferiori alla norma, massime pomeridiane per lo più tra i 18 e i 22 gradi con valori ancora oltre la media stagionale solo tra Calabria e Sicilia, qui con locali punte di 27 e 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
13: R101 Meteo con
15: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bentornati, bella nelle stories di R101, buon martedì sera a tutti. Sono le 20 e 29 minuti, stiamo parlando un po' di algoritmi sui social. Quella categoria di video che più spesso rispetto alle altre vi appare e magari proprio non riuscite a smettere di scrollare, proprio guardando quelle classiche cose che poi ti tengono sveglio col telefono in mano quando in realtà dovresti dormire. State condividendo con noi al 331 80 90 101, quindi ascoltiamo le vostre voci.
1: Ciao Yakin, da Raffi della Brianza. Allora, il mio algoritmo è composto per la maggior parte da reel di allenamenti in palestra, perché vabbè, io mi alleno, mi piace la palestra, mi piacciono gli allenamenti, quindi mi escono quelli, e sugli animali, soprattutto i gatti, perché io amo i gatti, sono una gattara, come dicono. Vivo da sola con il mio gatto Baruffa, tutto nero. Un bacio, ciao, buona serata e un saluto a tutti gli ascoltatori di R101.
0: Un saluto a te Raffi, un saluto a Baruffa, che immagino ci stia ascoltando anche lui molto vigile.
2: Principalmente gatti, video di gatti divertenti, posizioni di yoga, e molte le salvo per farle poi a casa, così, ma non mi vengono mai. Perfetto. E trick di pole dance, che anche quelli mi salvo e non mi vengono mai. Tiziana, ciao a tutti, buona serata.
0: Ciao Tiziana, buona serata. Vedo che i gatti comunque sono una grossa parte dell'algoritmo degli amici e delle amiche all'ascolto. Io gli animali in generale, anzi poco fa ho detto appunto che io mi incanto proprio su quelli che sono gli osteopati degli animali, e mi sta venendo il dubbio, ma l'osteopata degli animali è un lavoro che va anche in Italia? Perché ora ci stavo pensando, dato che poco fa ho fatto un appello agli osteopati che magari sono all'ascolto, gli osteopati ovviamente degli animali, non degli esseri umani, e finora non ne ho trovato neanche uno. E in effetti il che guardo io sono tutti di osteopati, ce n'è uno tedesco, uno americano, uno inglese, non so se è una professione che anche in Italia ha un suo seguito oppure una cosa dalla regia. Mi dicono sì, è un lavoro che c'è anche in Italia, evidentemente non hanno voglia allora loro di condividere le loro storie con noi. 331 80 90 101, amici, con la voce che cosa vi propone il vostro algoritmo? Raccontatecelo, noi ci mettiamo la musica. We are never ever getting back together, Taylor Swift.

0: Dance the Night, Dua Lipa, il mio algoritmo mi propone spesso Dua Lipa, perché su R101 stiamo parlando appunto di cosa vi propone il vostro di algoritmo. Sentiamo.
1: Spesso visualizzo video di lavaggio di tappeti, di grandi
0: belli
1: tappeti, tipo i tappeti persiani. È davvero ipnotico e mi fa dormire. Ciao, grazie.
0: Appaiono anche a me quei video, quelle cose che non si sa come facciano a essere così sporche, le lavano e le fanno tornare nuove. Mi danno proprio un senso di piacere, di risoluzione.
2: Che ne so, 5 video, una è su qualcosa che effettivamente mi interessa.
0: Classico.
2: E tutto il resto sono asiatici che mangiano, ASMR o che ne so, il signore che disinfetta e lava i tappeti. Non so in realtà se a questo punto sono l'unica. Un bacione,
0: non sei l'unica, anzi poco fa abbiamo avuto la prova che le persone che rendono puliti i tappeti vanno fortissimo un po' sui social di tutti, un po' come i gatti. Quello l'abbiamo ascoltato poco fa. Le vostre voci, i vostri messaggi al 331 80 90 101 subito su R101. Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco. Dimmi.

Farfalle, Cioffi e Noemi su R101, siete nelle stories, le 20:41, tra pochissimo amici arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora, per sceglierla 331 80 90 101.

0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Amici, sono tantissimi modi per ascoltarci in TV, in radio, sul vostro smartphone scaricando l'app, ma anche sul nostro sito, anche per le ultime news. www.r101.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99 euro. E da giovedì, ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi, a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

Alle 20:48 minuti del nostro martedì sera di Stories arriva la canzone che ti fa stare bene. Il nostro primo appuntamento insieme di questa sera, ce ne saranno tanti, perché la canzone che ti fa stare bene arriva puntualissima verso il 45esimo minuto di ogni ora e siete sempre voi a scegliere il brano che ascoltiamo. Il brano di quest'ora lo ha scelto la nostra amica Chiara da Parabiago. Ciao Yaki, sto tornando a casa adesso, giornata lunghissima, ho bisogno di una lunga doccia, vorrei ascoltare per la canzone che ti fa stare bene Beautiful Girl degli In Excess per le 20:45. Spero di essere a casa.

Beautiful Girl per la nostra Chiara di rientro da lavoro, anzi ha detto nel suo messaggio che per le 20.45 doveva essere a casa, voleva fare una lunga doccia, quindi speriamo che tutti i suoi piani abbiano coinciso e che questa canzone l'abbia fatta stare bene e soprattutto comoda nelle quattro mura di casa sua. 331 8090 101 è il nostro numero, amici, perché la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima tra poco meno di un'ora. Ovviamente già da adesso potete scegliere voi quello che sarà il brano che ci accompagnerà quando mancherà circa un quarto d'ora alle 22. Nel frattempo la musica non si ferma. Bob Sinclair, Kaisa, I Can't Wait.

chiama Drive Safe, l'ultimo singolo di Miles Smith con Naya Loran su R101 nelle stories alle 21 in punto. Da Yaki, buona serata, tra pochissimo ancora insieme, ci sarà spazio per giocare. Non diamo troppe anticipazioni perché adesso arrivano le news, quindi state con noi.

Si chiama Drive Safe, l'ultimo singolo di Miles Smith con Naya Loran su R101 nelle stories alle 21 in punto. Da Yaki, buona serata, tra pochissimo ancora insieme, ci sarà spazio per giocare. Non diamo troppe anticipazioni perché adesso arrivano le news, quindi state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare la bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra con Stati Uniti e Israele. Una delle opzioni in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, dicono da Teheran. Ne discuteremo in Parlamento, ha avvertito il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale iraniana, Rezei. Cambiamo argomento. Dopo che gli ultimi passeggeri sono stati evacuati, la nave da crociera Ondios, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus, è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità fa intanto un bilancio del contagio. I casi sospetti sono 11 in totale, 9 quelli di positività accertata. A Roma, lo Spallanzani, test del marittimo 25enne già in quarantena e del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il paziente sudafricano che è in isolamento a Padova. Il nostro Ministero della Salute alza il livello di allerta ma sottolinea che la situazione è di assoluta tranquillità. Ora l'omicidio di Garlasco. I magistrati di Pavia convinti che Andrea Sempio non passò per caso. Davanti alla villetta dei Poggi il giorno dell'omicidio, il 13 agosto 2007, la strategia dei legali di Sempio si affida a 5 perizie. Una riguarderà la personalità dell'indagato. Cambiamo argomento. Dalla Francia a Cannes si è aperta la 79esima edizione del Festival del Cinema. Primo film la commedia favola Venue Électrique, firmata da Pierre Salvadori. Palma d'onore a Peter Jackson, regista della saga dei Signore degli Anelli. Chiudiamo con il calcio. La prefettura della capitale conferma che Roma-Lazio non si potrà giocare domenica alle 12.30 e fa slittare il derby a lunedì alle 20.45. La Lega Calcio protesta, pensa al ricorso al TAR, ma posticipa intanto anche le altre gare di Napoli, Juventus, Milan e Como. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

dopo le 9, martedì sera 12 di maggio, siete su R101, amici, queste sono le stories, fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, Davide Cisini, in regia, che sta già scegliendo con grande cura quelle che saranno le canzoni per il gioco che stiamo per fare, appunto il nostro sottosopra di questo martedì sera. Tra poco ripassiamo insieme come funziona, nel frattempo i Maroon 5, Don't Wanna Know.

0: Fuoco d'artificio.
1: Perdutamente Achille Lauro nelle stories di R101. Buona serata a tutti, ragazzi. Come vi ho anticipato poco fa, è arrivato il momento di giocare a Sottosopra. Come si gioca a Sottosopra? È molto semplice. Il buon Cisini in regia ha appena selezionato un paio di brani. Un paio di ritornelli di dei brani che ha messo appositamente al contrario. Il vostro compito, e in realtà anche io gioco con voi perché anch'io sono all'oscuro di quali brani abbia scelto, è quello di capire dal ritornello al contrario a quale brano appartiene questo ritornello, al 331 80 90 101. Mi sa che l'ho resa più complicata di quello che deve essere. Lui sta per fare sentire un ritornello al contrario, bisogna capire qual è la canzone a cui appartiene il ritornello. Sentiamolo insieme.

Il batacchio delle sirene, ha detto, penso. Allora, questa canzone, la prima manche, è italiana, quindi sappiamo che il brano è cantato in italiano, una canzone molto famosa. A me non sta venendo in mente esattamente quale sia. La risentiamo? Il battacchio delle sirene, sono molto convinto che dica quello. 331 80 90 101, amici, con la voce, che canzone è? Enjoy the music.

0: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Amici, sono tantissimi modi per ascoltarci in TV, in radio, sul vostro smartphone scaricando l'app, ma anche sul nostro sito, anche per le ultime news. www.r101.it.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
7: più gonfia?
6: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Zucchero baila sexy thing nelle stories di R101. Buon martedì sera da Yaki. Stiamo giocando a Sottosopra, un gioco molto semplice in cui noi vi facciamo sentire un ritornello che abbiamo messo al contrario e voi dovete dirci semplicemente a quale canzone appartiene, al 331 80 90 101. Sentiamo insieme il ritornello.

0: Il batacchio delle sirene, lo dice, sono certo. La prima manche è italiana, quindi la canzone che stiamo cercando appunto è cantata in italiano. Che canzone è?
1: Ciao, Michelangelo da Palermo. Ciao. È Neffa, ne sono certo, però la canzone in quel senso mi può venire in mente Il Mondo Nuovo.
0: Non è Il Mondo Nuovo, mi piace che eri certo su Neffa perché non è neanche Neffa, gettonatissimo. Fra le risposte sbagliate è l'artista che più avete nominato.
2: Strada facendo, Claudio Baglioni.
0: Non è Claudio Baglioni.
3: Ciao, sono Ciao. Massimiliano, sono i gemelli diversi.
0: Sì? E mi serve anche però il continuo, tipo il brano dei Gemelli Diversi.
4: Secondo me sono i Gemelli Diversi e ti direi Dammi solo un minuto, ma come canzone non sono sicura che sia quella.
0: Dammi solo un minuto, appunto, canzone da cui è stato preso il campionamento canzone dei Pooh, la canzone a cui ti riferisci si chiama Un Attimo Ancora, ma non è quella la canzone che stiamo cercando.
4: Forse la canzone è Maria dei Gemelli Diversi, Laura da Reggio Emilia.
0: Maria, un passito bailante Maria dei Gemelli Diversi. Non è quella, però io apprezzo lo spirito, amica. Infatti te la do come buona. Però il titolo vero, quello giusto, qual è?
3: Buonasera, la canzone è Mary dei Gemelli Diversi. Un bacio da Aldo a Taranto.
2: Per Maria. Me è Mary dei Gemelli Diversi.
5: Buonasera, sono Raffaele da Milano.
0: Raffaele.
5: È Mary dei Gemelli Diversi.
6: Ciao Radio 101, Luana. Per me è Mary dei Gemelli Diversi.
0: Alza il volume, Cisi.

Modelli diversi, la soluzione di questa prima manche di Sottosopra. Tra pochissimo, amici, arriverà la seconda. Innanzitutto bravi a tutti coloro che hanno azzeccato e a tutti gli altri per aver partecipato. Chi non ha azzeccato tra poco può rifarsi, perché arriva la seconda manche. Le regole sono le stesse della prima, ma la seconda manche è internazionale, quindi il brano che ascolteremo non sarà cantato in italiano. Nel frattempo, Lily Allen, Not Fair, su R101.

Don't you worry, Black Eyed Peas, Shakira, siete nelle stories. Buona serata a tutti, stiamo giocando a Sottosopra, seconda manche che prende il via adesso e le regole sono le stesse della prima. Noi vi facciamo sentire un ritornello messo al contrario, voi dovete dirci a quale brano appartiene, al 331 80 90 101. Se la prima manche era italiana, la seconda è internazionale, quindi la canzone che stiamo per ascoltare non è cantata in italiano. Sentiamo. Sì, dai. Ce l'ho. Allora, la facciamo risentire perché facciamo sempre sentire due volte, ma ce l'ho. Mio cavallo di battaglia al karaoke, aggiungerei anche. 331 80 90 101, amici, con la voce, che canzone è? Enjoy the music.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Tra pochissimo, amici, su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, uno spazio in cui siete voi che decidete quale sarà la canzone che ascolteremo. Come sempre, messaggi e voci al 331 80 90 101.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato, piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
10: Bravo Carlo, sono venute bene?
9: In realtà no, direi proprio di no.
10: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
9: Flyer Alarm.
10: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
14: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
13: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
15: Non sto nella pelle.
13: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco a...
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
8: Umbria Jazz.
7: Biglietti e info su umbriajazz.com.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
12: La spesa intelligente!
13: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: 21.49 su R101, la canzone che ti fa stare bene. Quello delle 21.45 circa è un appuntamento speciale qui su R101, perché la canzone che ti fa stare bene appartiene sempre al mondo R&B pop. Quindi parliamo degli anni 90 o dei primi del 2000. Il brano che appunto scegliete voi, che venono da quest'ora, appartiene sempre a quel genere, a quello spaccato là. Sentiamo.
1: Ciao a tutti, sono Ciao. Domingo. La canzone che mi farebbe stare bene è Regulate di Warren G. Regulators. Regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Regulate, Warren G, Nate Dogg, questa è la canzone che ci fa stare bene alle 21.53, quello delle 21.45 circa, appunto l'abbiamo detto poco fa, lo ripetiamo, un appuntamento molto speciale, ogni giorno un brano che arriva dal mondo R&B e hip hop dagli anni 90 e dai primi del 2000 che scegliete sempre voi al 331 80 90 101. Domani stessa ora, stesso appuntamento, vedremo quale perla del passato troveremo qui su R101 nelle stories. Stiamo giocando a Sottosopra, seconda manche internazionale. Noi vediamo un ritornello al contrario, voi dovete dirci a quale canzone appartiene. Sentiamo il ritornello di questa seconda manche. Che canzone è?
1: La canzone delle Spice Girl, ma adesso non mi viene il nome.
0: Delle Spice Girl, non è una canzone delle Spice Girls.
2: Oops, I Did It Again di Britney Spears.
0: E amica mia, io ti devo dire che questo è stato anche il mio primo tentativo, ma ero così contento perché io sono andato a colpo sicuro. Guardo Cisini, Oops, I Did It Again, Britney Spears, lui mi guarda fa, no. Qual è quindi la canzone?
3: Ciao Giuseppe da Bologna, Britney Spears, Baby One More Time.
4: Baby One More Time di Britney Spears.
5: Britney Spears con Baby One More Time. Ciao, sono Paola.
0: Baby One More Time, Britney Spears. Comunque l'indizio che avevo dato, ovvero che questo è uno dei miei cavalli di battaglia, io pensavo a Hit Me Baby, no, pensavo, scusate, a Oops I Did It Again. Vale anche quell'indizio per Hit Me Baby One More Time, perché Britney Spears in generale, io, Britney Spears e 7 Gin Tonic siamo una coppiata perfetta il sabato sera. Bravi tutti coloro che hanno indovinato e tutti coloro comunque che hanno partecipato. C'è la musica su R101, 21 e 55 minuti di stories, alzate il volume.

0: Enjoy the music.
1: 101. Con un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Ti amo solo di lei.

Sessione Samurai J su R101, sono le 22 e un minuto. Buon martedì sera a tutti da Yaki, con voi nelle stories dal lunedì al giovedì dalle 20 a mezzanotte ad accompagnarvi. Tra pochissimo quindi ancora insieme, nel frattempo però state con noi, ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Allo Spallanzani di Roma, i test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività all'antivirus. Negativo invece il paziente sudafricano che è in isolamento a Padova. Intanto il nostro Ministero della Salute alza il livello di allerta nel paese, ma sottolinea che la situazione è di assoluta tranquillità. La nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus, diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata ieri lo sbarco degli ultimi passeggeri e dell'equipaggio a Tenerife. Dalla nave, l'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che i casi sospetti sono 11 in totale, 9 quelli di positività accertata. Medio Oriente, l'Iran minaccia di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra con Stati Uniti e Israele. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale, Rezaei, fa sapere che una delle opzioni in caso di un altro attacco potrebbe essere anche l'arricchimento dell'uranio al 90%. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, è quanto ha detto Donald Trump, ribadendo di essere contento di andare a Pechino, dove troverà ad accoglierlo il presidente Xi. Sarà un viaggio straordinario, aggiunto il presidente americano. Lo sport: Giovanni Malagò ufficializza la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI depositerà domani la sua candidatura a Malagò dopo il sì della Serie A, aggiunto in serata anche l'appoggio della Lega di B. Il tennis: in chiusura, due gli italiani ai quarti degli internazionali d'Italia. Sinner ha regolato in 2 set la sorpresa a Pellegrino. Darderi ha avuto la meglio sul numero 2 del seeding Zverev in 3 set. Musetti sconfitto invece da Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Buon martedì sera a tutti ragazzi, questo 12 di maggio che trascorriamo insieme. Buon viaggio a chi è in macchina in questo momento. Davide Cisini, per gli amici ma anche per i nemici, The Cheesiest, che ci accompagna, mi sopporta, ci supporta. In regia voi al 331 80 90 101 per partecipare alla diretta, come sempre. Messaggi e voci. Noi ci mettiamo la musica, gli Of Monsters and Men, nelle stories, Little Talks.

Pinguini Tattici Nucleari, Amaro su R101, 22:12 minuti, martedì 12 di maggio, siete nelle stories di R101, ad accompagnarvi ci sono io, Yaki. Oggi serata molto importante, perché oggi ha preso il via da, anzi, un'oretta circa, l'Eurovision del 2026, prima esibizione per Saldavinci con il brano Per Sempre Sì. Un grandissimo in bocca al lupo al nostro Sal, lui che attualmente detiene già il record di questo Eurovision, il suo brano, il più ascoltato tra tutti quelli in gara, con oltre 36 milioni di stream complessivi, e anche il contenuto più visualizzato, condiviso e commentato sui social network. Un grandissimo in bocca al lupo quindi a Saldavinci per questa sua avventura all'Eurovision. Ovviamente facciamo tutti il tifo per lui. La musica continua su R101, lo sapete, non si ferma mai. H24 vi facciamo da colonna sonora. Drop Dead, l'ultimo singolo di Olivia Rodrigo.

Da Olivia Rodrigo nelle stories di R101. Buon martedì sera a tutti da Yaki. Con voi fino a mezzanotte. Mi è capitata poco fa un'interessante classifica sott'occhio. Tra pochissimo parleremo di quelle che sono le 10 attrazioni turistiche più deludenti del mondo. Ovviamente sentiremo anche la vostra opinione, i vostri pareri al 331 80 90 101. Ce n'è una anche italiana, questa lo possiamo spoilerare. Tra poco scopriamo tutto, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
13: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
14: Umbria Jazz.
13: Biglietti e info su umbriajazz.com.
15: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
16: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
17: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
19: Ma è perfetta!
18: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
20: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
21: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
22: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
23: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA emessa su strada escluse. Infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Novità al martedì sera di Stories, le 22:26 minuti da Yaki. Buona serata a tutti. Una breve teaser abbiamo fatto poco fa, abbiamo un pochino spoilerato quella che è una classifica che mi è apparsa sott'occhio, ovvero le attrazioni turistiche che più hanno deluso appunto i turisti, i viaggiatori in giro per il mondo. La maggior parte delle persone comunque ha prestato particolare attenzione al rapporto qualità-prezzo e all'inadeguatezza, ce la posso fare, delle informazioni fornite prima della visita. Classifica di 10 posizioni che andiamo a leggere velocemente. Al decimo posto National Air and Space Museum negli Stati Uniti, Palazzo Topkapi in Turchia, Guinness Storehouse in Irlanda, Horseshoe Casino negli Stati Uniti. Saltiamo una posizione perché questa posizione appartiene al nostro paese e magari tra poco la faremo indovinare a voi. Time Out Market in Portogallo, Siam Park in Spagna, Terme Shenshi in Ungheria. Non si pronunciano assolutamente così, ma non intendo cimentarmi nella pronuncia perché se mi impegnassi riceverei ancora più insulti. Alton Towers Resort al primo posto nel Regno Unito. Queste un pochino le attrazioni che hanno deluso tanto i turisti in giro per il mondo. Ce n'è una italiana al 331 80 90 101. Secondo voi quale potrebbe essere questa attrazione turistica italiana che ha deluso chi l'è andata a visitare? Grazie Cesini che mi guarda e fa tu. Tra pochissimo la scopriamo, state con noi.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

Ed Sheeran con Shivers. 22:34 minuti, buon martedì sera. Stiamo parlando della classifica delle 10 attrazioni turistiche più deludenti del mondo. Ce n'è una italiana all'interno di queste 10, al 331 80 90 101. Tantissimi i tentativi che abbiamo scelto però di non dire, perché in realtà sembrerebbe più denigrare alcune delle bellezze in realtà, perché tanti hanno citato anche delle cose che, a mio modo di vedere, molto soggettivo sicuramente, sono anche meravigliose. L'unica classificata appunto fra le 10 attrazioni turistiche effettiva, votazione fatta dai turisti, è la Fontana di Trevi. Questo dovuto in particolare al sovraffollamento e al fatto che chi arriva lì non riesce a tirare le monetine. Io penso che la maggior parte delle recensioni negative sulla Fontana di Trevi siano state fatte un paio d'anni fa, quando, non mi ricordo per cosa, ma stava rifacendo qualcosa della Fontana di Trevi, e per non perdere quelle che è il guadagno delle monetine, che tipo il Comune di Roma si piglia 2 milioni l'anno, una roba del genere, non vorrei dire una fesseria, ma comunque cifre molto alte, aveva piazzato una piscina accanto alla fontana. E tu vai lì per la Fontana di Trevi per lanciare una monetina, c'era la piscina accanto in cui ti facevano tirare le monetine, che non è la stessa cosa. Secondo me lì si sono attirati un pochino di recensioni negative, ma una cosa, un sito turistico meraviglioso che abbiamo comunque.

Self-Aware Temper City su R101, il loro ultimo singolo alle 22:38 minuti. Tra pochissimo, amici, arriva qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora, un brano scelto da voi.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco all'aria.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Amici, ascoltare R101 è facilissimo e ci sono mille modi per farlo. In radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre, ma anche sul vostro smartphone, scaricando l'app che, ricordo, è sempre gratuita.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
15: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: Su R101 arriva un brano che avete scelto voi. Si chiama Canzone che ti fa stare bene. Al 331 80 90 101 con la voce, appunto, i brani che avete richiesto. Sentiamo.
1: Ciao, sono Domenico da Martinico. Ciao. La canzone che mi fa star bene è Get Lucky di Daft Punk ed altri.
0: Like the legend of the

Daft Punk, Pharrell Williams definito amichevolmente dall'amico che ha richiesto questo brano e altri. Questa è la canzone che ti fa stare bene nelle stories di R101. Il prossimo appuntamento arriverà tra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi quello che sarà il brano che ci accompagnerà quando mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte. Sarà l'ultimo appuntamento di questo martedì 12 maggio. Con la canzone che ti fa stare bene, quindi va scelto con ancora più particolare cura, ce la posso fare, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché fra tante, proprio quella sarebbe la canzone che vi migliora questo martedì sera. Adesso Elodie con Marrakesh.

Da sfortuna con Fulminacci nelle stories di R101 quando mancano pochi minuti alle 23 nel nostro martedì sera 12 di maggio. Da Yaki, buona serata a tutti, tra pochissimo ancora insieme ci sarà spazio per giocare, come al solito non diamo troppe anticipazioni, ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'Iran ha minacciato di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra con Stati Uniti e Israele. In particolare il portavoce della Commissione per la sicurezza iraniana Rezaei ha affermato che una delle opzioni in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90% da parte di Teheran. Ne discuteremo in Parlamento, ha aggiunto lo stesso Rezaei. E c'è attesa per l'esito del viaggio in Cina di Donald Trump. Prima di salire sull'Air Force One, il presidente americano si è detto certo che l'omologo Xi ricambierà a breve la visita e sarà alla Casa Bianca. Potrebbe avvenire entro la fine dell'anno. A dicembre c'è il G20 dei leader a Miami. I magistrati di Pavia, convinti che Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno dell'omicidio, il 13 agosto 2007, la strategia dei legali di Sempio si affida a 5 perizie e una riguarderà la personalità dell'indagato. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i 3 figli nella casa famiglia a Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minori dell'Aquila, che ha respinto il ricorso degli avvocati della coppia. Dimessa intanto dall'ospedale la figlia di Nathan Trevaglione e Catherine Birmingham, la piccola portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio a causa di problemi respiratori, sarebbe ora in buone condizioni di salute. Torniamo negli Stati Uniti, in chiusura con Wall Street che termina mista la giornata di contrattazioni. Dow Jones che guadagna lo 0,11%, il Nasdaq rette dello 0,71%, lo Standard & Poor's 500 cede dello 0,16%. Queste le breaking news di TGCOM 24.

appunto prende il via adesso all'ultima ora di questo martedì sera di Stories. Ovviamente la passeremo insieme su R101 ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Ci sono io, Iachi, con Cisini, De Cisiest, Davide, tanti nomi per un regista a farci appunto, ad accompagnarci, a supportarci. Tra pochissimo si gioca a Con parole tue, gioco molto semplice, a breve classico, ripassone generale del suo funzionamento. Subito, Cheryl Cole, Fight for this love.

prende il via adesso all'ultima ora di questo martedì sera di Stories. Ovviamente la passeremo insieme su R101 ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Ci sono io, Iachi, con Cisini, De Cisiest, Davide, tanti nomi per un regista a farci appunto, ad accompagnarci, a supportarci. Tra pochissimo si gioca a Con Parole Tue, gioco molto semplice, a breve classico, ripassone generale del suo funzionamento. Subito, Cheryl Cole, Fight for This Love.

0: Tango Tananai su R101, le 23.8 minuti, ci fa entrare nel vivo dell'ultima ora delle stories di questo martedì sera insieme. Con me Yaki stiamo per giocare, come anticipato poc'anzi, a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Come? Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca? A Con parole tue è molto semplice, tra poco sentirete una definizione, come ogni definizione AS è associato un oggetto, il vostro compito quello di dirci qual è l'oggetto misterioso al 331 80 90 101 con la vostra voce. La difficoltà sta nel fatto che la suddetta definizione è resa volutamente un pochino complicata. Ci tengo a specificare che sto usando parole altolocate anch'io per introdurre, volevo dire, scusate. Aggregato microfibrillare a configurazione avvolta, costituito da una continuità monoassiale fibrosa sottoposta a disposizione spiraliforme autocoesa attorno a un nucleo variabile. La struttura consente accumulo compatto e rilascio progressivo della componente fibropolimerica mediante svolgimento controllato, minimizzando interferenze entanglative e discontinuità tensionali lungo il percorso estrattivo della matrice continua. Questa è la definizione di stasera, tra poco Cisini in regia ci spiegherà cosa significa entanglative. 331 80 90 101 con la voce, qual è l'oggetto che stiamo cercando? Tra poco vi ascoltiamo, subito Mick Fabulous. Enjoy the music.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: su R101 nelle stories mentre stiamo cercando un oggetto misterioso nascosto dietro a una definizione resa leggermente complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me una caraffa.
0: Non è la caraffa l'oggetto che stiamo cercando. Tra pochissimo ascoltiamo con la voce i vostri tentativi e ovviamente rileggeremo la definizione in questione di stasera. Lo sapete amici, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Una produzione Top Ten Group.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli €199,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a €129 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo €2.307. Valore di riscatto €9.735, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: E ora la sfida finale! Cocktail!
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione!
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate!
12: Crociera all'inclusive con Costa!
11: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: Amore, è fatta!
19: Che cosa?
18: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
19: Sì, vabbè, ma non esiste!
18: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da €13.900, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
20: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
21: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
22: E i consumi?
21: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
24: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da €10 al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
25: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
26: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da €17.950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
25: Ah, lo rifacciamo?
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Salirò a Daniele Silvestri nelle stories di R101, 23-25 minuti, un buon martedì sera da Yaki. Stiamo giocando a Con parole tue, noi vi diamo una definizione un pochino complicata, voi dovete dirci a quale oggetto corrisponde. La definizione di stasera è la seguente: un aggregato microfibrillare a configurazione avvolta costituito da una continuità monoassiale fibrosa sottoposta a disposizione spiraliforme autocoesa attorno a un nucleo variabile. La struttura consente accumulo compatto e rilascio progressivo della componente fibropolimerica mediante svolgimento controllato, minimizzando interferenze entanglative e discontinuità tensionali lungo il percorso estrattivo della matrice continua. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Ragazzi, ma vai. Si tratta palesemente del rotolo di carta igienica.
0: Come sempre, brivido di piacere lungo la mia schiena quando qualcuno mi dice palesemente, è facilissimo, semplicissimo, e poi sbaglia. Non è il rotolo di carta igienica.
2: Ciao R101, ciao. Per l'oggetto misterioso, sì? Secondo me è il cavo della corrente.
0: Non è il cavo della corrente.
3: No, per me è una cintura.
0: Non è neanche la cintura.
4: Ciao Elisa da Piacenza, ciao. Secondo me è il forno a microonde.
0: Non è il forno a microonde.
5: Secondo me è uno yo-yo. Un abbraccione, Samantha da Milano. Ciao Yaki.
0: Ciao Samantha, bello lo yo-yo. Secondo me yo-yo e rotolo di carta igienica sono quelli che si sono avvicinati almeno un pochino a quello che è l'oggetto, ma ancora non ci siamo.
6: Ciao Yaki, secondo me la pentola a pressione. Elena, ciao.
0: Elena, ciao. Scusa. Elena, siamo lontani però con la pentola a pressione.
7: Ciao, è per caso lo zampirone, Max da Cremona.
0: Bello, perché hai sentito la parola spiraliforme, quindi comunque lo zampirone ci può stare, ma non è quello che stiamo cercando. 331 80 90 101 per le vostre voci. Cisini, vuoi dare un indizio? No, è cattivo questa sera e si fida molto di voi che troviate appunto la soluzione senza indizi. Tra pochissimo lo scopriamo. Nel frattempo, Katy Perry, Chain to the Rhythm.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Dentro la mano una carezza sul viso.

0: cura per me, Giorgia, su R101. Buon martedì sera di Stories. Per il comparole tue di questa sera, quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Un aggregato microfibrillare a configurazione avvolta, costituito da una continuità monoassiale fibrosa sottoposta a disposizione spiraliforme autocoesa attorno a un nucleo variabile. La struttura consente accumulo compatto e rilascio progressivo della componente fibropolimerica mediante svolgimento controllato, minimizzando interferenze entanglative e discontinuità tensionali lungo il percorso estrattivo della matrice continua. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo.
1: Ciao, buonasera. Secondo me si tratta della molla. Max da Torino.
0: Max non è la molla.
2: Buonasera, Iacchi. Buonasera. Secondo me l'oggetto misterioso è un cavatappi.
0: Non è neanche il cavatappi.
3: Ciao, sono Anna. Per me è il distributore dell'asciugamani di carta.
0: Bello il distributore. Sì, grazie. Cisini che mi imita così è il distributore. Lo so, anch'io sono stato in un bagno, in un ristorante.
4: Ciao,
0: almeno
4: Luana,
0: una volta.
4: Ciao, Luana da Palo del Colle. È il DNA?
0: No, non è il DNA, però è oggetto di uso comune. Il DNA, chi non

0: Ce l'ha.
1: Ciao, siamo Maddi
2: e Tecla.
0: Ciao.
1: E per noi è lo scotch.
0: Non è neanche lo scotch, ma non ci siamo così lontani.
3: Ciao Yaki, ciao, ciao. R101. Per me l'oggetto misterioso è una trottola. Bea dalla provincia di Monza.
0: Bea non è la trottola, ma fra centinaia, che dico migliaia, che dico milioni di messaggi che abbiamo ascoltato, solo una persona ha trovato l'oggetto di questa sera. Chi è e cos'è?
4: Per me è un gomitolo.
0: Oh.
4: Stefano da Milano.
0: Buenas noches. Stefano, un uomo, un buenas noches e questa sera anche una soluzione corretta. Bravissimo a lui e bravi comunque a tutti coloro che hanno partecipato al Con Parole Tue. Stefano, ti aspettiamo largo Donegani 1 per ritirare il tuo premio, l'ambitissima pacca sulla spalla, firmata da noi. Ci trovi sempre a Milano H24. J-Lo e David Guetta, Save Me Tonight, nelle stories di R101.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez con David Guetta nelle stories di R101, 23:40 minuti. Da Yaki una buona serata. Alle 23:40 significa che tra poco arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, un brano che avete scelto voi.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per il parco a
2: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Amici, su R101 c'è uno spazio in cui siete voi a scegliere quale sarà la canzone che andrà in onda. Si chiama Canzone che ti fa stare bene. Arriva tra pochissimo e per scegliere la vostra 331 80 90 101.
5: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
6: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
5: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
6: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Da oltre un secolo Stihl crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Stihl, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito stihl.it.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Mamma, mi racconti una storia?
14: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
16: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
19: Arredissima.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
23: Umbria Jazz.
24: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
23: Umbria Jazz.
24: Biglietti e info su umbriajazz.com.
25: Noti niente? Ok,
0: occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

Meno di un quarto d'ora a mezzanotte su R101, la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora in questo appuntamento siete voi a decidere quello che è il brano che ascoltiamo, che serve a farci tornare un po' indietro nel tempo, ma soprattutto serve a migliorarci la serata, in questo caso questo martedì sera. Il brano che stiamo per ascoltare lo sentiamo già in sottofondo, il messaggio della nostra amica Laura. Ciao Yaki, per la canzone che ti fa stare bene vorrei Call Me dei Blondie.

Call Me Blondie su R101. Questa è la canzone che ci fa stare bene. L'ultimo appuntamento di questo martedì sera. Non disperate, amici, perché la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi quello che sarà il brano che ci farà iniziare la giornata, si spera, per tutti con il piede giusto. Basta dirci il titolo della canzone, chi la canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. La musica non si ferma. Madonna e Sabrina Carpenter, il loro nuovo singolo, Bring Your Love.

Dream e Alex Warren che chiude questo martedì sera di Stories qui su R101. Amici, da Iachi è tutto, grazie per essere stati con noi, un grazie al buon Decisiest, Davide Cisini, che ci ha accompagnato in regia. Rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui, sempre nelle Stories, a partire dalle 20, per trascorrere quella che si spera sarà un'altra bella serata insieme. Io vi auguro un buon proseguimento e noi appunto ci ritroviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La donna francese ricoverata a Parigi a causa dell'antivirus contratto a bordo della Ondios presenta una forma grave della malattia che le ha causato problemi polmonari e cardiaci potenzialmente letali. La speranza è che il dispositivo a cui è collegata allevi la pressione sui polmoni e sul cuore della donna. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che in totale i casi sospetti sono 11, 9 quelli di positività accertata. Allo Spallanzani di Roma i test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena e del quale occorre verificare la positività. Negativo il paziente sudafricano che è in isolamento a Padova. Il Ministero della Salute alza intanto il livello di allerta nel paese ma sottolinea che la situazione è di assoluta tranquillità. Ora il Medio Oriente con l'Iran che ha minacciato di puntare la bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra con Stati Uniti e Israele. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale Rezai fa sapere che una delle opzioni in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90% da parte di Teheran. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, è quanto ha detto Donald Trump, ribadendo di essere contento di andare a Pechino dove troverà ad accoglierlo il presidente cinese Xi. Sarà un viaggio straordinario, ha aggiunto Trump. Oggi Giovanni Malagò si recherà alla sede della Federcalcio per depositare la sua candidatura alla presidenza della FIGC. A confermarlo in serata è stato lo stesso ex numero uno del CONI. Malagò ha ricevuto l'appoggio della Lega di Serie A e di quella di B. Chiudiamo con il tennis. Sono due gli azzurri ai quarti degli internazionali d'Italia. Sinner ha regolato in 2 set la sorpresa Pellegrino. Darderi ha avuto la meglio su Zverev in 3 set. Fuori invece Musetti che è stato sconfitto 2-0 da Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Roletto dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: nubi sparse al nord con qualche locale pioggia in Emilia Romagna e Liguria di Levante, anche al centro sud ad eccezione della Sicilia e della Calabria meridionale, giornata nuvolosa con piogge sparse specie sul settore tirrenico e nelle aree interne con anche rischio di temporali. Temperature in calo ovunque con valori anche inferiori alla norma, massime pomeridiane per lo più tra i 18 e 22 gradi con valori ancora oltre la media stagionale solo tra Calabria e Sicilia, qui con locali punte di 27 e 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

the music.

0: Enjoy the music.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
4: Alcuni sono fatti per stare insieme.
3: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
5: Questo killer non sbaglia mai.
3: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina, avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: R101. Enjoy the music. Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecile McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
5: Umbria Jazz.
4: Biglietti e info su umbriajazz.com.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
10: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
11: La canzone che ti fa stare bene.
12: Wow! Su R101.
11: La canzone che ti fa stare bene.
12: Richiedila con un vocale.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: R101, enjoy the music.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: La canzone che ti fa stare bene.
2: Wow. Su R101.
0: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.